Per la rubrica di musica sacra abbiamo trasmesso di Felix Mendelssohn Bartholdy Paulus, oratorio in due parti, opera 36, per soli, coro e orchestra, su testo di Schubring, dagli Atti degli Apostoli. Prima parte. Agnes Giebel, Oralia Dominguez, Theo Altmaier, Sigmund Nimsgern. Orchestra Sinfonica e Coro di Milano della RAI, maestro del coro Giulio Bertola, ha diretto Riccardo Muti. La seconda parte verrà trasmessa domenica prossima alla stessa ora. Per cori oratori, cantate, mottetti e madrigali, ascoltiamo ora di Clément Jeanquin Les Chants des Oiseaux, canzoni. Ensemble Clément Jeanquin.

Per cori, oratori, cantate, mottetti e madrigali avete ascoltato di Clément Jeanquin Les Chants des Oiseaux, canzoni. Ha eseguito l'ensemble Clément Jeanquin. E concludiamo con la musica dell'Orchestra Mantovani.

Con la musica dell'orchestra Mantovani si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di César Franck e della sua Sinfonia in Re minore, un lavoro poco apprezzato al suo apparire, come è stato poco apprezzato Franck in generale. Anzi, Franck, come pochi compositori, ha sofferto le ingiurie del proprio tempo e anche quelle della posterità per un periodo, perché è praticamente misconosciuto come compositore nella sua epoca e poco conosciuto nella nostra, se si eccettuano poche composizioni che invece sono entrate nel repertorio, ma una parte molto piccola della sua produzione. C'è un motivo però. Lui è stato un compositore eminentemente strumentale in un paese che a quel tempo era dominato dalla musica operistica e presenta un tipo di lavori legati più al decadentismo germanico o russo anche che alla tradizione francese. Da questa tradizione non aveva poi ereditato la brillantezza di Berlioz e nemmeno il descrittivismo di Gounod o di Saint-Saëns, e quindi era un tipo un po' particolare che faceva una musica tutta sua. Quindi anche questa sinfonia subì ai suoi tempi la sorte di altre sue composizioni. La prima esecuzione, che avvenne nel febbraio del 1889, non ebbe alcun successo. Gounod addirittura la descrisse come un'affermazione di incompetenza spinta fino a una dogmatica lunghezza. Un giudizio sicuramente esagerato e ingiusto. Noi però oggi, con lo sguardo storico, possiamo collocare questo lavoro esattamente nel posto che gli spetta, cioè accanto alle opere del decadentismo europeo, in quel filone continuamente in bilico tra il patetico e l'oratoria esagerata. Quella dogmatica lunghezza lamentata da Gounod, la fissità delle idee musicali, l'incertezza della sistemazione del materiale sonoro non sono un segno di incapacità per un compositore che aveva una sapienza tecnica sconfinata, ma erano lo specchio della situazione sociale, quella di un secondo impero francese in piena decadenza. Consideriamo che il secondo impero francese è quel regime bonapartista di Napoleone III instaurato in Francia tra il 1852 e il 1870, quindi nel periodo tra la Seconda e la Terza Repubblica. Franck se lo vive tutto, perché lui nasce nel 1822 e muore nel 1890 e sente la decadenza di quel periodo e quindi la rappresenta in questo modo. Chi c'era dentro evidentemente invece la sentiva meno e quindi non apprezzava il linguaggio di questo compositore. Ascoltiamo allora la Sinfonia in Re minore di Franck nei movimenti lento, allegretto, allegro non troppo. L'orchestra è la Sinfonica di Filadelfia, sul podio Riccardo Muti.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re minore di Franck, eseguita dall'Orchestra Sinfonica di Filadelfia diretta da Riccardo Muti, un altro esempio di opera non apprezzata al suo apparire che poi però è entrata nel repertorio successivamente. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

it isn't so. I'm just fooling myself, and every time

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la trasmissione ascoltando di Antonio Vivaldi il concerto in re minore RV393 per viola d'amore, archi e continuo, nei movimenti allegro, largo, allegro. Laszlo Barsony, viola d'amore. Liszt Ferenc Chamber Orchestra, direttore Janos Rolla.

Di Antonio Vivaldi avete ascoltato il concerto in re minore RV393 per viola d'amore, archi e continuo, nella esecuzione di Laszlo Barsony alla viola d'amore con la Liszt Ferenc Chamber Orchestra diretta da Janos Rolla. E proseguiamo ascoltando di Leonardo Leo la cantata Vado dal piano al monte per voce, archi e continuo, nei movimenti aria, recitativo, aria. Raffaella Milanesi, soprano. Insieme strumentale di Roma, direttore e violinista Giorgio Sasso.

0: Di Leonardo Leo avete ascoltato la cantata Vado dal piano al monte per voce, archi e continuo, nell'esecuzione di Raffaella Milanesi, soprano, con l'insieme strumentale di Roma diretto da Giorgio Sasso. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Chi lo desidera può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire, nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
2: Sempre anche oggi la tentazione è quella di voler seguire un Cristo senza croce, anzi di insegnare a Dio la strada giusta. Ma Gesù ci ricorda che la sua via è la via dell'amore e non c'è vero amore senza il sacrificio di sé. Siamo chiamati a non lasciarci assorbire dalla visione di questo mondo, ma ad essere sempre più consapevoli della necessità e della fatica per noi cristiani di camminare controcorrente e in salita. Gesù completa la sua proposta con parole che esprimono una grande sapienza, sempre valida, perché sfidano la mentalità e i comportamenti egocentrici. Egli esorta: chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. In questo paradosso è contenuta la regola d'oro che Dio ha iscritto nella natura umana creata in Cristo, la regola che solo l'amore dà senso e felicità alla vita. Spendere i propri talenti, le proprie energie, il proprio tempo solo per salvare, custodire e realizzare se stessi conduce in realtà a perdersi, ossia a una esistenza triste e sterile. Invece, viviamo per il Signore e impostiamo la nostra vita sull'amore, come ha fatto Gesù, potremo assaporare la gioia autentica e la nostra vita non sarà sterile, sarà feconda.

0: che viene nel nome del Signore. Alleluia.
1: Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
2: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
3: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi, fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia.
5: Cantiamo un inno al Signore nostro Dio. Alleluia.

0: grande. Alleluia.
1: Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: Sì, in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, è questo il vostro culto spirituale.
1: Rendiamo grazie al Salvatore, che è disceso dal cielo per essere il Dio con noi. Acclamiamo.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, perché riconosciamo in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Tu, che battezzato nel Giordano, ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, suscita in noi l'amore per te e ravviva la nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe del bene e con il tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

i conti del giovane ricco e la risposta ironica di Gesù. È molto difficile per un uomo che si senta padrone di sé, goda di ottima salute e non avverta alcuni bisogni degli altri, intraprendere un percorso che lo conduca alla scoperta autentica del proprio mondo interiore. In condizioni normali, infatti, ci si sente invulnerabili e forti, e se non si hanno particolari carenze, si arriva a credere di bastare a se stessi. È lo status del giovane ricco che si presenta a Gesù e gli pone una domanda che, come è noto, provoca una risposta fortissima. Leggiamo. Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva, infatti, molti beni. Osservando la scena al rallentatore, si nota qualcosa di veramente interessante. In primo luogo, che si tratta di un uomo ricco e giovane, che gode probabilmente di ottima salute. Secondariamente, che si era fatto una bella posizione di notabile, come precisa l'evangelista Luca. Un personaggio sicuramente di rilievo nel suo ambiente. Egli dichiara di essere un osservatore della legge fin dalla giovinezza, uno di quelli che potremmo definire eticamente corretti. Dunque, che cerca a suo modo di assicurarsi un'altrettanta bella posizione per la propria anima. Penso che per molte persone il senso religioso scada in una sorta di rassicurante buonismo etico-religioso, velatamente utilitaristico, che senza dubbio a qualcosa serve: a sentirsi dentro le regole. In tal senso, il giovane ricco era una persona per bene. Voleva acquietare la trepidazione che scaturisce dal non essere

posto con la legge, quella seppur meno urgente, del non si può mai sapere cosa potrebbe esserci dopo la morte. È del tutto comprensibile, come lo è la necessità in generale di sedare l'ansia di un indefinibile eventuale al di là. Sebbene gli uomini, rispetto al sentire religioso, possano raggrupparsi in tre grandi categorie, credenti, agnostici e non credenti, all'interno delle quali è possibile individuare ulteriori sottocategorie, di una cosa siamo pur certi, cioè che tutti, almeno credo, apparteniamo a quel più basso insieme dei dubbiosi. Chi non ha mai avuto un dubbio? Il dubbio è per sua natura foriero di paura, incertezza e ansia. A ben vedere, verrebbe da dire che cosa può esserci di male a provare a mettersi la coscienza a posto, magari compiendo questa o quell'altra buona azione che mi consenta di acquistare in via definitiva la vita eterna. Ragionevole, tutto sommato. Come lo è il pensiero di dover rassettare ogni tanto l'anima, dopo che si è pensato a sistemare per benino tutto il resto, il corpo, le case, i campi, le tasche, gli affetti e gli effetti personali. Mi sovviene a questo punto il gran peregrinare di gente per le strade della città a ridosso delle scalinate delle grandi cattedrali o intorno alle umili chiese di campagna nei tempi di indulgenza plenaria, nei quali, se ti rechi a visitare almeno tre altari e reciti con devozione le orazioni di rito, ti ripulisci in un battibaleno di tutto lo sporco accumulato negli anni, assicurandoti il lasciapassare per il paradiso. Nel caso in cui, non si sa mai, la morte malauguratamente si presentasse senza alcun preavviso. A tal riguardo ho sentito dire a tanta gente, poco incline alla vera pietà religiosa in tempi normali, di aver fatto il giro degli altari con metodica osservanza delle prescrizioni canoniche, provandone una buona e talora immensa personale soddisfazione. Non posso non pensare al proposito alla persona martoriata dalla nevrosi ossessivo-compulsiva, costretta da un oscuro impulso a eseguire i suoi bei rituali alla fine di placare parte dell'ansia di fronte al pericolo prospettato dalla sua mente. In realtà non saprei dire se sia più il malato a soffrire le sue coazioni o tutti coloro che gli ruotano intorno, finanche il povero terapeuta che si rode l'anima nella speranza di interrompere la malefica sequenza. Tornando al giovane ricco, è scritto che Gesù, alle sue parole, fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Chi ha occhi per vedere oltre le apparenze ama sempre e non può non amare. Gesù lo amò nello stesso modo in cui ha amato tutti quelli che ha incontrato strada facendo. È lo sguardo trapassante e compassionevole di chi ti guarda nell'anima e ti conosce in un istante, in tutto. In tutto ciò che sei e vuoi essere. Gli aneliti più profondi, le paure, le ansie, i rimedi che ti sei inventato per lenire il dolore dell'incertezza del tempo. La paura per la vita e per la morte. Lo sguardo di Gesù attraversa tutta l'esistenza del giovane e lo ama nella sua fragilità. Gli dice quello che deve fare in verità, ciò che deve essere. Il passaggio è semplice, solo in apparenza. Una cosa sola ti manca. Presuppone una trasformazione totale che ricalca in modo netto e speculare la stessa domanda richiesta del giovane. Vuoi la vita eterna? Quindi stai chiedendo il massimo. Ebbene, una cosa sola ti manca. Va, vendi tutto. La risposta sembrerebbe ironica. Traspare anche un invito a un radicale cambiamento di prospettiva. Impara a vivere secondo la logica della vita eterna e abbandona quella della vita terrena. Tutto qui. La ricchezza, gli averi, gli onori. E tutto quanto è importante in questo mondo sono solo un palliativo. Non puoi porre una domanda pesante e aspettarti
una risposta leggera.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo devo gridare, devo urlare violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai Suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire, nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
2: Sempre, anche oggi, la tentazione è quella di voler seguire un Cristo senza croce, anzi, di insegnare a Dio la strada giusta. Ma Gesù ci ricorda che la sua via è la via dell'amore, e non c'è vero amore senza il sacrificio di sé. Siamo chiamati a non lasciarci assorbire dalla visione di questo mondo, ma ad essere sempre più consapevoli della necessità e della fatica per noi cristiani di camminare controcorrente e in salita. Gesù completa la sua proposta con parole che esprimono una grande sapienza, sempre valida, perché sfidano la mentalità e i comportamenti egocentrici. Egli esorta: chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. In questo paradosso è contenuta la regola d'oro che Dio ha iscritto nella natura umana creata in Cristo, la regola che solo l'amore dà senso e felicità alla vita. Spendere i propri talenti, le proprie energie, il proprio tempo solo per salvare, custodire e realizzare se stessi conduce in realtà a perdersi, ossia a una esistenza triste e sterile. Invece, viviamo per il Signore e impostiamo la nostra vita sull'amore, come ha fatto Gesù, potremo assaporare la gioia autentica e la nostra vita non sarà sterile, sarà feconda.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Jean-Joseph Cassanéat de Mondoville, sonata numero 6, dalle 6 sonate in sinfonia, opera 3, nei movimenti allegro, larghetto, amoroso, giga allegretto. Eseguono le Musiciens du Louvre, direttore Marc Minkowski.

di Jean-Joseph Cassanéa de Mondoville avete ascoltato la sonata sesta dalle sei sonate in Sinfonia Opera 3 nell'esecuzione de Les Musiciens du Louvre diretti da Mark Minkowski. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: In nome del Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Grazia Domini nostri Jesu Christi et caritas Dei et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitazione, verbo, opere et omissioni. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo,
1: et
0: in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Oremus. Deus Virtutum, cuius est totum quod est optimum, insere pectoribus nostris tui nominis amorem, et presta ut in nobis religionis aumento, quae sunt bona nutrias, ac vigilanti studio, quae sunt nutrita custodias. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si fa beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
0: Ha sete di te, Signore, l'anima mia.
1: O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne, in terra arida, assetata senz'acqua. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria. Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderò la mia bocca. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. È questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, cioè che è buono, a Lui gradito e perfetto. Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempo recepit Iesus ostendere discipuli suis, quia oporteret eum ire Hierosolimam, et multa pati a senioribus et principibus sacerdotum, et scribis, et occidi, et tertia die resurgere. Et assumens eum Petrus, cepit increpare illum dicens, absit a te, Domine, non erit tibi hoc. Qui conversus dixit Petro, vade post me Satana, scandalum es mii, quia non sapis ea quae Dei sunt, sed ea quae hominum. Tunc Iesus dixit discipulis suis, si quis vult post me venire, abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me. Qui enim voluerit animam suam salvam facere, perdet eam. Qui autem perdiderit e animam suam propter me, inveniet eam. Quid enim prodest homini, si mundum universum lucretur, anime vero sue detrimentum patiatur? Aut quam David homo commutationem pro anima sua? Filius enim hominis, venturus est in gloria patris sui, cum angelis suis, et tunc redet uniquique secundum opus eius. Verbum Domini.
1: Laus tibi, Christe.
0: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia pacta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam, catholicam, et apostolicam ecclesiam, confitior unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Animati dall'ascolto della parola di Dio, che ravviva in noi la fede e la speranza, rivolgiamo le nostre suppliche al Padre Celeste nella fiducia di essere esauditi.
1: Vediamo, ascoltaci Signore, ascoltaci Signore. Per la Chiesa diffusa su tutta la terra, la luce radiosa di Cristo illumini il suo cammino e la rende sollecita testimone del regno di Dio nel tempo presente. Preghiamo,
0: ascoltaci Signore.
1: Per Papa Leone XIV, lo Spirito Santo lo sostenga nel ministero apostolico di diffondere a tutti la gioia del Vangelo e di custodire l'unità della Santa Chiesa. Preghiamo,
0: ascoltaci Signore.
1: Per i governanti della società civile, la sapienza che viene dal cielo li educhi a prendersi cura del bene comune, superando i conflitti di parte e lavorando per la pace tra i popoli e la salvaguardia della casa comune. Preghiamo,
0: ascoltaci Signore.
1: Per le famiglie cristiane, l'insegnamento del Vangelo le guidi nel praticare l'accoglienza, il dialogo, il perdono, la carità, la comunione sincera e l'apertura a chi è nel bisogno.

0: preghiamo. Ascoltaci, Signore, per i sofferenti nel corpo e nello spirito. La bontà di Dio, che nulla abbonda di ciò che ha creato, li consoli nell'ora della prova e renda tutti noi che celebriamo l'Eucaristia disponibili al servizio fraterno. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. Signore Dio nostro, ascolta le nostre preghiere e fa che, seguendo tuo Figlio, pastore e agnello, ci disponiamo a camminare ogni giorno in serena adesione alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

ti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi, cari amici, parleremo di pace. La pace, diceva Giovanni Paolo II, è opera nostra. Esige però da parte nostra un'azione coraggiosa e solidale, ma la pace è insieme, prima di tutto, un dono di Dio. Bene, non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Dio dei nostri padri, grande e misericordioso, Signore della pace e della vita, Padre di tutti, ascolta il grido unanime dei tuoi figli, supplica accorata di tutta l'umanità. Mai più la guerra, avventura senza ritorno, mai più la guerra, spirale di lutto e di violenza, minaccia per le tue creature in cielo, in terra ed in

0: come anticipato, oggi parleremo di pace e lo faremo in compagnia di Don Norberto Donghi, responsabile della comunità Madonna delle Lacrime di Treviglio, in provincia di Bergamo. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere il nostro ospite questa mattina, Don Norberto.
1: È un piacere.
0: Allora, con lei un tema molto delicato, un tema che interessa tutti noi, la pace. La pace, e qui cito Giovanni Paolo II, che diceva: la pace è opera nostra, essa però esige da parte nostra un'azione coraggiosa e solidale. Ma la pace è insieme, prima di tutto, un dono di Dio ed esige la nostra preghiera, Don Norberto.
1: Per noi cristiani è certamente così. Dobbiamo ricordarci che proprio nel momento dell'incarnazione gli angeli sulla grotta di Betlemme cantavano gloria a Dio e pace in terra agli uomini amati dal Signore. È proprio forse questo il segno che ci ricorda che la pace è certamente opera nostra, è certamente qualcosa che un impegno, una responsabilità che ci viene affidata, ma è un dono che ci viene fatto, che verrà espresso pienamente sulla croce, dove l'Apostolo Paolo ci ricorda che è proprio lì Dio, nel momento stesso del suo sacrificio, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e ha costruito la possibilità della pace.
0: Don Norberto, la pace richiede uno sforzo enorme in cui ognuno, come diceva anche lei, ha la propria parte. Bisogna formare la coscienza e il senso di responsabilità. Bisogna anche essere solidali con coloro i cui diritti sono violati.
1: Sa, la pace è una di quelle parole che hanno mille significati, possono avere molte sfumature, talvolta anche diverse, se non addirittura contraddittorie. Per noi credenti, la pace, come ci insegnava San Giovanni XXIII, come ci ha ricordato San Giovanni Paolo II, la pace è qualcosa che si costruisce a partire da alcuni valori cardini, che sono certamente la giustizia, che sono certamente l'amore, che sono la libertà, la verità. Nella Pace Minterris San Giovanni XXIII ricordava che non ci può essere pace se non c'è verità, se non c'è giustizia, se non c'è amore, se non c'è libertà. E questo è il magistero della Chiesa ed è l'impegno per ciascuno di noi. Per noi la pace non è semplicemente mancanza di conflitto o di guerre. Anche qualora, e auspichiamo che sia il prima possibile, non ci fossero più conflitti, il cristiano è comunque chiamato a costruire una pace che non è solo nostra, come ricordavamo prima, ma è la pace che ci viene da Gesù. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, che è una pace in positivo, è una pace che va verso l'amore, il bene comune, e non semplicemente il non

0: La pace, diceva Giovanni Paolo II, è un cantiere aperto a tutti e non soltanto agli specialisti e ai sapienti. E la pace è una responsabilità universale, essa passa attraverso, Don Alberto, attraverso mille piccoli atti della vita quotidiana.
1: Bellissima questa immagine del cantiere, non la conoscevo, ma è davvero straordinaria. È qualcosa che non finisce mai, è un'opera continua e passa attraverso la quotidianità. Abbiamo letto il brano delle Beatitudini dove Gesù parla di beati gli operatori di pace. Dobbiamo essere artigiani di pace ed è come dire, la responsabilità di ciascuno di noi nella propria famiglia, nel proprio ambiente di lavoro, nella quotidianità dei nostri rapporti. Quante volte possiamo scegliere tra gentilezza e arroganza, tra cura e trascuratezza? Ecco, se a partire dalle piccole cose di ogni giorno ciascuno di noi facesse il suo dovere, compisse quest'opera, e noi davvero diventeremmo operatori di pace. Qualche volta è facile, qualche volta lo sappiamo, è anche difficile.
0: Ecco, quello che citavo poco fa, la pace è un cantiere, ecco, l'ho detto Giovanni Paolo II al termine della giornata mondiale di preghiera per la pace ad Assisi il 27 ottobre del 1986.
1: Evento straordinario.
0: Sì. Nel cuore dell'uomo si giocano le sorti della pace e con essa si gioca il futuro stesso del genere umano su questo nostro pianeta. Occorre pertanto, ed è anche urgente, che ciascuno si impegni a rinnovare il proprio cuore con quel cambiamento profondo e rigeneratore che la fede cristiana disegna con il termine di conversione, Don Norberto.
1: Per noi questo è elemento centrale, la pace esteriore, la pace fuori nasce da una pace del cuore, della quale tutti noi abbiamo bisogno, anzi io sono convinto di questa verità. I momenti di conflitto e di tensione a cui assistiamo nel mondo, nella società anche nostra, civile, anche in Italia, anche nelle nostre città, anche con i nostri ragazzi, talvolta queste tensioni nascono per una mancanza di pace del cuore, che è la prima cosa, la radice di tutto, parte da lì. Evidentemente per noi cristiani è la conversione del cuore. La pace del cuore non nasce da un ripiegamento su noi stessi, da una ricerca di benessere interiore che esclude tutto il resto e mette al centro il nostro egoismo. No, questa non è certamente la via che ci ha insegnato Gesù. La pace del cuore nasce dal fatto di riconoscere che siamo amati per primi, che Cristo ha fatto la pace per primo con noi, che Cristo ha distrutto il muro dell'inimicizia con me e mi ama così come sono, mi ama anche con le mie fragilità, con le mie debolezze. E questo diventa insegnamento, responsabilità nei confronti anche del fratello e della sorella che il Signore mi pone accanto. Oggi noi ricerchiamo un po' tutti questa pace del cuore e le vie che ci vengono un po' insegnate sono tanti. Quella che ci viene dalla fede è la più straordinaria, è la più grande, perché fa i conti con la verità di noi stessi, con l'accettazione di noi stessi, con l'amore di Dio che ci ama così personalmente, singolarmente, totalmente e ci trasforma proprio per questo. Non ci credi?

0: Il mondo, facendo seguito a quanto anche lei ha detto, il mondo non riesce a pacificarsi perché sono proprio le coscienze degli uomini ad essere in guerra. Allora, Don Norberto, disarmiamo menti e cuori.
1: Eh sì, questo credo che sia il grande lavoro da fare. Anche Papa Francesco nel suo messaggio per la giornata mondiale ce lo ricorda, ecco, rimetti a noi i nostri debiti e concedici la tua pace. Finché non disarmiamo il cuore nei conflitti quotidiani, nelle nostre beghe e tensioni quotidiane, la pace farà fatica a fiorire nella dimensione superiore che è quello dei popoli. Talvolta cadiamo in questa ingenuità, affidiamo a chi tiene le chiavi del potere il compito della pace come se fosse solo un compito dei grandi. E invece il Vangelo ti dice: comincia tu, parti tu, esplora tu vie di comunione, convertiti tu per trovare strade di pace e diventare tu stesso artigiano di pace.

0: dobbiamo amare e farci amare perché tutti si possano amare scambievolmente, come ho auspicato da Gesù, perché la unica e vera pace di Gesù si sostituisca sempre più a quella fittizia del mondo, don Norberto.
1: Anzi, Gesù nel Vangelo, nel discorso della montagna, ci dice qual è la prova del 9 per poter capire se il nostro amore è veramente autentico secondo l'insegnamento di Gesù stesso, ed è l'amore ai nemici. Quando io amo per essere amato, dice Gesù, quando tu ami per averne qualche conto da parte tua, non ami completamente. L'amore vero è quello fatto di gratuità, di libertà, che arriva perfino ad amare chi non ti ama, che arriva perfino a farti porgere l'altra guancia, a escludere la categoria del nemico dalla tua vita. Gesù aveva anche dei nemici. In questi giorni evangelici ci ricordano che c'erano dei nemici di Gesù, ma lui non era nemico di nessuno, perché sapeva amare anche il fratello che pensava diversamente a lui. E questa è la sfida che ci viene posta davanti, la testimonianza che come cristiani siamo chiamati a dare al mondo.

0: Don Norberto, io la ringrazio, è sempre una gioia ascoltarla. Lei l'ho presentata come responsabile della comunità Madonna delle Lacrime di Treviglio in provincia di Bergamo, quindi sta in un bellissimo santuario che invitiamo gli ascoltatori a venire a visitare e a pregare. Si ricordi sempre dei nostri anziani, dei nostri malati.
1: Sicuramente, è il mio primo pensiero quest'oggi.
0: Grazie.
1: Una promessa.
0: Grazie a Don Norberto Donghi, responsabile della comunità Madonna delle Lacrime di Treviglio in provincia di Bergamo.

0: altro che l'uso.
1: E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Norberto Donghi, responsabile della Comunità Madonna delle Lacrime di Treviglio, e grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. Non mi resta dunque che augurarvi un buon proseguimento di giornata.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722 e poi c'è la possibilità di riascoltare tutte queste trasmissioni, lo sapete, tramite il sito vaticannews.va, cliccate sull'icona di Radio Vaticana e naturalmente potete scaricare questa trasmissione e anche le altre su Pop Theology, Hashtag Pop Theology. E io ringrazio che ci sta accompagnando in queste trasmissioni, padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie tante.
1: Grazie anche sempre dell'invito che mi rivolgete in occasione di queste trasmissioni che cerchiamo di fare al meglio.
0: Certo padre Antonio, senti, allora io ti inviterei a parlare di quello che è un tema d'attualità, di super attualità, mi concedi questa terminologia, no? Perché è l'intelligenza artificiale. Sappiamo tutti quanto sia importante, il Papa Leone ci ha fatto anche un'enciclica che credo sia importante, sia dirimente, perché ci spiega poi come funziona l'intelligenza artificiale, i pericoli ma anche le opportunità, e però te la farei legare l'intelligenza artificiale al tempo della educazione, perché l'educazione sta, come dire, mobilitandosi per cercare di capire quali sono le differenze con il passato dell'educazione e soprattutto come utilizzare al meglio questa opportunità, che dobbiamo vederla sempre come opportunità ma non dobbiamo mai dimenticare che è anche foriera di pericoli. Ecco, l'intelligenza artificiale e l'educazione, perché è importante cercare di capire, come dire, anche la possibilità che questo strumento dà?
1: Perché effettivamente oggi viviamo in questo ambiente, in questa cultura, diciamo, reale, anche immaginario o ipotetico. A mio avviso veramente stiamo in un contesto completamente nuovo rispetto al passato. L'intelligenza artificiale, e proprio il termine stesso, ci indica che è qualche cosa che noi esseri umani abbiamo messo in essere attraverso l'intelligenza umana, quelle che sono le possibilità di ogni essere creato di far sviluppare quelle che sono i doni di Dio. Poi certamente con tutto il sistema matematico, con tutti gli algoritmi che sono entrati in gioco per sviluppare questo processo di formazione, di ricerca, di approfondimento, ma anche di potenziamento della cultura, che è appunto l'intelligenza artificiale, noi ci troviamo in questo contesto così ampio, come dicevi tu, il problema dei problemi, l'attualità assoluta nei termini più veri, perché da quello che facciamo normalmente nella ricerca attraverso i social, attraverso altre forme di informazione, a quelle che poi anche la tecnologia, quelle che è la scienza, quelle che è la medicina, sappiamo benissimo come oggi l'intelligenza artificiale venga utilizzata in tanti campi. Tu hai accennato al Papa, giustamente, che ha scritto questa sua prima enciclica molto bella, appunto Magnifica Humanitas, in cui ci richiama essenzialmente l'importanza dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo umano, ma globale, complessivo, perché sai benissimo chi ha in mano questo potere, questa possibilità rispetto ad altri popoli che non hanno sviluppato tecnologie oppure non sono nelle condizioni come l'Occidente oppure altri paesi sviluppati di poter poi accedere a tante cose che noi abbiamo accesso. E c'è l'altro rischio, come dicevi tu prima, di poter strumentalizzare questo sistema informativo, formativo, scientifico, di potenziamento del sapere, anche del controllo del sapere stesso ai fini del male, perché questo rischio è reale, non è che immaginario. Se Santo Padre appunto nell'Enciclica ne evidenzia tutta la problematicità, è perché effettivamente è così, carissimo Federico. Tu dicevi anche il fatto come è importante ai fini della formazione dell'educazione. Oggi è tutto basato attraverso questo nuovo metodo e nella ricerca, nello studio e nell'elaborazione, attraverso la ricerca dell'intelligenza artificiale, che ti aiuta a sovvenire alle necessità, a cercare, a interpretare e soprattutto anche a far progredire quelli che sono i sistemi informativi, scientifici e del benessere generalizzato.
0: Ecco, padre Antonio, che rapporto si sta costruendo tra l'intelligenza artificiale, questo sistema ancora fantascientifico per certi aspetti, per altri è conosciuto da molto tempo e soprattutto dagli esperti, e l'educazione?
1: Penso che sia un rapporto strettissimo, perché effettivamente non possiamo

0: dobbiamo prescindere oggi, Federico, da questa realtà nuova. Prima studiavamo sui libri, prima sviluppavamo quelle che sono le doti personali di ognuno di noi per poter crescere, per poter maturare, per poter acquisire il sapere. Oggi lo vediamo ogni giorno nell'uso anche dei media che tutti quanti impegniamo nell'utilizzo quotidiano. Sappiamo che l'intelligenza artificiale ci aiuta a trovare risposta a certe domande di fondo, da quelle esistenziali, da quelle scientifiche, le mediche, a quelle della semplice vita quotidiana. Per cui le nuove generazioni avranno questa esigenza, non possono prescindere da questa formazione. E sappiamo benissimo anche a livello di istruzione nel nostro paese come il ministero competente stia dando molta importanza a questa nuova forma di educare nell'ambito della scuola, dalle scuole, non dico dell'infanzia, ma certamente alle medie, dalle superiori in poi fino all'università, sappiamo che è essenziale. Quindi per me, come pensai, che ho insegnato tanti anni, certamente rispetto a oggi era un metodo diverso, c'è un stretto rapporto tra la formazione e questa nuova tecnologia, dico io, perché è un metodo tecnologico di ricerca, di approfondimento e a volte anche del sapere immediato. Attraverso l'intelligenza noi possiamo sapere in breve tempo anche se mi posso prendere una medicina o meno, quale effetto può avere sulla salute, se effettivamente corrisponde alla realtà, perché attingo un database, cioè un sistema di informazione a cui fa riferimento questa nuova metodologia di ricerca, anche di lettura dei dati.
1: Ecco, padre Antonio, Papa Leone XIV dedica proprio appunto a questo capitolo dell'alleanza educativa digitale una riflessione molto importante nell'enciclica Magnifica Humanitas e chiede il ruolo centrale delle scuole e dei docenti. Questo è importante, no? Che ruolo possono avere le scuole e i docenti?
0: Un ruolo importantissimo, perché i docenti, come sai benissimo, sono coloro che trasmettono almeno tradizionalmente il sapere, l'acquisiscono e lo trasmettono agli altri, una metodologia didattica, di informazione, di educazione, anche di verifica del cammino e del processo che un alunno fa. Avendo insegnato per 40 anni nelle scuole superiori, anche nel magistero, per quanto riguarda la teologia morale, anche negli studi di scienze religiose, so benissimo come effettivamente è importante quella comunicazione immediata che ogni docente può attuare attraverso il suo sistema, il suo metodo di insegnamento. Dall'altro lato però sappiamo che oggi questa necessità di utilizzare gli strumenti nuovi dell'intelligenza artificiale emerge nell'ambito anche del sapere dei docenti stessi, per cui diciamo che in linea di massima i docenti si devono preparare all'utilizzo di questa nuova tecnologia, questa nuova metodica, e poi la scuola si deve attrezzare nei modi più opportuni, anche attraverso quel controllo sistematico, perché non tutto ciò che noi attingiamo attraverso l'intelligenza artificiale corrisponde esattamente alla verità, per cui va fatta sempre una verifica effettiva sui dati che noi acquisiamo attraverso questa forma moderna di sapere, di conoscenza e di apprendere.
1: Ecco, c'è un rischio, padre Antonio, che io vedo, ma tu correggimi se sbaglio, perché appunto dicevi tu che sei stato per tanti anni insegnante, hai avuto rapporti intensi con i giovani, perché c'è il rischio che l'apprendimento in qualche modo venga ridotto a meri parametri di calcolo e insomma si perda per i giovani quel confronto relazionale umano che c'è e ci deve essere con gli insegnanti. Ecco, questo è un rischio che
0: sì,
1: è possibile.
0: Un rischio reale, carissimo Federico, è vero quello che dici tu, perché il rapporto a tu, face to face, dicevo una volta, cioè umano con l'alunno, con lo studente, si perde, perché attraverso la ricerca sistematica, spasmodica, dico io, di informazione che passano con i cellulari, con i tablet, con i computer, noi disancoriamo l'alunno dal rapporto con il docente, e quindi l'alunno si abitua a una dipendenza assoluta di informazione mediatica o mediata, possiamo dire, nel senso acquisita attraverso quelli che sono i sistemi moderni di informazione. In realtà il docente fa da tramite, far sì che quello che noi leggiamo, apprendiamo attraverso intelligenza artificiale, che non è soltanto una questione di ricerca, di sapere in più, ma proprio di sviluppo poi del sapere, di potenziamento del sapere, di prospettive, di progetti per il futuro, possa essere corrispondente a quella che è l'etica, la morale, alla dignità della persona, al sistema di giustizia universale, alla pace, ai valori fondamentali che poi devono essere alla base di ogni discorso scientifico, perché se la scienza viene disancorata dalla fede, per noi cattolici penso io, ecco perciò Papa Leone ha ribadito questo concetto, c'è il rischio effettivamente che noi il progresso illimitato senza nessun controllo possa determinare un rischio effettivo per l'umanità. Quindi ci vuole certamente un'idea di sviluppo che può passare e deve passare attraverso questo sistema moderno del sapere che è l'intelligenza artificiale, ma ci vuole un controllo e non dei potenti, il controllo di cui tutta la gente, perché molte volte chiaramente con i sistemi attuali chi c'è il potere in mano può sviluppare anche un sistema di controllo a livello globale, per cui rischiamo effettivamente di ridurci ad esseri umani subalterni.
1: C'è anche un aspetto un po' più generale che riguarda l'ecologia digitale che l'educazione deve promuovere. Mi viene in mente il fatto che bisogna sostenere, padre Antonio, che bisogna anche cercare di creare un'educazione proprio che eviti la standardizzazione, no? Sostanzialmente, e poi che le famiglie anche aiutino i ragazzi a vivere in un'ecologia positiva per quanto riguarda anche tutte le piattaforme, non solo l'intelligenza artificiale ma anche i social, no? Sì. E quindi evitare un po' quella che è la dinamica della predazione, la dipendenza che sono tipiche.
0: Sì, sì, ti rispondo subito a questa domanda, effettivamente è così, perché rischiamo una dipendenza eccessiva, qualsiasi cosa andiamo a interpellare, qualsiasi cosa chiediamo e c'è la risposta immediata, vera, non vera, diciamo attendibile, è un dato di fatto. Chi è che va a controllare effettivamente la veridicità, l'efficienza di un'affermazione del genere? Se c'è effettivamente la possibilità o dei genitori o della scuola o dell'autorità competente a verificare i dati informativi, noi possiamo effettivamente valorizzare questa risorsa. Faccio un esempio, tante volte anch'io faccio queste ricerche, l'intelligenza artificiale, a parte le fotografie, le immagini, tutto ciò che è modificabile attraverso l'intelligenza artificiale, vado a fare una domanda su un medicinale, mi dice in dettaglio tutto ciò che si fa per poter far fruttificare quest'uso di un medicinale, però alla fine di sempre bisogna consultare il medico, quindi c'è un certo modo di garantire a chi legge, a chi magari si informa circa un medicinale, circa una procedura, qualche cosa, di avere un confronto con l'autorità competente, il professionista, nel caso specifico della medicina, ma immagino nel campo così della legge, nel campo della morale, nel campo del settore anche di tecnologie avanzate. Bisogna sempre utilizzare le risorse da un lato che vengono dall'informazione attraverso intelligenza artificiale e dall'altro quelle che sono i controlli che si possono e si devono effettuare. Io dico effettivamente, come dici tu, i genitori devono avere un potere enorme, devono ridurre possibilmente il tempo che i ragazzi stiano davanti ai computer, che utilizzano appunto il cellulare, ma perché già a scuola questo viene in qualche modo bloccato, non viene autorizzato, però al di fuori della scuola il ragazzo sta dalla mattina alla sera con il cellulare in mano e non soltanto per mandare messaggi, andare a ricerche di fatti nuovi, di curiosità, o addirittura elaborare attraverso intelligenza artificiale anche fake news oppure modificazione del proprio assetto fisico, della propria immagine, del proprio ambiente. C'è effettivamente un rischio reale che ci troviamo di fronte a un mondo nuovo con cui ci dobbiamo rapportare e che non possiamo escludere, dobbiamo inglobarlo in un sistema di pensiero, quello che è nostro, che è di carattere religioso, quindi non mai bypassare la dignità della persona umana, dal piccolo, dal bambino fino all'anziano, alla persona che sta verso la fine dei suoi giorni.
1: Che cosa sono le derive del transumanesimo e del postumanesimo che vengono, come dire, adombrate nell'enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale, padre Antonio?
0: quello che dicevo prima, effettivamente se non stiamo attenti noi rischiamo di andare oltre quelle possibilità di interpretare la dignità dell'essere umano nella logica del Vangelo. La persona umana è alla base della nostra fede, della teologia, della morale, della nostra scienza. Se noi incominciamo a escludere questa visione umanistica e andiamo oltre, andiamo, si chiama appunto trans, cioè oltre quella che è la possibilità di un'interpretazione oggettiva dell'umanesimo, umanesimo integrato una volta si diceva, noi rischiamo di utilizzare questi sistemi moderni che è appunto l'intelligenza artificiale per fare del male all'essere umano, non per farlo progredire. È pur vero che, come dicevamo prima, questi strumenti di conoscenza, di ricerca, di approfondimento ci possono far crescere nell'umanesimo, nell'umanità, perché immagino se io utilizzo una risorsa di informazione per il bene di tutti quanti, non per un gruppo soltanto di persone, ma di una nazione, mi rendo conto che quell'efficienza del conoscere, del sapere, del produrre mi porta a inglobare quante più persone nel mondo, soprattutto a livello delle grosse nazioni, dei grossi popoli che hanno presenza anche numericamente elevate. Chiaramente il problema si pone proprio con questi mostri, diciamo, del sapere, del conoscere, faccio riferimento a tutti i potenti della terra, i 7-8 grandi del mondo, che pure si riuniscono ogni tanto per parlare di queste cose. E sappiamo negli ultimi tempi, oltre che il Santo Padre, anche i politici, anche le persone di questo livello che sono impegnate in social, si stanno preoccupando non soltanto della valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma anche dei rischi che può produrre qualora non andiamo oltre, andiamo ad accedere, andiamo a strausare questa tecnologia dimenticandoci del rapporto umano, del rapporto diretto tra persona e persona.
1: Ecco, ma secondo te come integrare l'etica nei percorsi scientifici, anche di formulazione di questi sistemi tecnologici, che poi sono le cose che non solo ha chiesto Papa Leone, ma lo ha fatto prima anche Papa Francesco, insomma la Chiesa lo ha sempre detto in tutte le epoche e davanti ad ogni tecnologia nuova alla quale si è trovata davanti.
0: Federico, dobbiamo utilizzare quel che è l'esperienza del passato. Se siamo arrivati a questa modernità nel campo del sapere è perché qualcuno ci ha preceduto nel sapere stesso, quindi non possiamo bypassare tutta una storia anche della conoscenza. Faccio riferimento per esempio a un'opera d'arte, la possiamo modificare anche attraverso l'intelligenza artificiale, però quello che è stato prodotto nel 1200 e quella è un'opera che va conservata, va protetta e va anche interpretata. Come vai a saltare quelle che sono le esperienze di secoli precedenti per quanto riguarda l'arte, la cultura, la preghiera, la religione, la fede, le tradizioni, dicendo vabbè tutte nuove e modifichiamo tutto l'assetto culturale valorizzando esclusivamente ciò che ci dice l'intelligenza artificiale? Ecco, la risposta che ti do a questa domanda è che noi dobbiamo valorizzare il passato del sapere, non il passato soltanto della singola persona che pure magari è preparata nell'ambito della conoscenza, della filosofia, della scienza, della medicina, ma nell'insieme è tutta l'umanità che ha dato un contributo alla crescita dell'umanità stessa nel corso dei millenni. Stiamo nel 2026 e quindi non è che siamo adesso nati come umanità. Considerando pure il nostro passato come storia dell'umanità, ebbene possiamo ben dire che c'è stato pure molto prima di noi, a livello anche di esperienza di quelle che sono le culture dell'impero romano, tutto ciò che noi vediamo, osserviamo anche a livello di costruzioni, di millenni, fa parte anche di questo sapere, conoscenze tecniche, ingegneristiche, di produzione, di trasmissione dell'acqua da una zona all'altra, di tutti i sistemi anche moderni che poi noi oggi mettiamo in risalto attraverso quella che è la valorizzazione dell'intelligenza artificiale, ma in realtà fanno parte del passato, il passato non si può dimenticare.
1: Senti, lo chiedo ad un insegnante, ecco, come cambierà secondo te l'approccio all'insegnamento, no? Con l'intelligenza artificiale, quali saranno i cambi principali, insomma, non solo per quanto riguarda l'insegnamento, diciamo così, tecnico, ma anche lo scopo, l'approccio antropologico, come cambierà?
0: Avendo insegnato fino al 2016, esattamente 10 anni fa l'ultima volta che ho insegnato, poi ho fatto qualche altro corso successivamente, ti posso dire che cambierà nel modo in cui vogliamo dare un'impronta nuova a questa cultura. Come dicevo prima, si tratta di partire dal passato e valorizzare le nuove tecniche. Quindi l'insegnante, l'educazione, la metodologia, la metodica, come si dice, deve passare attraverso una contemperare le esigenze del tradizionale con l'innovativo. Se vogliamo far progredire veramente l'intelligenza artificiale come strumento del benessere, di crescita, di cultura, di ricerca, dobbiamo non escludere quelle che sono le tecniche antiche, la metodologia dell'insegnamento della faccia a faccia, tu a tu. Non va soltanto avere tra le mani un computer, avere una LIM per dire vabbè, leggiamo insieme questo testo. Bisogna riamare, dico io, anche i testi scritti, i libri, non soltanto quelli digitali che possiamo utilizzare attraverso un accesso su un sito, ma i libri reali, quelli veri, quelli che sono fatti di carta. Noi abbiamo dimenticato, immagino, parlando anche di questo, la crisi dei giornali, dello stampato, è tutto ormai tutto digitale e poco leggiamo a livello cartaceo, perché dice parte il discorso del consumo della carta e dell'abbattimento degli alberi, però fondamentalmente noi stiamo escludendo un sistema di agire, pensare, di produrre, di elaborare, che fa parte di millenni di storia. Dalle pergamene siamo arrivati adesso ai computer e quindi non abbiamo bisogno di più carte, tutto viene fatto attraverso, lo sai benissimo, attraverso il digitale. Devi fare una domanda, tutto in forma digitale, devi presentare un documento, lo scannerizzi e lo mandi, tutto a forma digitale. Siamo dipendenti ormai da questa realtà con cui ci dobbiamo confrontare, non dobbiamo discriminarla, ma dobbiamo indirizzarla verso il bene. Quindi l'educazione futura nella scuola deve saper contemperare la necessità del tradizionale con l'innovativo, e penso che questo è un compito che spetta ogni docente, spetta ogni istituto.
1: Ecco, io ti faccio una domanda specifica sulle scuole cattoliche, che nel mondo sono tantissime e possiamo dire con orgoglio, Padre Antonio, in molti casi sono state le prime ad educare, no? In tante parti del mondo, anche in Occidente. Ecco, quindi hanno un ruolo di primo piano, nonostante quello che si pensi, le scuole cattoliche sono il fiore all'occhiello anche dell'aspetto sociale, non solo ecclesiale. Ecco, io ti chiedo questo, come dovranno cambiare, no? Non come stanno cambiando e se stanno cambiando, ma come dovranno cambiare, quali sono le opportunità che dovranno cogliere?
0: Tutte le scuole statali, ho riconosciuto, verificate, sappiamo, sono messe in questo stato giuridico perché devono presentare un programma corrispondente ai ministeri, parlo dell'Italia, stiamo in Italia, ma anche all'estero la stessa cosa. Le scuole cattoliche devono rispettare quelli che sono i criteri standard di formazione a livello nazionale. Certo, poi la specificità dell'insegnamento della religione, degli educatori che tendono essenzialmente più all'aspetto così formativo, etico, morale, personalizzato. In questo caso anche le nostre scuole cattoliche, dalle scuole dell'infanzia fino alle università, sappiamo che fanno percorsi specifici. Basta fare una cena all'insegnamento della religione. Tu sai benissimo che nelle scuole statali si deve scegliere, si deve in qualche modo optare per se la vuoi fare o meno, e attualmente in Italia siamo all'82% di scelte, ma nella scuola cattolica non è chi frequenta la scuola cattolica che può fare l'opzione dell'insegnamento della religione cattolica. Se tu scegli un insegnamento di scuola cattolica, chiaramente segue un progetto oltre quello statale, anche quello specifico della scuola stessa, con incontri, con formazione, un momento di approfondimento che bypassano quelli che sono soltanto gli schemi nazionali oppure ufficiali delle scuole stesse. Quindi ritengo che le scuole cattoliche sono eccellenza nel mondo e soprattutto nel nostro paese. Immagini chi l'ha avviato, queste scuole sono a maggior parte tutti educatori, pedagogisti, faccio accenno a San Giovanni Bosco, ti rendi conto quanto siano importanti oggi, perché non è che devono sopperire le necessità dello Stato, che non sempre ci arriva, ma semplicemente perché hanno una loro identità. Nel terzo e quarto mondo, diciamo in Africa, in Asia, le scuole cattoliche funzionano molto bene, sono il centro propulsore di quell'esperienza di formazione dei bambini e dei ragazzi, dei giovani e anche delle università.
1: Ecco, quindi Padre Antonio, l'intelligenza artificiale anche a loro dà un'opportunità che non devono perdere, in sostanza, potremmo concludere così, no?
0: Esattamente, tutti quanti devono utilizzare questi strumenti, non possiamo escludere, vabbè, siamo cattolici, non utilizziamo la tecnologia oppure il progresso serve anche a tutti coloro che hanno una fede forte nel Signore. Certo, ogni cosa che noi facciamo come cattolici deve partire sempre da una visione di fede, partire da lì per poi estendere quell'esperienza di coinvolgimento, di motivazione, per guardare oltre quelli che sono i limiti anche di quelle che sono le ricerche di oggi. L'intelligenza artificiale sarà potentissima, sarà eccezionale, però ha anche i suoi limiti, i suoi rischi, come dicevo. Però come chiesa, come scuole, come istituzione religiosa dobbiamo valorizzare questa risorsa, un'opportunità che non possiamo dimenticare nel contesto globale dell'informazione, della formazione e della cultura.
1: Bene, io ringrazio Padre Antonio Lungi per essere stato con noi e naturalmente grazie ancora di cuore Padre Antonio.
0: Grazie a voi della bellissima trasmissione che abbiamo fatto.
1: Grazie a Padre Antonio Lungi, io vi do la possibilità di riascoltare, cliccate su vaticannews.va, andate nella pagina di Radio Vaticana e potete scaricare tutte le trasmissioni di Hashtag Pop Theology. Da Federico Piana ancora, buona domenica.
2: Hashtag Pop Theology.

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

0: Gentili ascoltatori e ascoltatrici, a tutti e a tutte voi un cordiale saluto di pace e bene e di un felice e sereno fine settimana. Con voi oggi al microfono Filomeno Lopez e dall'altra parte oggi abbiamo niente meno che due grandi don. E uno si chiama Don Daniele, l'altro è Don Bruno. Insomma, meglio della sessione tecnica non potevamo non avere questa mattina. E anche direi per una persona che sta dall'altra parte, anche lì da Milano, insomma, un carissimo amico e un fratello, devo dire. Lui si chiama Domingo Sbraia, è africano di origine bissau-guineense come me, ma soprattutto un grande artista, un infermiere ovviamente, ma in modo particolare un social attivista molto, ma veramente molto impegnato nella causa del suo paese, la Guinea-Bissau in modo particolare, ma non solo, io direi quasi di tutto il continente. Oggi è qui per parlarci di un evento che si prepara a celebrare non solo nel suo paese, ma in tutto il continente e in modo particolare nei paesi africani di lingua ufficiale portoghese. Mi riferisco al 70° Geniatliaco del Partito Africano dell'Indipendenza della Guinea e Capo Verde, PAIGC, storico partito di Amilcar Cabral, che fu il secondo maggior leader del secolo XX. Ecco, lui ci parlerà di questo, per questo siamo qua, questo è l'argomento nostro oggi. E grazie di cuore a Domingos per la disponibilità.
1: Buongiorno, buongiorno Filomeno, ringrazio tutti voi per l'invito e siamo qui per dare il minimo di contributo che possiamo sulla storia della Guinea, sui 70 anni della fondazione del PAIGC. Quindi sono qui a vostra disposizione.
0: Come abitudini, Domingos ci parlerà prima un po' di lui e delle sue immense attività, anche quelle artistiche. Dopo questa breve pausa musicale dedicata a Cabral e a tutti coloro che con lui sono rimasti nel campo di battaglia in lotta per la libertà e liberazione dei popoli africani e paesi africani e non solo.

0: Che bella musica che abbiamo dedicato a Cabral, tutti coloro che hanno lottato con lui, ma anche le generazioni precedenti e quelle posteriori, e in questo includiamo anche i nuovi combattenti per questa libertà, di cui fa anche parte, diciamo, il nostro caro ospite Domingos. E qui chiediamo allora un po' così di raccontarci un po', prima di entrare nell'argomento, un po' di se stesso e delle sue attività.
1: Allora, io sono, come vi dico, sono come dicevo Filomeno, sono un infermiere, sono arrivato in Italia tramite padre Davide, la sua famiglia mi ha ospitato qua, ho studiato qui, e dopodiché ovviamente uno qui in Europa si trova la comodità, e spesso so che la gente non pensa che qualsiasi individuo che arriva qua, la comodità che trova qua non è mai abbastanza finché gli altri che sono indietro stanno male, per cui avrei potuto benissimo continuare a fare la mia vita senza importarmene della Guinea-Bissau e pensare a me stesso, ma trovo ingiusto sia per la mia educazione, sia per l'educazione dei genitori, sia di quella cristiana, vedere che nel mio paese ci sono certi individui che calpestano i diritti degli altri e stare in silenzio. Penso che questo sia un dovere di qualsiasi cittadino, non girarsi da altra parte quando ci sono troppe ingiustizie. E poi ovviamente io già in Guinea facevo musicista all'epoca quando ero là. Sono arrivato qua, ho potuto continuare perché ho avuto degli amici che facevano musica come giù, ci siamo ritrovati sempre qua in Italia a studiare. Abbiamo iniziato a fare musica insieme, inclusivo con Filomeno Lopez. Abbiamo lavorato insieme, collaborato insieme, tuttora io continuo a fare sia la parte musicale sia quella dell'attivismo in difesa dei diritti della democrazia in Guinea-Bissau, ma non solo, vedendo anche ciò che succede in altre parti dell'Africa. Alla fine è tutto un riflesso di ciò che succede in Guinea, succede anche dall'altra parte, per cui cerco sempre di dare la mia contribuzione come posso tramite i social, scrivo i post, faccio del video e collaboro, così questo a un certo punto mi ha portato ad essere persona non grata nel mio paese, sì, in Guinea, diciamo, quindi penso sono quasi una polide che non può suonare. Quasi,
0: sì, sì, sì.
1: Questo in poche parole ciò che faccio.
0: Però devo dire che sì, già che hai evocato questi lavori che facevi, io devo dire che prima ti impegnavi anche musicalmente per tentare di portare ad una riflessione vera sui temi della pace, della riconciliazione, eccetera, eccetera. Ma al vedere dell'acuirsi di tutti questi problemi così, quanto lontano ancora c'è da lavorare da questo punto di vista?
1: Io credo che c'è tanto da lavorare. Cioè, c'è una cosa di base qua che Cabral cercava di evitare all'epoca, che è la sostituzione delle elite portoghesi con quello guineano.
0: Sì, sì.
1: Adesso noi ci troviamo, spesso parlo dall'epoca, perché parlare di paesi, per esempio, bisogna dividere il periodo, perché c'è paesi dell'indipendenza, c'è paesi, sì, paesi Stato e paesi, sì, post. Era del pluralismo democratico,
0: sì, sì.
1: All'epoca, già durante l'indipendenza, prima dell'indipendenza, non c'era solo la guerra in sé, prima di tutto c'era il fatto che bisognava lottare culturalmente, convincere le persone, veniva circa 30 etnie, convincerle di mettersi insieme, non è una cosa facile.
0: Sì, sì.
1: Infatti è passato un bel po', credo sia circa 7 anni, così, per convincere, è una guerra culturale, né? Per convincersi che bisogna lottare per una causa, perché ogni etnia ha il suo modo di pensare, ha le sue tradizioni, i suoi scatti, eccetera, eccetera. Per cui convincere questa gente a mettersi insieme, a fare una guerra, a fare l'indipendenza. L'indipendenza non era intesa solo come cacciare i portoghesi e rimanere così, no. Cabral già preparava, infatti all'epoca già c'erano delle scuole che facevano, già costruivano delle scuole, ci sono le scuole nelle parti liberate,
0: sì, sì, sì,
1: che hanno creato un po' di sistema administrativo per poter sostituire quando
0: le istituzioni
1: vanno,
0: sì, sì.
1: Sì, avere già gente preparata, ma non voleva creare elite che arrivava al potere come sostituzione dei portoghesi, ma quelli che servivano il popolo con l'ambizione del popolo. Invece noi cosa ci troviamo poi dopo? Ci troviamo una dopo l'indipendenza, pare che la gente ha già dimenticato tutto l'obiettivo
0: della lotta per l'indipendenza.
1: Della lotta. E ci troviamo che la gente che si sente quasi in diritto di dover essere ministri, in diritto di dover beneficiare di qualsiasi cosa dello Stato, e il popolo continua a guardare. Io già all'epoca, io ero critico forte di Pegice. Adesso io appoggio la lideranza di questo partito, perché è cambiato. Ovviamente col cambiamento la gente, anche solo gli stupidi non cambiano opinione, cambia la dinamica. Io cambio opinione su anche chi criticava una volta, perché dicono che anche l'orologio rotto può segnare l'ora al giorno, quindi non vedo perché non poter cambiare. E adesso noi ci troviamo nella situazione in cui c'è troppa gente che si era alimentata dal partito Stato, che fatalità o fortunatamente sono andate in altre parti, ma continuano ancora con questa cultura di Guiliano dice macho.
0: Macciondari,
1: per cui
0: il macismo.
1: Esatto, governano in questa maniera qua. Se loro non sono al potere, allora nulla può funzionare in Guinea. Devono creare complotti, devono far cadere i governi, colpo di Stato. Di qui anche un altro fattore importante che abbiamo difficoltà di separare è il militare e la politica. Abbiamo questa grossa difficoltà, dove il militare praticamente fanno anziché essere il braccio armato del popolo come Cabral l'aveva creato, sono diventato praticamente braccio armato di chi governa, comanda, maltrattano il popolo. Questa cosa non porta da nessuna parte. Io non vedo nessun paese che è arrivato allo sviluppo concreto avendo i militari in politica o militarizzando la politica. Non l'ho mai visto.
0: Ok, ok. Allora, però questi 70 anni del PAIGC, stiamo ovviamente parlando di PAIGC di Cabral, cioè coloro che hanno iniziato in poche persone, che avevano un progetto, come hai ben detto, e soprattutto erano disponibili addirittura anche a morire per questa causa, e sono morti. Perché oggi noi potessimo avere un paese, una bandiera, un inno, un'identità. Ritorniamo un po' a quel PAIGC. Quando si parla della sua nascita, che cosa in questi 70 anni, secondo te, cosa bisogna di più ritenere pensando al futuro?
1: Filomeno, una cosa che io credo che manca. Noi spesso parliamo di Cabral. Allora, noi celebriamo Cabral, ma è poca gente che ha effettivamente o voglia o che abbia letto il suo programma maggiore.
0: Sì,
1: se avessimo...
0: Che probabilmente lui non vuole essere celebrato, ma il progetto che deve andare avanti.
1: È il progetto che bisogna fare in modo che possa funzionare, ma effettivamente abbiamo passato tanti anni a celebrare la nascita dei Cabrali, sì, compleanno, sì, di Cabrale, sì, a fare tutto. Possiamo fare 51.000 monumento di Cabrale, però se non prendiamo le sue idee, le idee che aveva del paese, non stiamo facendo praticamente niente. Non serve niente il monumento, non serve tutte queste celebrazioni se noi non applichiamo, non dico totalmente, ma in parte, il minimo possibile l'idea di Cabral, ciò che manca in Guinea finora. Poi la cosa peggiore che io noto adesso in Guinea è che la gente cerca non solo di banalizzare Cabral, ma di banalizzare totalmente la storia.
2: Sì, sì, sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Tanti guineani ultimamente pensano che ci hanno dato indipendenza, ma alla fine hanno fatto casino. Perché pensi se l'errore fatale che ha fatto è quando è diventato, ha avuto legittimità per l'indipendenza e l'ha sprecato con personaggi dall'ora, nel pensi se è stato.
2: Sì,
1: questo ha rovinato un po' del lavoro fatto, ma è tutto recuperabile, bastava solo un po' di educazione, conoscere, andare a fondo per conoscere le idee di Cabral. Ciò che manca fino adesso, ti dico fino adesso, manca purtroppo, se vai a chiedere, penso che il 70-90% delle persone non sanno cosa pensava Cabral per post indipendenza, sanno solo che ha organizzato la guerra indipendenza, eccetera, eccetera, eccetera, che abbiamo avuto questa indipendenza, poi finito lì. Ma Cabral aveva una lungimiranza tale da poter progettare tutte le fasi che noi non stiamo applicando assolutamente. Cabral non pensava che il militare doveva essere un braccio armato dei potenti, no, quelli dovevano difendere il territorio, soprattutto il popolo. Invece quello non succede. Non pensava che i politici dovevano stare là per diventare ricchi, cioè, aveva tutta un'idea, tutto talmente avanzato per pensare nell'epoca, cioè, aveva un'idea talmente brillante che lo stanno sprecando. Maggior parte delle elite politiche della Guinea non sa non ha mai letto Cabral.
2: Sì, sì, sì,
1: e questo è il risultato, si vede, perché uno si trova poi dopo l'indipendenza, trova tutto il piatto, ma se non lo sa, trova quasi tutti gli ingredienti, perché Guinea ha tutto.
2: Sì,
1: però
2: sì,
1: nessuno
2: sì
1: sa gestire niente, perché abbiamo banalizzato tutto.
2: Sì, sì,
1: e alla
2: sì
1: fine ci troviamo in questa situazione dove non è la Costituzione il problema, perché il problema è la legge. Se tu metti che Domingo non può fare 4 passi, io mi abito a non fare 4 passi, non lo farò, non diventa un problema.
2: Sì, sì,
1: il problema
2: sì
1: è quando io decido che devo fare più di quello che la legge mi permette. Una volta che lo faccio 2, 3, 4 volte, quasi diventa una normalità, perché in Guinea l'abuso di potere è diventato praticamente
2: normalità.
1: Una normalità.
2: Sì.
1: Manca l'applicazione di idee di Cabral e questo non si porterà da nessuna parte, perché io non vedo di questi eliti politiche così talmente con idee brillanti al di fuori di quello di Cabral che aveva all'epoca. Mi dispiace dirlo, che siamo nell'era moderna, che la gente ha avuto possibilità di studiare tutto il resto, ma io non vedo qualcuno che ha, o almeno ce ne sono, ma talmente poco, sono quelli che anzi vengono trattati come nemici, perché io dicevo giorni fa ai miei amici, guarda che c'è un problema in Guinea molto grave, che l'intelligenza non riceve like, perché l'era moderna, cioè,
2: sì.
1: Tu parli di cose, temi seri, la gente non c'è,
2: tu parli
1: di bagianata, la gente vede un sacco di pubblico.
2: È come
1: dire che l'intelligenza non riceve like.
2: Anche l'attuale Papa Leone XIV con la sua ultima enciclica Magnificat Humanitas de facto affronta questo problema dell'intelligenza artificiale. Mi ricordo per esempio Cabral nel 67, parlando a nome dei 5 movimenti, Angola, Capo Verde, Guinea-Bissau, Santomé e Principe, Mozambico, diceva: noi rispetto al futuro non vogliamo essere giudicati a partire dal principio che siamo stati capaci di lottare, liberare i nostri territori, avere una bandiera. Non è questo. Vogliamo essere giudicati se saremo in grado di fare 3 cose: la costruzione della pace, il progresso e la felicità dei nostri popoli. Il programma maggiore si basa su questo. E però non pensi che bisognerà iniziare a cominciare a insegnarle nelle scuole, perché molti di noi, se non la curiosità personale, difficilmente viene a conoscenza di queste cose.
1: Esattamente. Sai cosa, Filomeno, è che all'epoca in Guinea c'era formazione militante, non so se tu lo ricordi.
2: Sì.
1: A un certo punto la gente è stato poi dopo, ovviamente quell'insegnamento poteva essere fatto di forma e molto diversa, perché sembrava per tante persone esaltazione, che è anche bello,
2: sì.
1: Esaltazione della lotta, però l'hanno più collegato a pesi.
2: Sì.
1: Poteva essere fatto diversamente. Con studiare, per esempio, il programma maggiore, poteva essere un buon modo di fare formazione militante. Ciò che spesso manca, io penso che noi guineani siamo adagiati troppo, perché la gente pensa che l'indipendenza significa subito avere la libertà, cioè, tutto finisce lì. L'indipendenza politica è una conquista.
2: È una conquista, è vero.
1: La libertà non finisce con l'indipendenza. Noi non abbiamo buone scuole, non abbiamo buona sanità, non abbiamo buone infrastrutture, abbiamo troppa corruzione, non abbiamo una buona giustizia, quella è diventata tutto politico. Anche queste sono forme di indipendenza che un paese dovrebbe costruire. Spesso a noi manca, non abbiamo nulla che funziona correttamente, nulla. Io spesso parlo con ragazzi, dico: guarda, io vado a volte in un villaggio, in un paesino qua in Italia, è vero, qua delle strutture amministrative superiore con tutta la Guinea-Bissau.
2: È assurdo.
1: Eppure vedo dei capi responsabili di governi che camminano con macchinoni, un italiano qua che fa a volte si mette in chiesa a dare volantini per avere i soldi per aiutare una orfanotrofia in Guinea. Mi dice: cavolo, a volte io sono andato in Guinea, per a volte mi costa tanto credere che non ho niente, quelle cose che vedo che i governanti hanno, mi metto qua nella porta della chiesa a distribuire volantini.
2: Guarda solo
1: il controsenso. Nessuno si preoccupa più della gente, ognuno pensa che governare è diventare ricco, è avere le condizioni a casa mia, e fuori non interessa niente. Ma il sviluppo di un paese non funziona così.
2: Noi abbiamo
1: tante cose ancora da fare, sembra che siamo paralizzati in tutto, perché nulla funziona, nulla va a fare
2: come avrebbe dovuto andare.
1: Nessuno, non c'è una cosa.
2: Ma per questi 70 anni, se tu dovessi dire ai giovani, incoraggiarli in 1, 2, 3 cose, cosa gli diresti?
1: Studiare la storia del proprio paese, perché conoscersi è la cosa migliore che uno può, è l'arma migliore per difendersi. Conoscere la storia di Cabral, conoscere le sue idee, dopodiché possiamo discutere tutto il resto. Puoi scegliere qualsiasi partito che vuoi, avrai l'idea di cosa si pensava di fare all'epoca per la Guinea. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, il senso di giustizia. I giovani non possono pensare che finché la cosa non tocca a me, tocca agli altri, gli avversari, a me non frega niente, non mi interessa, perché prima o poi toccherà anche a te. Quando cominciano a togliere libertà agli altri e tu applaudi, pian piano quella libertà viene tolta anche a te.
2: Tu girerai
1: indietro per trovare qualcuno che ti aiuta, ma non trovi
2: più nessuno.
1: Questa è una cosa. L'altra cosa è il senso di democrazia. Cioè, i giochi devono valere per tutti, le stesse regole devono valere per tutti, e difendere che tutti abbiano lo stesso diritto, indipendentemente che sia dalla mia parte o non dalla mia parte. Questo purtroppo per ora manca, perché la politica degli ultimi decenni ha diviso tutti in fazioni, e nessuno difende più il bene comune, nessuno difende la base comune, le regole comuni che devono valere per tutti.
2: Sì. Guarda, di Guinea se ci possiamo parlare ad infinito, la fa con tanta passione. Ma comunque, grazie davvero di cuore, Domingos, per quel poco che ci hai potuto dirci. Quindi per oggi è tutto, e ringraziamo di cuore Domingos Braier, sperando di averlo ancora con noi nelle nostre prossime puntate, per dirci poi magari dopo come sono andate le efemeride.
1: Ah, Ok. Vabbè, ti ringrazio Filomeno Lopez, ringrazio Radio Vaticano e auguro ogni bene.
0: Grazie. Alla prossima settimana, sempre con Afrofonia. Allez!

0: quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Regime di alta pressione sull'Italia in quest'ultima domenica del mese di agosto. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà pressoché sereno su tutto il territorio nazionale, il quale sarà sostanzialmente esente da disturbi. Nel pomeriggio non si attendono particolari variazioni, sempre bel tempo ovunque, con ampio soleggiamento e clima pienamente estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. We'll be right back.

altrettanto importanti. E questo imbarazzo diviene supremo proprio quando leggiamo queste Seste Mansioni del Castello, perché innanzitutto rappresentano un po' il desposorio, si direbbe in spagnolo, gli sponsali, la promessa di matrimonio, cioè l'avvio di una fase veramente intima, per quanto di intimità e di unione con Dio si possa avere nel nostro pellegrinaggio terreno. E quindi rappresenta tutta una serie di eventi, di fatti che Teresa vuole descrivere e che anch'essa confessa candidamente di dover balbettare in qualche modo, perché deve trovare anche un po' il capo del discorso e deve poter mettere insieme tutti questi eventi con quello che è il succo, la natura, la parte più importante, se volete predominante, e che riguarda proprio il cammino intimo, spirituale della persona. E così queste stanze addirittura si dispiegano per un totale di 11 capitoli, sono sicuramente le più impegnative. E dedicare questa puntata, voi capite, e la prossima solo a questo, è chiaro che siamo in una fase un po' difficile, non possiamo ammettere certamente di poter approfondire molto, ma di dover scegliere solo alcuni passaggi. Vi leggo un piccolo testo, che siamo nel sesto capitolo, il primo paragrafo, che mi serve un po' come pietra d'inizio di questo passaggio particolare. Teresa scrive: «Con queste grazie così elevate, l'anima desidera sia al vivo di godere in pieno chi gliele fa, che vivere per lei diviene un grande, benché delizioso tormento. Sospira ardentemente di morire, e con lacrime incessanti supplica il Signore di toglierla da questo esilio, dove tutto l'annoia. Ha un po' di sollievo nel ritirarsi in solitudine, ma la pena non tarda molto a tornare e l'accompagna dovunque, per cui la farfalletta non sa trovar riposo che duri. Siccome è ripiena d'amore, basta la minima occasione che stimoli il suo fuoco per farle prendere il volo. E ciò spiega perché in questa mansione i rapimenti sono molto frequenti, senza che vi sia modo di evitarli, neppure quando vengono in pubblico. Di qui le persecuzioni, le mormorazioni. Ecco, l'anima più volte si spaventa, scrive Teresa, si spaventa di cose che le sembra di vivere e che sono così distanti dalla vita materiale di prima, nonostante questa vita sempre incomba su chiunque di noi e soprattutto su Teresa, che ricordiamo, mentre scrive tutto questo, 1577, ha tra le mani una serie di fondazioni e altre in divenire. Sono gli anni forse più appassionati, più avvincenti della sua vita storica di fondatrice. Quindi aveva moltissime cose per la testa, molte inquietudini, timori, ma allo stesso tempo sta scrivendo appunto ciò che le capita interiormente, perché tutto questo possa essere osservato chiaramente in un modo integrale: vita fisica, vita biologica, vita morale, vita spirituale, che anima l'interiorità, in modo tale che anche questa abbia delle parole, abbia un vocabolario che possa essere scandito e possa essere riconosciuto anche nella propria vita. Già nelle quinte stanze abbiamo visto che alcuni momenti di particolare intimità con il Signore Gesù, in virtù della forza originaria del sacramento del battesimo, noi li abbiamo vissuti, li possiamo vivere. Cioè è una storia di grazia rispetto alla quale non abbiamo preclusione. Anzi, certe volte la grazia stessa ci è stato raccontato da Teresa appunto, che la grazia aumenta sensibilmente e diventa un evento unico, singolare, proprio per coloro che si trovano in uno stato veramente disdicevole, in uno stato di peccato mortale, in uno stato di lontananza da Dio. E per quale motivo, se non perché il Signore vuole catturare la nostra attenzione, vuole far capire che i gusti della terra, le passioni del mondo non hanno niente a che vedere come intensità con i gusti e le passioni e il bene, i benefici che Dio vuole darci. E ogni tanto ce lo fa capire, facendoci fare certe esperienze, facendoci vivere anche la bellezza, la bontà di un Dio che si imprime nel nostro cuore nella forma della nostalgia. Ma qui, in queste stanze, non è il caso, perché piuttosto siamo dinanzi ad un'altra dinamica.

In questo luogo del castello, che è molto interno alla struttura del castello interiore, quindi è dato di conoscerlo a colui, colei che ha camminato abbondantemente dentro di sé, nella conoscenza di sé, e sta per arrivare ad una forma di contatto, di unione con la volontà di Dio che non ha mai sperimentato, ecco che Teresa descrive quella che è la prova. La prova è il mezzo. La prova, e se volete anche le tentazioni, ma soprattutto la prova di dire e di pensare che forse questo cammino è un cammino sbagliato, perché è un cammino dove ancora una volta facciamo esperienza della nostra fragilità, come vedremo nella prossima puntata, una fragilità molto profonda. Ma la prova è il mezzo, se volete, ed è anche il percorso che deve essere seguito, ma la realtà umana che l'anima, la persona sperimenta è il desiderio. Non c'è, cioè, compiutezza ancora, non c'è pienezza. E ciò che manca è esattamente la tecnica, se volete, seduttiva propria di Gesù, del Cristo, che, mette dentro di noi il desiderio di goderne pienamente. Questa pienezza non può essere data immediatamente, anche perché, come dire, non abbiamo i sensi sufficientemente allenati, ma soprattutto non abbiamo i sensi giusti. I cinque sensi ci aiutano nella esplorazione del mondo fisico e c'è anche un sesto senso, se volete, che ci aiuta nell'esplorazione delle cose intime, di quello che è il mondo empatico, una certa vibrazione e co-vibrazione con gli altri, con le creature e con Dio stesso. Ma ci dovrebbero essere un settimo, un ottavo, un nono senso che non abbiamo in dotazione e dei quali, appunto, attraverso i quali il Signore si rivela e in un certo modo ottiene il rapimento della nostra presenza. E così questa assenza, Teresa la descrive un po' come un esilio, ma dall'altra come anche una partecipazione alla vita di Dio, che ci fa esuli, ecco, rispetto alla realtà concreta. E queste sono grazie che si danno a vedere anche nella storia concreta della persona. Teresa ne ebbe di abbondanti e più volte anche nel cammino di perfezione ispira, sollecita nelle sorelle e nei suoi ascoltatori non il desiderio di averne, ma piuttosto il desiderio di godere appieno del Cristo, non di avere le grazie correlate a questa conoscenza, perché esse sono in qualche modo una parte dell'itinerario, ma sono marginali rispetto al senso concreto. Meglio non averne piuttosto e vivere invece pienamente questa direzione verso il Cristo, vero Dio e vero uomo.

questo testo sottolinea molto il fatto che la persona vive nella concretezza dell'esistenza, molti rapimenti, può andare incontro a persecuzioni, non essere capita, compresa, soprattutto quando manifesta magari verbalmente e con l'entusiasmo un amore per Cristo. Ditemi voi, chi di noi, no? Certe volte in un modo incontrollato manifesta questo amore per Cristo e sente al vero, cioè nella sua carne anche, che non c'è stata soddisfazione alcuna che possa essere paragonata a quella di appartenere al Cristo, di stare con Lui, di pregare con Lui. Nonostante siano esperienze particolarmente sobrie e che mancano, se volete, di un corredo di esperienze fisiche, esperienze psichiche che andiamo cercando magari in altre religioni, adattandole molto al nostro stile europeo e quindi forse imbarbarendole, tutto sommato, annacquandole. Ma questo è capitato ed capita esattamente quando diventiamo anche un po' meno comprensibili. Teresa forse farebbe un po' di ironia, soprattutto ci direbbe: guarda che se sei incomprensibile agli altri, ammetti di essere incomprensibile a te stesso, a te stessa, perché queste sono esperienze per le quali tu non sei stata preparata e che è Lui stesso che ti dona senza che tu te le possa procurare con le tue mani. Anche di questo Teresa aveva già parlato e lo abbiamo commentato. Quindi ecco che Teresa afferma esplicitamente una cosa molto importante. Dice sempre in queste mansioni: non lo supplicate mai, né desiderate che vi conduca per questo cammino, cioè il cammino non del castello, ma il cammino di questa sovrabbondanza di grazie, nelle quali è più il fenomeno spirituale, il fenomeno mistico, se volete, l'entusiasmo religioso. Non chiedete di essere condotti per questo cammino. E le ragioni di questo diniego non intaccano l'alta considerazione per queste grazie, perché Teresa lo ha sempre nutrito, ma le ragioni per cui è meglio non chiederle, poi le disamina una dopo l'altra, cerca di balbettarle, sono molte, e tutte gravitano intorno ad un pericolo, cioè che certe dolcezze, lei dice, provengano dal demonio, oppure siano frutto di autoinganno, autosuggestione. Uno di quei problemi che Teresa diagnosticava in molti soggetti, soprattutto donne, lei così si esprime perlomeno, senza offesa per nessuno, autoinganno, cioè quella forma psichica per la quale siamo sopra le righe e si va soggetti con una fervida immaginazione ad autosuggestione nelle cose di Dio. O ci si lascia prendere appunto da momenti di molto di intensità che possono coinvolgere anche il corpo, e che possono essere qualcosa di cui essere grati al Signore, ma non siamo mai sicuri che provengano veramente da Dio. Vi è poi, scrive ancora Teresa, una ragione capitale, cioè che la strada maestra è l'umiltà, e se le grazie non ne vanno accompagnate, si rivelano un grande danno per il profitto spirituale dell'anima. Potremmo quindi semplicemente sintetizzare o parafrasare: meglio l'umiltà senza grazie, ovvero senza conferme spirituali, piuttosto che queste ultime, entusiasmo e conferme spirituali, ma senza umiltà. Questo è un grado, ed è un gradino, se volete, di discernimento altissimo. Potrebbe diventare una frase, una sentenza che ci possiamo scrivere e che può accompagnare le nostre giornate, messa, scritta su un foglietto sulla porta d'ingresso o di uscita della nostra casa o della nostra stanza, messa sulla wallpaper del nostro computer oppure sulla pagina d'ingresso, se volete, di accensione dei nostri smartphone. Meglio l'umiltà senza grazie o conferme spirituali, piuttosto che quest'ultima senza umiltà, rispetto a una, ripeto, una parafrasi di ciò che Teresa scrive. Quindi è sempre molto importante tutto questo, ma per quale motivo? Teresa non parla mai dell'umiltà come semplice virtù, non la degrada mai a virtù morale. Ne ha già parlato nel cammino di perfezione, paragonandola alla regina nel gioco degli scacchi, rendendosi conto che l'umiltà, se è una virtù, è la virtù di Dio, è l'essenza di Dio stesso. Ma qui
inizia a un certo punto ad approfondire il discorso ed ecco che entra nel meraviglioso capitolo settimo delle Seste Mansioni, che è un'apologia teresiana intorno ad un tema che desidero approfondire con voi nella prossima puntata. Siamo nei testi forse chiave dell'opera di Teresa, non solo del Castello Interiore, ma anche del Libro della Vita e del Cammino di Perfezione. Pensate che la prima citazione di questo tema, che non desidero rivelarvi se non nella prossima puntata, risale al 1568, quindi siamo ben 9 anni prima, quando compilava il capitolo 22esimo del Libro della Vita, cioè della sua autobiografia, scrivendo che non si avrà mai abbastanza in considerazione questo aspetto della nostra fede, della nostra spiritualità durante la preghiera. Abbiamo bisogno di un incontro, sempre. Questo incontro è fatto di amicizia, questo incontro è fatto di densità, densità relazionale. Non è costituito da una immensa e risonante solitudine con se stessi. Per questo non è misura e non è misurabile attraverso le nostre risorse umane, ma c'è sempre all'origine un incontro, e che non è semplice emulazione anche qua, ma è un incontro vivo con colui nel quale siamo stati immersi nel giorno del battesimo. Quindi se quello è stato l'evento originario della nostra partecipazione sacramentale alla vita di Cristo e l'entrata efficace nella Chiesa, nella comunità che è la Chiesa, allora ecco che dopo la partecipazione sacramentale, l'efficacia sacramentale, la traduzione esistenziale deve avvenire nel tempo. È la ripresa di un cammino e di un catecumenato, se volete, che ci riporta nuovamente a vivere la grazia originaria del battesimo, che non è mai passata in vano, ma è sempre viva e ha bisogno di essere riscoperta ad un nuovo livello, al livello, se volete, delle Seste Mansioni e poi delle Settime.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

0: Domenica in musica. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione ascoltando di Cipriano Derore il madrigale Quando lieta sperai, dal terzo libro dei madrigali, Venezia 1552. Esegue l'ensemble Delizie Musice, direttore Marco Longhini.

Di Cipriano Derore avete ascoltato il madrigale Quando lieta sperai, nell'esecuzione dell'ensemble Delizie Musiche diretto da Marco Longhini. Ed ora proseguiamo ascoltando di Giovanni Pierluigi da Palestrina la messa parodia sul madrigale Quando lieta sperai. Esegue l'ensemble Delizie Musiche diretto da Marco Longhini.

Di Giovanni Pierluigi da Palestrina avete ascoltato la messa parodia sul madrigale Quando lieta sperai, nell'esecuzione dell'ensemble Delizie Musiche diretto da Marco Longhini. E proseguiamo ora ascoltando di Wolfgang Amadeus Mozart 9 variazioni in Do maggiore su L'Ison Dormé, K264. Ronald Brautigam, fortepiano.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato 9 variazioni in Do maggiore su L'Ison Dormé K264 nell'esecuzione al fortepiano di Ronald Brautigam. E con questo brano terminiamo la trasmissione odierna. Vi ricordo che potete riascoltare questa come tutte le altre trasmissioni dei programmi musicali sul sito vaticannews.va podcast. Da Pierluigi Morelli, buona domenica e buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

Luce Rossa, eccoci in diretta, amiche e amici della Radio Vaticana. Buona domenica da Andrea De Angelis, l'ultima domenica del mese di agosto e anche un po' di questa estate, una delle ultime domeniche della stagione estiva che si concluderà ovviamente come sempre il 20 di settembre, ma insomma molti di voi e di noi hanno già fatto ritorno a quella che è la quotidianità. Di certo non si è mai interrotto l'appuntamento della domenica con l'Angelus di Papa Leone. Allora, anche questa domenica siamo qui a parlare di Papa, perché la Radio Vaticana racconta tutta l'attività del Papa ogni giorno, 365 giorni all'anno. E dunque un saluto alla regia, in particolare a Luca Rossi, che mi consente di essere con voi. Come ogni domenica, tra poco ci collegheremo per trasmettere la Santa Messa, questa domenica in particolare, con quell'incantevole luogo che è Galatina. Ci troviamo in Puglia, in provincia di Lecce, con la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, con il commento, la cronaca del collega amico Orazio Coclite. Poi torneremo in diretta qui dallo studio 9 di Radio Vaticana per seguire appunto l'Angelus di Papa Leone in quel di Castel Gandolfo, proprio nel borgo laziale. Ieri in serata, sulla spiaggia del Georgios Beach, l'approdo della processione partita dalla chiesa di Maria Santissima del Lago con il Papa. Avete visto sicuramente le immagini, che è arrivato a bordo del battello abbellito di fiori gialli e bianchi, i colori del Vaticano. Il Papa ha incoraggiato tutti al desiderio della pace. Prima, nell'omelia della messa che il Papa ha presieduto nella chiesa di Maria Santissima del Lago, sempre in quel di Castel Gandolfo, Leone si è soffermato su quella che è la bellezza di tanti gesti semplici di devozione capaci di rinnovare la fede. Ha detto il Papa: in un mondo che liquida il perdono, lo considera debole, talvolta ingenuo, bisogna invece credere che è possibile una rotta verso la pace, che è possibile continuare a navigare verso la meta desiderata. Di questo parleremo anche più avanti con i nostri ospiti, ma guardiamo un po' cosa accade nel mondo, partendo sempre da Nepal e Cina, perché è salito ancora il bilancio dei morti e dei dispersi, lo ha annunciato in particolare l'autorità nepalese: 734 morti, 2500 dispersi. Anche i media statali cinesi hanno a loro volta riportato un bilancio di 16 morti, 546 dispersi. Insomma, si rischia alla fine un bilancio totale di vittime di circa 4000 unità, e sono 4-5 miliardi di dollari che serviranno per la ricostruzione. Guardiamo però anche all'Ucraina, perché Mosca ha annunciato di voler colpire in maniera massiccia alcuni siti ucraini. Va detto anche che il direttore della CIA ha proposto un incontro trilaterale tra Putin, Zelensky e Trump. Lo riferiscono fonti informate ai media e alle agenzie internazionali. Ricordiamo ancora quanto accaduto ieri a Bucha, l'attacco russo con morti e feriti. Ma adesso io do la linea alla regia, ci colleghiamo con Galatina, la Santa Messa, e poi torniamo qui allo studio 9.

Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Galatina, nel cuore del Salento. La città pugliese ci accoglie nel candore della pietra che riveste elegantemente di bianco tutto il suo abitato, ma anche nel verde delle campagne, raccontandoci attraverso le antiche masserie la vocazione agreste di questo territorio in provincia di Lecce. I colori vivi e luminosi di questa calda estate accompagnano la bellezza di quelle che un tempo erano case coloniche, mentre gli elementi che le adornano ci lasciano immaginare la vita dei campi, il lavoro e il tempo trascorso in famiglia. Ricchi di ricordi, ritorniamo in città, nella piazza centrale dominata dalla bellezza della chiesa matrice, costruita in onore degli apostoli Pietro e Paolo all'inizio del XVI secolo su un precedente edificio sacro. La facciata, articolata su due ordini, rivela come la devozione del popolo possa tradursi in tanta meraviglia artistica, in veri e propri ricami di pietra leccese che raffinano in qualche modo tutta Galatina. Con gli occhi rivolti in alto, continuiamo a passeggiare per il dedalo di piazze e viuzze del centro, ritrovandoci quasi a caso davanti a un edificio sorprendente, arricchito esternamente solo dalla lunetta. L'interno della Chiesa della Trinità è un vero e proprio gioiello che testimonia sia l'architettura rinascimentale del territorio che la vita religiosa in terra d'Otranto. Fu sede infatti dei Battenti, una delle confraternite più antiche del Salento, che non solo conservarono il Tempio, preservando le sue opere e profumandolo di preghiere, ma predicarono con gesti di penitenza la misericordia di Dio. Il volto amorevole del crocifisso ci conduce poco più in là, dove, tra i tetti a terrazza, spuntano gli elementi architettonici della basilica che oggi ospita la celebrazione. Una delle chiese monumentali più insigni dell'arte romanica e gotica italiana. Intitolata a Santa Caterina d'Alessandria, fu edificata così bella alla fine del XIV secolo per custodire la reliquia della martire e si presenta a fedeli e passanti armoniosa con le sue tre cuspidi e i decori del portale del Rosone. Il famoso basso rilievo raffigurante il Cristo tra i 12 apostoli testimonia il valore della comunità e racconta insieme agli affreschi del chiostro di Fra Giuseppe da Gravina la presenza religiosa. Ancora oggi i frati minori francescani abitano il convento cateriniano e custodiscono orgogliosi la storia, la fede e la tradizione anche attraverso i cimeli sacri raccolti nell'antico refettorio. Da più di 80 anni la basilica è affidata alla cura della provincia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, perché sia memoria viva del cammino culturale ed ecclesiale della gente del posto, ma anche del percorso di fede, sostenuto dall'esempio del poverello di Assisi e dall'importanza della comunità. Liturgia di questa 22esima domenica del tempo ordinario ci parla di essenzialità, di quella ricerca profonda del senso della vita, di ciò che è davvero necessario e indispensabile, di quell'essenziale che è il progetto del padre, tante volte però diverso dalle attese dei figli. L'esperienza di Pietro, rimproverato da Gesù perché non pensa secondo Dio ma secondo gli uomini, e anche la nostra esperienza, quando perdiamo di vista l'essenziale, appunto, quando confondiamo la gloria di Dio con la nostra, quando trasformiamo il ministero in successo, quando siamo preoccupati più della reputazione che della carità e andiamo verso Gerusalemme abbracciando l'ascia di guerra invece della croce della misericordia. Eppure la parola è chiara: seguire Cristo e rinnegare se stessi, e anche rinunciare, saper talvolta perdere, farsi dono, alimentarsi d'amore, aprirsi alla Pasqua.

Presiede l'Eucaristia Sua Eccellenza Monsignor Francesco Neri, Arcivescovo di Otranto. Celebrano con lui il parroco Fran Antonio Giaracuni e Fran Massimo Tunno. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Stefano Antonacci. I canti sono eseguiti dal coro dell'arcidiocesi, diretto dal maestro Monsignor Biagio Mandorino. All'organo il maestro Gianluigi Corsano.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
2: E con il suo spirito.
0: Cari fratelli, cari sorelle, benvenuti a questa celebrazione dell'Eucarestia, del mistero pasquale di croce e risurrezione di Gesù nel giorno del Signore. Dinanzi alla santità di Dio, tre volte santo, riconosciamo di essere bisognosi della sua misericordia e chiediamo il suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si fa beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare. Violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome. Ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore.
1: Gloria.

Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce, mi segua. Queste sono le tre condizioni che Gesù pone per essere suoi discepoli. Ma c'è una premessa: se qualcuno vuole. Gesù è colui che ci ama per primo. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Ma l'amore a un certo punto esige di essere scelto a sua volta. Io ho scelto te, ma tu scegli anche me. E se qualcuno vuole rispondere alla scelta di Gesù, se uno vuole venire dietro a me, si sente queste tre condizioni attraverso le quali dobbiamo passare tutti. La prima condizione è rinnegare noi stessi. Che vuol dire rinnegarsi? Forse disprezzarsi? Assolutamente no. Il primo dono che ci ha fatto Dio siamo noi stessi. Anzi, siamo tenuti a rispondere del modo in cui utilizziamo le nostre risorse, la salute del nostro corpo, la nostra intelligenza, la capacità di lavorare, di produrre, il nostro tempo. Rinnegare noi stessi è un'altra cosa, è un primo gesto dell'amore. Perché? L'amore mette la persona amata prima dell'amante. Quando tu ami qualcuno, di te non ti importa più tanto, ti importa la persona amata e vuoi farla felice. Se hai un familiare ammalato, se hai un amico solo, se hai qualcuno che esige la tua collaborazione, tu per amore rinunci a te stesso, rinunci ai tuoi diritti, rinunci ai tuoi desideri, perché l'amante trova la sua gioia nella gioia della persona amata. Chi ama rinuncia a se stesso. Seconda condizione, prendere la nostra croce. Capiamo cosa vuol dire prendere la croce, noi discepoli, alla luce di quello che è stato prendere la croce per il Maestro. Cos'è stato prendere la croce per Gesù? Ce lo dice il Vangelo di San Giovanni, nel capitolo 13, Gesù, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. La scelta della croce è quella di amare sino alla fine, costi quel che costi, anche se l'amore ti spinge a un certo punto a pagare il prezzo della croce. Sapete, l'amore è forse la cosa più, senza forse anzi, la cosa più bella che esiste, ma l'amore può ammalarsi, l'amore può stancarsi, l'amore può incontrare la ferita, la delusione, il tradimento. E allora dinanzi a questo l'amore a un certo punto può dire basta, non voglio più amare. Ma questa sarebbe appunto la grande tentazione, la grande apostasia, decidere di smettere di amare. Gesù, pur avendo incontrato male in cambio del bene, pur essendo stato lasciato da solo da chi lo aveva seguito, decide di amare sino alla fine. Questa è la sua missione e così ci rivela il Padre. Dunque, prendere la nostra croce significa che anche noi, quando siamo stanchi, quando non ce la sentiamo più, quando vorremmo finalmente pensare un po' a noi stessi, diciamo no, la strada che ha segnato Gesù è quella dell'amore sino alla fine. Dell'amore che accetta di pagare anche il prezzo della sofferenza, anche il prezzo della croce. E infine la terza condizione, seguire Gesù, essere suoi discepoli. Noi non seguiamo una dottrina, noi non seguiamo dei principi di morale, noi non seguiamo dei riti, noi seguiamo una persona, noi seguiamo la persona di Gesù. E accogliamo il suo insegnamento, il suo esempio, perché ci sta a cuore la sua persona. Il cristianesimo è l'incontro con una persona, il Signore Gesù. Dopo questo incontro tu non sai più pensarti senza di lui. Il cristiano è uno che non saprebbe mai pensarsi senza Gesù, pur con i suoi peccati e le sue fragilità. E quindi accogliamo tutto il resto, l'esempio, l'insegnamento di Gesù, perché mettiamo Gesù al centro della nostra vita. Questo è il cristiano, colui che segue una persona. Ci sono stati grandi spiriti nella storia dell'umanità, penso alla grande anima, al Mahatma Gandhi, questo significa il suo nome, il quale era un grande ammiratore, per esempio, del discorso della montagna, delle beatitudini, però non è mai diventato cristiano, perché
gli interessava l'insegnamento di Gesù più che la sua persona. Dunque seguire Gesù significa, al contrario, che noi accogliamo tutto di Gesù perché in primo luogo accogliamo la sua persona. Qual è la conseguenza di tutto questo? E ho terminato. Gesù ci fa una promessa: se noi perdiamo la nostra vita, per causa sua la troveremo. Se noi cioè ci gettiamo nell'avventura della sequela di Gesù sino alle estreme conseguenze, ritroveremo la nostra vita. Cosa significa ritrovarci? Significa ritrovarci conformi al Signore Gesù. Perché questo è il bene per i cristiani, essere uguali al Signore Gesù. Quello che accade nel battesimo, nell'Eucarestia, deve riprodursi nella nostra vita quotidiana. Qui siamo in una splendida chiesa francescana e l'esempio di questa vita perduta e ritrovata nella piena conformità a Gesù è proprio San Francesco d'Assisi, che anche attraverso le stimmate, siamo nell'anno giubilare francescano, è diventato una copia fedelissima del Signore Gesù. Questo significa dunque perdere la vita dietro Gesù, fidandosi di Lui, e ritrovare la nostra vita, ritrovarci un po' più simili al Signore Gesù come San Francesco. Chiediamo a Dio Padre il dono dello Spirito Santo perché possiamo sempre più amare Gesù, perché possiamo sempre più imparare ad amare come Gesù.

0: rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. In comunione con tutta la Chiesa, innalziamo al Padre la nostra preghiera, perché ci doni la forza di percorrere con slancio le vie della giustizia e dell'amore.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, perché in questo tempo segnato da conflitti e violenze, sappia sempre diffondere con gesti e parole il dono pasquale della pace, affinché siano disarmati i cuori e le menti di quanti sono ottenebrati dal male. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che detengono le sorti e le responsabilità dei popoli, perché seguendo l'insegnamento evangelico sappiano rinunciare al guadagno egoistico e personale, spendendo la propria vita per il bene e i bisogni delle persone loro affidate. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti gli ammalati, gli anziani e le persone che vivono nella fragilità, perché le loro sofferenze, unite a quelle di Cristo, diventino sacrificio vivente e santo per l'edificazione della Chiesa e il bene della società civile. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i cristiani sparsi nel mondo, perché sull'esempio di San Francesco d'Assisi sappiano rinnegare se stessi, prendendo ogni giorno la propria croce per seguire Cristo crocifisso e risorto e servirlo nei poveri e negli emarginati. Preghiamo. Per noi, qui riuniti intorno alla mensa della parola e dell'Eucaristia, perché ci sia donata la forza di annunciare con la vita quanto abbiamo accolto dalla parola di Dio e dall'incontro con i fratelli. Preghiamo.
0: Rafforza la nostra fede, o Padre, perché sappiamo sempre annunciare ai nostri fratelli le meraviglie della Tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Fratelli e sorelle, pregate perché portando l'altare, la gioia e la fatica della nostra vita, ci disponiamo a offrire un sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, adore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi con la potenza del tuo Spirito la salvezza che celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Caterina d'Alessandria, il Padre San Francesco, la Madre Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo.

0: Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola.

quanto amore c'è nell'Eucaristia. Quanta carità in questo pane diviso infinitamente, spezzato e offerto a tutti. Quanta misericordia nel corpo e sangue di Cristo, nella volontà di Dio di donarsi all'uomo fino al sacrificio della croce. Rinuncia, dono totale, è ciò che Gesù chiede a Pietro e a quanti vogliono seguirlo, a coloro che scelgono di mettersi dietro di lui. Eh sì, è un progetto fuori dalle logiche umane, è la strada di chi prende la croce, la via di chi non cerca di spartirsi la gloria, ma sa condividere il sacrificio, di chi è certo che perdere non sia semplicemente rassegnarsi, ma possa significare trovare un tesoro, costruire il regno, moltiplicare l'amore.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
0: Vediamo.

0: Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: (12) 43722 sempre a vostra disposizione.
2: 12 43 722, è arrivato un messaggio.
3: Salutiamo gli ascoltatori che ci scrivono al 335 12 43 722,
4: il numero di WhatsApp della Radio Vaticana, 335 12 43 722.
0: Per voi resta aperta la chat come sempre, 335

0: Ed eccoci nuovamente in diretta, amiche e amici di Radio Vaticana, dallo studio 9. Ancora un saluto da Andrea De Angelis, grazie ad Orazio Coclite per la cronaca della messa che abbiamo seguito assieme dalla Basilica di Santa Caterina d'Alessandria, una santa messa celebrata dall'arcivescovo di Otranto, una Otranto dove saremo anche questo settembre come media partner al Festival Internazionale dei Giornalisti del Mediterraneo, che avrà inizio tra due giorni, il 1° settembre, e si concluderà la sera di venerdì 4 settembre. Collegamenti in particolare da Otranto al mattino a Radio Vaticana con voi intorno alle 9.45, poi alle 16.45 circa all'interno de Il Mondo alla radio, anche poi post sui nostri canali social e articoli su vaticannews.va. A proposito di social, vi consiglio di iscrivervi, se non l'avete già fatto, al nostro canale WhatsApp, quello di Radio Vaticana. È del tutto gratuito, basta cercare Radio Vaticana IT e con un clic ci si iscrive. Si hanno in anteprima contenuti, immagini e poi ovviamente anche tutti quelli che sono i nostri podcast, compresi quelli dei radiogiornali come quello che trasmetteremo in diretta come ogni giorno dell'anno, nessuno escluso, alle 14 il notiziario della Radio Vaticana 365 giorni all'anno. A proposito di notizie, tra un attimo daremo un'occhiata alle ultime info che arrivano dalle agenzie, ma prima saluto e ringrazio Daniele Giorgi, il nostro tecnico del suono, e Don Carlo Abate che mi ha raggiunto in studio. Don Carlo, tra l'altro, neodirettore, dal 1° settembre entrerà in carica dell'ufficio per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma, nominato quest'estate da Papa Leone. Il 1° settembre dunque inizierà questo nuovo capitolo della tua vita. Don Carlo, grazie per essere con noi e auguri.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti, grazie degli auguri e delle preghiere soprattutto.
0: Ci uniamo in preghiera per questo incarico così prezioso, sono sicuro che lo fanno anche le tante e tanti che sono all'ascolto, e permettetemi di dire che il nostro saluto giunge questa domenica soprattutto a chi ci segue in una condizione di fragilità, sia essa fisica o psichica o di solitudine. Radio Vaticana anche questa domenica è con voi. A proposito delle notizie, non possiamo non guardare al Nepal e anche al bilancio di morti e soprattutto dispersi che è arrivato nelle ultime ore dai media statali cinesi. Sono, pensate, solo in Cina 546 i dispersi per la catastrofe di pochi giorni fa, sono 2500 i dispersi invece nel Nepal. I morti accertati finora nei due paesi sono 750, ma si teme un bilancio di circa 4000 vittime visti i numeri, così come sono 4, se non più, i miliardi di dollari necessari per la ricostruzione. Volgiamo lo sguardo però anche al continente americano, perché nella notte sono stati rilasciati ad Haiti 6 bambini e sono state rilasciate 7 donne, parte del gruppo di una cinquantina di persone sequestrate la scorsa domenica 23 agosto, durante il massacro in un sobborgo della capitale dove sono state uccise decine di persone. Noi non ci dimentichiamo mai di Haiti. A proposito di quanto accade lì, l'ONU chiede indagini imparziali mentre denuncia oltre 1400 vittime solo negli ultimi mesi. E poi stiamo per collegarci con Castel Gandolfo. Ieri sera, Don Carlo, abbiamo visto questa processione del Santo Padre, lo abbiamo visto a bordo del battello sul lago, ancora una volta un messaggio di pace, ha incoraggiato tutti ad avere il desiderio della pace, e poi ha detto il perdono non è, nella messa celebrata sempre a Castel Gandolfo, ingenuità o debolezza.
1: Intanto ieri il Papa ha fatto un atto di affidamento alla Madonna proprio per chiedere il dono, che è un bisogno, una necessità e un'esigenza impellente, quello della pace, perché stiamo vivendo tutti dei momenti veramente di follia assoluta, quindi ha affidato tutti gli uomini alla Madonna, perché veramente chi governa possa portare, possa contribuire efficacemente al dono, alla pace. In secondo luogo, oggi il perdono, la bontà, la rendevolezza, la mitezza sembra che siano veramente segni di fragilità, di debolezza veramente umana, di viltà, per cui oggi prevale la logica della forza, dell'autorità, dei muscoli, no? Oggi. Invece, ecco, il perdono è un segno tutto al contrario, un grande segno di vittoria, è un segno proprio di profonda umanità e di profonda appartenenza a Cristo. Sono state le sue ultime parole, no? Perdona loro perché non sanno quello che fanno, tutto è compiuto. Quindi non è stato un gesto assolutamente di debolezza, ma è stato un grande gesto di coraggio e di profondo amore.
0: Sono le 11:55, tra poco entreremo anche in videocronaca. Vi ricordo che stiamo per collegarci con Castel Gandolfo per recitare assieme la preghiera mariana dell'Angelus e poi ascoltare le parole del Santo Padre. Restituisco per pochi istanti la linea alla regia.

0: Cariche amici di Radio Vaticana, un cordiale saluto da Andrea De Angelis. Bentrovate, bentrovati a quanti ci seguono in radio e in videocronaca su Radio Vaticana, Vatican News. Un saluto anche a tutte le radio collegate in Italia con noi, a chi ci sta ascoltando e vedendo attraverso i canali social. Vediamo le immagini che ci portano nella piazza che ben conosciamo ormai di Castel Gandolfo, l'ennesimo Angelus estivo lì per Papa Leone. Oggi nel piccolo comune laziale sono 32 gradi, sole e caldo dunque. La piazza è gremita di fedeli, di pellegrini, di romane, di romani. Abbiamo visto già qualche bandiera, anche uno striscione con scritto benvenuto Papa Leone inquadrato in questo momento, e oltre al simbolo del comune di Castel Gandolfo c'è anche quello dei salesiani. Sappiamo che i salesiani infatti da 100 anni, dal 1926, si trovano proprio nella chiesa che si trova in questa piazza dove ha sede anche il Palazzo Apostolico. Ieri il Papa a Castel Gandolfo ha voluto pregare ancora una volta per la pace, e nella chiesa di Maria Santissima del Lago appunto ha celebrato la Santa Messa, ha invitato tutti al perdono, a essere coraggiosi, a credere in una rotta che possa portare altrove, navigare verso quella che è la meta desiderata, che non è mai la guerra, dove non vince mai nessuno. E poi anche a bordo del battello, nella processione sul lago, il Papa ha incoraggiato tutti ad avere il desiderio della pace. Io ringrazio per essere con noi in studio Don Carlo Abate, neo direttore, entrerà in carica il 1 settembre, tra meno di 48 ore, dell'ufficio per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma, nominato poche settimane fa per questo incarico proprio dal Santo Padre. Don Carlo, ancora buongiorno.
1: Buongiorno a te Andrea, buongiorno a voi tutti, grazie.
0: Vediamo appunto il sole che illumina la piazza. Ricordiamo che come ogni domenica tra pochi istanti potremo recitare assieme la preghiera mariana dell'Angelus assieme al Papa, e poi ascoltare le sue parole sul Vangelo odierno e quelli che poi saranno presumibilmente degli appelli anche per quanto riguarda, ci ha abituato così il Santo Padre, lo scenario internazionale. Vediamo appunto tante persone anche con dei cappelli e con degli ombrelli per ripararsi dal sole, non potrebbe essere altrimenti visto che il termometro supera anche oggi i 30 gradi in questa seconda e ultima parte di estate, di una stagione estiva, l'ultima domenica di agosto, la 22esima domenica del tempo ordinario, in cui la Chiesa ricorda San Felice, sacerdote, martire sulla via romana, in questa giornata appunto il 30 di agosto, un giorno in cui una volta la Chiesa ricordava invece Santa Rita, adesso si celebra il 23 di agosto. Ma vediamo il Santo Padre avvicinarsi al microfono, andiamo dunque in quel di Castel Gandolfo.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica. Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua imminente. Il Messia, dice, dovrà andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Ciò che afferma è molto lontano dalle nostre attese di un Messia trionfatore e potente, con il cui aiuto sconfiggere e calpestare i nemici. Già avevano avuto modo, nel tempo trascorso con lui, di stupirsi di tanti suoi gesti e parole. Quest'ultimo messaggio, però, va davvero oltre ogni previsione. In particolare, Pietro manifesta il suo dissenso e rimprovera Gesù dicendogli: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». poco prima riconosciuto in lui il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ora invece, sorpreso e forse deluso da ciò che sente, in contrasto con la bellissima professione di fede che ha appena fatto, lo rimprovera. Sembra dirgli: «Sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo». Il suo è un moto di zelo, certamente animato da amore sincero, e non di meno ci fa riflettere. Anche per noi, infatti, non è sempre facile capire e accettare le vie di Dio, specialmente quando sono molto lontane dalle nostre. Allora la tentazione è di pensare, contro ogni logica di fede, che sia il Signore a sbagliare, o peggio ancora, a non ascoltarci o a non interessarsi di noi. Di fronte a questa incertezza, Pietro, pur nella sua impulsività, ci insegna due cose importanti. La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda, però, è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera, di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese. E la grandezza del primo degli apostoli si manifesta anche in questo. Gesù gli risponde: «Va dietro a me Satana», e spiega a lui e agli altri discepoli che per calcare le sue orme dovranno rinnegare se stessi, prendere la loro croce e seguirlo. Pietro lo farà. Dopo averlo ascoltato, accetterà la sfida e rimarrà fedele alle parole di Cristo, che ha riconosciuto come suo Redentore per tutta l'esistenza fino a martirio. Chiediamo allora al Signore di avere anche noi, nella nostra vita di fede e nella nostra preghiera, la stessa sincerità di Pietro, nel dirgli umilmente ciò che davvero sentiamo, anche quando il cuore è confuso, e al tempo stesso di saper coltivare la sua stessa docilità nell'accettare ciò che ci chiede al di là delle nostre attese. Ci aiuta Maria, che è stata obbediente ai disegni di Dio fin sotto la croce del suo figlio Gesù. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Iarmi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancte Dei Genetrix,
3: ut ineficiamur progressibus Christi.
2: Orimus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Et sanctum et sanctum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza. Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione. Continuiamo a pregare per la pace. Sant'Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni, diceva che la pace è simile al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre lo spezzavano e lo distribuivano. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti. On Tuesday, we celebrate the World Day of Prayer for the Care of Creation. This marks the beginning of the season of creation, observed by Christians of various denominations, whose theme this year is living water. As I recalled in the message for this day, caring for our common home calls for a conversion of heart, so that what has been used to bring about destruction may instead be directed toward life. I invite everyone to join in prayer and action that we may become channels of the living water of God's peace, refreshing our wounded world. Saluto tutti voi, fedeli di Castel Gandolfo e pellegrini di vari paesi. In particolare do il benvenuto ai partecipanti alla manifestazione benefica Run to Rome. Ai giovani che hanno vissuto il cammino della Via Lucis itinerante, al gruppo dei devoti, scusate, al gruppo dei devoti della Madonna dei Miracoli di Corbetta, e ai motociclisti presenti per il loro tradizionale incontro annuale. Ringrazio le forze dell'ordine e quanti hanno contribuito al mio soggiorno estivo qui a Castel Gandolfo, come pure al servizio a tutela della sicurezza durante gli incontri con i pellegrini. Tante grazie. E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro. E a tutti auguro una buona domenica.
1: Il pensiero del Papa è andato ad Haiti e poi ancora alla terribile alluvione che ha colpito il Nepal e la Cina. Il pensiero è andato anche a chi sta vedendo l'Angelus in quel di Piazza San Pietro sui maxi schermi. E poi avete potuto vedere, per chi ci segue in videocronaca, o sentire, per chi invece lo fa attraverso la radio, c'è stato un momento di pausa poco prima che il Papa salutasse un gruppo di motociclisti, semplicemente i fogli che teneva in mano Leone, due pagine si erano probabilmente sovrapposte, e sono cose che capitano anche al Santo Padre, che poi appunto ha detto scusate, ha ripreso dopo pochi secondi. In questo momento saluta le persone presenti vicino alle transenne e il Papa dunque saluta anche Castel Gandolfo, ha voluto ringraziare non a caso tutti coloro che hanno permesso un soggiorno in sicurezza, le forze dell'ordine, anche la sicurezza dei pellegrini, quando ci sono stati degli incontri e dei momenti di preghiera e di devozione, dei momenti liturgici quali quelli vissuti ieri sera e ovviamente anche quanto stiamo raccontando adesso in diretta in inglese. Poi il Papa ha voluto anche fare un riferimento alla giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Ma al di là di quello che noi definiamo post Angelus, intanto il Papa si trova a bordo della golf car per il consueto saluto alle persone presenti in piazza. Don Carlo, il Santo Padre ci ha ricordato e ha posto Pietro come esempio e riferimento per questo: non dobbiamo mai interrompere mai il dialogo con Dio, anzi, proprio quando abbiamo difficoltà a comprendere ciò che ci chiede, dobbiamo avere fiducia in Lui. La fede è anche questo.
2: Ma quello di Pietro certamente è stato un atteggiamento umano, forse il più corretto possibile, perché Pietro si è comportato come una persona che sinceramente nel suo cuore amava Gesù, quindi si è messo quasi a livello di protezione, quasi voleva difenderlo, no? No, no, questo non accadrà mai, ma non è tanto la parola, e quindi umanamente ci sta, perché è stato proprio un gesto proprio di amore, di protezione nei confronti del Signore che aveva proclamato poc'anzi quello che sarebbe stato il suo destino sulla croce e sul Calvario. Quello che colpisce nelle parole di Gesù non è tanto il fatto di che lo appella Satana, quando pochi giorni prima l'aveva appellato tu sei Pietro e su questa pietra ti dirò la mia chiesa, ma quello che colpisce, che ci fa riflettere, è quel stai dietro a me. Perché quando ci succede una contraddizione, piccola o grande che sia, nella vita quotidiana di tutti i giorni, è chiaro che noi entriamo un po' nella confusione, no? Del dire ma come mai, Signore, questo non ce l'ho. Quindi siamo noi che in qualche modo stiamo chiedendo inconsciamente o involontariamente al Signore, conducimi sulla strada che voglio io, quindi io precedo il Signore. E Gesù dice stai dietro a me, perché io non ti dico che ti sollevo dalle sofferenze, perché questo no, però ti dico stai dietro a me, fidati della strada che io ti indico. Quindi è un mettersi alla sequela di Cristo e non fare quello che imporre a Cristo, chiedere a Cristo quello che io voglio fare. Ecco, questo è stato sicuramente l'atteggiamento di Pietro. Ci siamo tutti noi in Pietro, in questo suo atteggiamento, quindi credo che esplode la sua massima umanità, esplode la sua massima sincerità del cuore. Quindi, e Pietro è stato educato gradualmente anche lui a capire che cosa significa essere alla sequela di Cristo.
1: Questa capacità, attitudine, questo tendere verso ciò che hai appena detto, Don Carlo, non dobbiamo, correggimi se sbaglio, considerarlo come fosse un interruttore on o off, cioè o lo sono o non lo sono, ma è anche una ricerca, è anche un tentativo di, è anche un riuscire ad esserlo in alcuni momenti e non riuscire a farlo in altri. L'importante è cercare di, non a caso spesso ricordiamo che la fede stessa è una ricerca continua.
2: Allora, nessuno di noi nasce imparato nelle cose ordinarie e quotidiane, nessuno di noi nasce già maturo nella fede. È un cammino, per cui quel tendere a quella perfezione. Non vuol dire perfezione, non significa che non devi sbagliare mai. Perfezione vuol dire perseveranza, nel senso, come dicevi tu, ricerca, vuol dire scommettere sulla fede, scommettere sul Signore, che comunque come padre sa dove portarti. È un esercizio che, a cui nessuno di noi, ripeto, nasce già preordinato. Lo acquisiamo giorno per giorno attraverso i sacramenti, attraverso le vie della Chiesa, attraverso l'educazione, attraverso le prove stesse che la vita ci mette a disposizione. Quindi è chiaro che avere la fede non vuol dire io credo in Dio, punto, ma significa ogni volta rinnovare, ogni volta riconfermare, ogni volta ricominciare da capo. Può esserci forse di conforto a tutti. Guardate, il peccato non è cadere per terra, perché quello noi lo facciamo 70 volte 7 al giorno. Il peccato è rimanere per terra e non rialzarsi più. È quello che ci diceva anche Papa Francesco, che costantemente diceva: guardate, non smettete mai di credere che Dio perdona e non si stanca mai di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo e pensiamo che Lui non ci perdoni.
1: Sono le 12:19, il Papa ha fatto rientro nel Palazzo Apostolico, si è concluso questo giro sulla Golf Car e i fedeli, i pellegrini lasciano lentamente la piazza di Castel Gandolfo. Noi restituiamo la linea alla regia, ringraziamo chi ci ha seguito in video cronaca e tra pochi istanti proseguiamo qui su Radio Vaticana.

0: 16:20 sempre in diretta. Dunque abbiamo seguito l'Angelus di Papa Leone in quel di Castel Gandolfo. Poche decine di chilometri separano il comune laziale dalla città del Vaticano, un paio di gradi separa la temperatura di Castel Gandolfo da quella a Roma in Vaticano, 32 nel comune laziale, 34 nella capitale italiana, ed erano comunque tante le persone, Don Carlo, sia lì ma tante anche in piazza San Pietro a vedere il Papa sui maxi schermi.
1: Mi colpisce molto questa cosa, perché ripenso a, solo a dirlo mi vengono i brividi, 26 anni fa, correggimi, quando nel giubileo, per chi l'ha vissuto se lo ricorda, nella giornata mondiale dei giovani
0: a Tor Vergata,
1: a Tor Vergata, 2 milioni di persone, di ragazzi, Giovanni Paolo II disse, adesso non ricordo le parole esatte, ma il senso era questo: che cosa siete venuti qui? Chi cerca, siete venuti qui a cercare chi? Come per dire, il senso era, siete venuti a vedere me? Ma certamente, umanamente ci sta, ma voi siete venuti a cercare Cristo? Voi forse non vi rendete conto, forse neanche lo immaginate, ma voi non state, siete qui, certo vedete me, ma voi siete qui per cercare Cristo. Quindi tutta questa gente che in piazza San Pietro comunque non ha rinunciato, tutta questa, ai 34 gradi, nonostante 34 gradi, tutta quella gente che comunque sta lì chissà da che ora con i 32, col sole in testa, picco, è proprio la ricerca, sì, ovviamente voglio vedere il Santo Padre, però fondamentalmente cerco Cristo.
0: Tra l'altro, grazie al nostro archivio, vado a leggere, ci furono delle temperature record proprio in quei giorni che tu sei andato a ricordare, forse la memoria allora non ti tradiva, perché la GMG del 2000 a Tor Vergata si svolse tra il 19 e il 20 agosto del 2000,
1: sì.
0: E la temperatura massima che si registrò in particolare il 19 di agosto fu di 39 gradi a Roma. E durante la veglia, il pomeriggio, la temperatura, quindi il sole andava ormai a tramontare, era di 33 gradi con un'umidità al 71%. Quindi chi siete venuti a cercare, aperta parentesi, con 33 gradi all'ombra, verrebbe da dire, 2 milioni di persone. Tra l'altro a Tor Vergata poco più di un anno fa abbiamo assistito nel corso del giubileo del 2025 a un altro incontro meraviglioso dei giovani con Papa Leone, e assisteremo la prossima estate alla GMG e quindi in quel di Seul, e quindi insomma i giovani rispondono con la presenza ancora prima che con le parole.
1: In questi giorni, credo che si conclude domani, c'è il pellegrinaggio diocesano di Roma a Lourdes, dove comunque sono presenti tantissimi giovani, quindi la pastorale giovanile della diocesi di Roma è chiaro che ha dato una risposta proprio di senso a questa vita, che passa a volte attraverso la croce, passa attraverso la sofferenza, passa attraverso, non è la croce in se stessa che dà forza, ma chi l'ha portata, ecco, quindi è Cristo. Allora, questo bisogno di persone che sfidano il caldo, 39 gradi come accennavi tu, 26 anni fa, i 34 di Roma, 32 di Castel Gandolfo, questo incamminarsi nonostante tutto è proprio un bisogno di dare risposte a una vita che ci sta sfuggendo di mano, perché inondazione da una parte, terremoto da quell'altra, guerra a destra, guerra a sinistra, guarda, lui ha fatto l'accenno, ha parlato di Haiti e quello che sta succedendo, ecco, nel mondo, stiamo perdendo veramente il senso della vita. Allora questo bisogno anche di incontrare, sì, di vedere il Papa fisicamente come uomo, ma oltre quello c'è proprio il bisogno di Cristo, eh?
0: È stato un forte appello, giustamente sottolineavi Don Carlo, quello del Papa per Haiti. Noi con un pizzico, un granello di sabbia, di sano orgoglio, sottolineiamo a nostra volta che come Radio Vaticana spesso parliamo di Haiti, laddove risulta essere in realtà uno di quei conflitti armati troppo spesso dimenticati anche dal mondo della comunicazione, e il Papa oggi il primo appello l'ha voluto rivolgere proprio per il paese. americano. Stiamo per concludere questa nostra diretta, prima però ancora una riflessione con te, Don Carlo, su questa estate che va a chiudersi. Sappiamo del tuo, abbiamo parlato dei giovani, ma del tuo operare, della tua capacità di saper ascoltare anche chi è più anziano tra noi, le cittadine e i cittadini più anziani d'estate. Diciamolo, abbiamo un paio di minuti, si moltiplicano le iniziative per gli anziani soli in città. Finisce l'estate, non è che si corre il rischio che ci si dimentichi di queste persone, perché la solitudine non conosce stagione. È vero, d'estate le città a volte fanno paura per le attività chiuse, però l'anziano ha bisogno sempre di...
1: Il rischio che ci si dimentichi degli anziani a estate finita c'è, come c'è stato il rischio che puntualmente ogni estate ci si dimentichi degli anziani all'inizio dell'estate. Qui non si tratta però di ricordare di collocarli in un tempo più o meno, è il rischio proprio che la cultura dello scarto va combattuta. Il cammino di cui parlava Papa Francesco, il cammino è ancora lungo, il cammino è ancora difficile. L'anziano è solo sempre, a prescindere dall'estate o dall'inverno. Ci sono delle situazioni veramente drammatiche che si accavallano anche a susseguirsi anche di situazioni economiche. È difficile per tante situazioni, ecco, tu parli degli anziani, io ti parlo di una fragilità che può essere anche stesa a quegli anziani. Evitiamo, cerchiamo di evitare tutti insieme che la vita sia vita e non sia sopravvivenza. Ecco perché il rischio a cui noi stiamo andando è proprio questo. Stiamo andando incontro a dei grossi pericoli in cui non si vive ma si sopravvive. In troppi, molti casi questa cosa purtroppo si sta già verificando.
0: Grazie Don Carlo Abate, ancora auguri per quanto deciso dal Papa, che lo ricordiamo ti ha nominato direttore dell'ufficio per la pastorale sanitaria della diocesi di Roma. Inizierai questo incarico il 1 settembre, dunque tra, aiutatemi, 36 ore per la precisione. A lei.
1: Piccola correzione, è pastorale della salute.
0: Della salute.
1: Che è un po' più esteso come termine, sì.
0: Pastorale della salute, okay. Sì. Abbiamo detto pastorale sanitaria, okay. Della salute. Siamo precisi anche perché giustamente è un ambito questo dove la precisione fa la differenza. Okay. Grazie ancora Don Carlo, grazie a Daniele Giorgi, al di là del vetro, e Luca Rossi, i nostri tecnici del suono. Da Andrea De Angelis un saluto e viva, buona domenica, restiamo insieme alle 2 GR.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi per presentare i santi dei propri territori. Altre volte invece facciamo dei focus su dei santi particolari. Oggi, 21 giugno, non possiamo che andare a guardare la figura di San Luigi con Don Michael Cottica. Don Michael, buongiorno a te.
2: Buongiorno a tutti. Sì, oggi impareremo un po' a riconoscere San Luigi Gonzaga, che è nato il 9 marzo del 1568 qui a Castiglio delle Stiviere, figlio del marchese Ferrante Gonzaga e di donna Marta Tana. Il parto fu subito un parto difficile perché Luigi era in pericolo di morte e Marta Tana lo affidò all'intercessione della Vergine Maria. Portare il piccolo Luigi alla Santa Casa di Loreto se fosse sopravvissuto a questo parto complicato. Ma a sostenere ancora di più il parto fu proprio il Santo Battesimo, che c'è proprio una scritta anche nei nostri luoghi dove si dice che Luigi venne battezzato prima ancora che fosse completamente nato. E quindi la grazia del battesimo salvò e segnò la sua esistenza, possiamo dire, ancora prima della sua nascita completa. E il padre Ferrante, già subito insomma dal piccolo Luigi, era fiero del suo erede e fin dall'infanzia lo educò alle armi, che era quello che Ferrante sapeva fare meglio insieme a governare questo territorio, tanto che basta pensare che a 5 anni il piccolo Luigi indossava già un'armatura, una leggera armatura, una piccola corazza e come racconto insomma anche un po' carino del Luigi da piccolo, praticamente nel forte di Casalmaggiore gioca a fare un ufficiale e rischia addirittura di rimanere schiacciato sparando di notte da solo con un cannone. E quindi insomma si capisce anche che Luigi era anche vispo, insomma birichino potremmo dire, lontano da Marta Tana che appunto lo educava alla preghiera, si dice anche insomma dicesse, usasse

0: coraggiosa, genuina, solida. A questo punto, insomma, rivediamo Luigi un po' più grande e lo accompagniamo, insomma, tra le vie di Firenze con il fratello Rodolfo. Si trovano lì a Firenze per degli studi e per apprendere alla vita di corte, alla corte dei Medici. A Firenze Luigi, all'età di 10 anni, ha deciso che la sua strada sarebbe stata un'altra, quindi non la strada militare, ma riscopre appunto questa vita di fede che è nel quale l'ha introdotto Marta Tana, attraverso e con l'umiltà che è parte del carattere di Luigi. Lui fa voto di castità e dedica la sua vita al prossimo. Questo poi l'avrebbe chiamato anche alla vita di Dio, e quindi davanti all'immagine della Santa Annunciata fa voto di verginità nel desiderio di vivere come Maria, ovvero consacrato a Dio, disponibile al disegno che Dio ha su di lui. E quindi, insomma, a 12 anni, il 22 luglio del 1580, riceve la prima comunione da San Carlo Borromeo, che è in visita a Castiglione da Milano. Ormai la vita di Luigi, insomma, prende questo slancio verso la sua consacrazione. Infatti, andando poi in visita a Madrid, decide di entrare nella Compagnia di Gesù, perché desiderava una vita semplice, e Luigi scopre che nella vita dei gesuiti non c'era la possibilità di accedere ai grandi ordini ecclesiastici, ai grandi gradi ecclesiastici. Quindi Luigi ormai entra e segue gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio, e sempre a Madrid, il 15 agosto del 1583, comprende questa chiamata di voler entrare nei gesuiti. Questa decisione, insomma, come possiamo immaginare, non accoglie il volere del padre, ma dopo parecchio così, possiamo dire, convincimento, oppure vedere il padre vede grande convinzione nella vita di Luigi, acconsente appunto a questo, che Luigi possa entrare nell'ordine dei gesuiti e quindi rinunciare poi a tutto ciò che è la primogenitura, e questo avviene nel 2 novembre dell'85. La storia poi di Luigi è abbastanza anche ricca: incontra Papa Sisto V, viene richiamato a Castiglione un po' per dirimere i problemi della casata nell'89, ma Luigi, quando torna a Roma, vuole proprio essere quell'uomo che guarda gli altri. Quindi, quando torna a Roma, la trova avvolta da un'epidemia di peste, e quindi nel 1581 lui è tra i primi volontari a aiutare. E il 3 marzo del 1591 Luigi si ammala, e quindi questo poi lo porterà a morire il 21 giugno. Si ammala come? Accompagnando proprio un appestato, caricandoselo addosso nel portarlo a curare. Sappiamo da una lettera a Marta Tana, che poi tra poco ascolteremo, a sua madre, che dice: me ne vado con gioia. E questo un po' è l'epilogo della vita di Luigi, iniziato con questo parto difficile, una vocazione scoperta sul campo, ma ha risposto pienamente alla vita, alla chiamata di Dio, dicendomi: me ne vado con gioia, ritornando al Padre con quella gioia.
1: E allora ascoltiamo, Don Michael, questo passaggio della lettera di cui hai appena fatto cenno.
2: Canterò senza fine le grazie del Signore. Io invoco su di te, mia Signora, il dono dello Spirito Santo e consolazioni senza fine. Quando mi hanno portato la tua lettera, mi trovavo ancora in questa regione di morti. Ma facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi. Per parte mia, avrei desiderato di trovarmici da tempo, e sinceramente speravo di partire per esso già prima d'ora. La carità consiste, come dice San Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere

0: quelli che sono nel pianto. Perciò, madre illustrissima, devi gioire grandemente, perché per merito tuo Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderlo. Ti confiderò, o illustrissima signora, che meditando la bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il riposo eterno, e dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con negligenza, e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio, e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga. Ci rivedremo in cielo, e insieme, uniti all'autore della nostra salvezza, godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato, solo per riporlo in un luogo più sicuro e inviolabile e per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo. Ho detto queste cose solo per obbedire al mio ardente desiderio che tu, o illustrissima signora, e tutta la famiglia consideriate la mia partenza come un evento gioioso. E tu continua ad assistermi con la tua materna benedizione mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore ed il rispetto che, come figlio, devo alla mia madre.
1: Ci salutiamo Don Michael e passerei la parola a Don Giacomo Sarzi Sartori, con il quale continuiamo ad andare ad approfondire la figura e l'attualità soprattutto di San Luigi Gonzaga. Arrivederci Don Michael. Don Giacomo, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Don Giacomo, abbiamo appena ascoltato il profilo biografico di San Luigi Gonzaga. Vogliamo fare un passaggio ulteriore?
2: Sì, possiamo considerare la figura di santità di San Luigi, una figura che nel tempo purtroppo è stata un po' offuscata da una certa immagine devozionale classica e da alcune esagerazioni che ne hanno modificato quella che era la sua originalità e anche oggi possiamo dire la sua modernità, perché Luigi Gonzaga è stato presentato un po' come quelle che erano le immagini oleografiche del Settecento e dell'Ottocento che lo rendevano come un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, mentre Luigi mostra una figura di santità legata a quella che della vita di un giovane intelligente e vivace, di uno studente impegnato e capace di riuscire bene in tutte le discipline che affrontava, una persona ricca di sensibilità e di forza, capace anche di reagire all'eredità tipica della sua casata dei Gonzaga, una famiglia nobile e prestigiosa, ma anche segnata da sete di potere, da avarizia, da tendenze all'impulsività e all'ira, che era proprio parte delle caratteristiche dei suoi familiari. E emerge invece la vita di un giovane che rinuncia a questo destino già predestinato, appunto, di ricoprire un ruolo pubblico importante come voleva suo padre e che non corrispondeva invece alla sua chiamata, di un giovane libero da compromessi, capace di muoversi controcorrente, un giovane anche in grado di rivendicare la sua libertà di scegliere secondo la consapevolezza della sua chiamata. Quindi Luigi Gonzaga appare proprio nelle sue scelte guidato da grandi ideali che ha saputo vivere fino in fondo. un cammino spirituale sicuro, come del resto tutti i santi, no? Che non sono soltanto mediatori di grazie temporali o spirituali, ma rappresentano forme di vita concrete, di bellezza spirituale, incarnazioni, potremmo dire, della grazia che ha operato in loro e che ha trovato piena accoglienza nella loro esistenza. Un'esistenza, come scrive Luigi, che è fatta per conoscere, amare e servire Dio nel cammino terreno e poi per l'eternità. Abbiamo sentito infatti come Luigi è morto a soli 23 anni soccorrendo gli appestati di Roma, ma la sua santità era già nota ai suoi confratelli del Collegio Romano dei Gesuiti, sia per l'esemplarità della vita vissuta come novizio nei servizi più umili, nelle relazioni fraterne che sapeva costruire e alimentare, sia anche per il modo con cui si preparò alla morte, nella serenità più profonda e nella gioia di aver realizzato la sua vita aprendosi alla vita senza fine. L'ultimo grande centenario aloisiano si è celebrato per i 400 anni dalla morte del santo nel 1991 e l'evento che segnò il vertice di quella ricorrenza fu la visita che San Giovanni Paolo II fece a Mantova e a Castiglione per ricordare proprio la figura di Luigi Gonzaga e anche per rilanciarne l'immagine autentica e attuale. Il Papa disse allora che San Luigi è senz'altro un santo da riscoprire nella sua alta statura cristiana, un modello da additare anche alla gioventù del nostro tempo, perché è un maestro di perfezione e perché ha vissuto una sperimentata via di santità. E per questo è il patrono mondiale dei giovani, a cui il Papa affidò nuovamente l'intera gioventù del mondo. Quest'anno celebriamo invece i 300 anni dalla sua canonizzazione e il vescovo di Mantova, Monsignor Busca, ha indetto l'anno aloisiano che si è aperto il 1 gennaio di quest'anno e terminerà il 3 gennaio del 2027. E nella celebrazione di apertura il vescovo ha detto: iniziamo un anno di grazia in compagnia di un giovane del nostro popolo che ha proprio vissuto qui i passaggi fondamentali del suo cammino di santità, proponendolo poi a tutta la Chiesa che lo ha eletto a patrono universale dei giovani. E aggiunto, abbiamo davanti un anno in cui l'attenzione della nostra Chiesa, ma non solo, viene attirata dalla figura di questo santo giovane il cui messaggio è tuttora attuale. E in questo anno speciale è dunque possibile questo passo importante, quello di evidenziare alcune tracce spirituali, ecclesiali e pastorali che possono aiutarci a capire e soprattutto ad accogliere la proposta di santità, di vita cristiana pienamente vissuta che ci fa Luigi Gonzaga e anche a riflettere meglio e ad accogliere quanto lui ci dona e quanto dona ai giovani del nostro tempo, perché la santità è sempre giovane, possiamo dire, ed è sempre attuale perché è la chiamata rivolta a tutti i battezzati a vivere pienamente la vita nuova che ci è donata con il battesimo appunto e tutti gli altri sacramenti della vita cristiana. Pensiamo che gli stessi nuovi giovani santi recentemente canonizzati da Papa Leone XIV, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, non a caso fecero riferimento esplicitamente anch'essi a San Luigi nel loro percorso di vita spirituale. Carlo lo cita nel suo diario come suo patrono speciale e Pier Giorgio lo elenca espressamente tra i suoi modelli di vita spirituale. Quindi Luigi Gonzaga svela la sua profonda e sorprendente attualità, in modo particolare per il mondo giovanile, mostrandosi come l'esempio di una santità possibile, di una santità integrale, e in particolare per che cosa? Per questa inquietudine, per questa ricerca di senso che Luigi testimoniò con tutta la sua vita e che lo hanno trasformato proprio in un giovane santo a noi contemporaneo, potremmo dire. In questo modo la sua santità integrale si rivela, cioè un santo che unisce la purezza rappresentata dal simbolo del giglio che stringe tra le sue mani, come si vede nelle raffigurazioni di questo santo, e che è passata come l'emblema un po' della sua figura di santità, ma unendo questa purezza alla carità operosa che è rappresentata proprio dall'appestato che carica sulle proprie spalle per portare l'ospedale della Consolazione a Roma e dal quale poi rimane contagiato. Questa immagine potente racchiude proprio l'essenza del suo messaggio, che è un percorso di fede che supera la sola ascesi per abbracciare pienamente il cristianesimo che si riassume nella virtù teologale della carità vissuta pienamente fino in fondo, fino a donare la vita.
1: Io lo ringrazio Don Giacomo Luigi. Perché dobbiamo passare la parola a un'altra voce che ci presenta un pochino la proposta che viene fatta oggi proprio dedicata a San Luigi Gonzaga. La ringrazio come ringrazio ancora Don Michael per il suo intervento.
2: Grazie.
1: Grazie di cuore
2: a lei e a tutti voi.
1: Grazie infinite.

0: Cari radioascoltatori, completiamo il profilo di San Luigi Gonzaga andando a cercare di capire a questo punto che cosa la diocesi e il santuario e la basilica stanno proponendo ai pellegrini che qui vi giungono. Lo facciamo con Michele Franceschetti. Michele, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Michele, puoi aiutarci a capire la proposta che viene fatta oggi?
1: Sì, assolutamente. Alla luce di quanto detto dai miei colleghi precedentemente, appunto noi ci troviamo qui a Castiglione, luogo dove il santo San Luigi è nato, poi è morto a Roma, dove tutt'oggi è custodito il corpo, tranne il teschio che è stato traslato qui nella basilica, appunto. Questa basilica che è un po' anche, diciamo, un po' anche il centro dell'unità pastorale aloisiana, quindi di tutta questa comunità che raccoglie il comune Castiglione e i paesi limitrofi, diciamo, è un po' un riferimento, no? San Luigi, sappiamo tutti, è il santo dei giovani e quindi il tentativo nostro è quello sempre, no? Di portare i giovani a conoscere la vita attraverso sia tutte quelle che sono le testimonianze rimaste a Castiglione, no? Un paese che è profondamente legato al santo, tanti luoghi di cui la basilica è un po' il riferimento, sono all'interno, ci sono affreschi sulla storia, eccetera, però anche, diciamo, un aspetto più di attualità, di pastoralità, quindi all'interno della basilica ci sono vari momenti, è ovviamente celebrata la messa 2 volte al giorno, la liturgia delle ore, celebrazioni, veglie eucaristiche, però anche pensiamo che ad esempio negli ultimi anni sono stati introdotti alcune occasioni, alcune veglie di preghiera mensili, soprattutto rivolte ai genitori e ai familiari dei ragazzi, proprio per affidare questi ragazzi al santo, no? Che sappiamo è il patrono mondiale della gioventù, e quindi questa è la nostra occasione di mantenere viva la memoria di un santo così importante, così legato alla nostra comunità, che ha portato il nome della nostra comunità nel mondo, e ovviamente appunto noi siamo molto orgogliosi di questo e quindi cerchiamo di mantenere proprio sotto l'aspetto pastorale un legame con lui e con i giovani, l'oratorio è molto attivo in questa direzione, ecco.
0: E ti domando, Castiglione, innanzitutto siamo in provincia di Mantova. E
1: Sì, è un... No,
0: dimmi.
1: appunto è il comune più a nord della provincia di Mantova, ospitava qui una volta il castello, in parte andato distrutto, dove appunto il santo è nato, quindi c'è anche una stele che vuole appunto ricordare un po' il luogo dove si pensa sia nato, dove sua mamma l'abbia partorito, ecco.
0: Possiamo dare qualche indicazione ai radioascoltatori di cosa e come trovare il santuario, quali servizi offre il santuario, anche se arrivano i gruppi e quali esigenze? Prego.
1: Assolutamente, assolutamente. Il santuario è meta di pellegrinaggio sia nazionale che internazionale. Si trova, è ispirato, la sua costruzione è ispirata alla famosa chiesa romana, la chiesa di Gesù del Vignola. Si trova al centro del paese, quindi nella piazza centrale, collegato quasi direttamente, diciamo, in linea d'aria con il castello, quindi ai piedi del castello, in cui appunto il castello di San Luigi Gonzaga. E, qui appunto è celebrata la messa 2 volte al giorno, la mattina verso le 8 e la sera verso le 6. Il
0: Nell'eventualità che
1: santuario.
0: arrivassero gruppi c'è possibilità di celebrare comunque.
1: Sì, è sempre presente un sacerdote, appunto di riferimento, sia appunto per le celebrazioni, che per la confessione, è sempre presente qualcuno, è direttamente collegato anche alla chiesa, diciamo, del paese, il Duomo, quindi è sempre possibile recarsi e avere magari sia un supporto, pastorale, spirituale, ma anche magari qualche curiosità legata al santo, legata ai luoghi, come dicevo prima, del comune. C'è spazio per gruppi, parcheggio, cerchiamo sempre veramente di essere, come dire, molto, molto accoglienti. Ecco.
0: E ti domando, ci sono eventualmente punti di appoggio se qualcuno desidera fermarsi per mangiare,
1: Sì,
0: per incontrare?
1: assolutamente. Al di là, diciamo, come dicevo, della disponibilità dei nostri sacerdoti, della casa parrocchiale e dell'oratorio, che sono luoghi sempre aperti a chiunque voglia un po' scoprire, la vita del santo o la nostra bella città. Ci sono anche ristoranti, alberghi per fermarsi più giorni, diciamo più in passato e tuttora capita di ricevere magari appunto delle visite, dei pellegrinaggi attraverso Pullman, anche pensiamo dall'estero, pensiamo solo alla Germania, è un santo, ripeto, molto, molto conosciuto, molto, molto importante, tant'è che il mai dimenticato Papa Giovanni Paolo II è venuto qui in visita, no? Proprio ha pregato all'interno della Basilica, quindi ecco, c'è sempre veramente la possibilità di accogliere e spesso abbiamo turisti curiosi e anche pellegrini che girano per la città cercando appunto dei riferimenti della vita del santo.
0: Ti domando, Michele, tu sei giovane da quanto colgo dalla voce, anche perché mi eri stato presentato come uno dei giovani animatori della parrocchia del santuario.
1: Sì, corretto.
0: Allora ti faccio.
1: Io ho 29 anni, quindi
0: Ecco,
1: sono,
0: ti faccio una
1: diciamo, forse
0: domanda.
1: non più giovane.
0: Ti
1: Prego.
0: faccio una domanda a conclusione di questa nostra intervista, prima di lasciare le parole all'inno dedicato proprio a San Luigi. Quale invito ti senti di rivolgere ai giovani radioascoltatori?
1: Secondo me, San Luigi, la sua figura e la sua vita sono un esempio molto forte. Molto forte perché appunto magari noi lo chiamiamo sempre la gioventù, ma ricordiamo un uomo che, tra virgolette, ha scelto la sua vita sin da giovane e l'ha perseguita con grande forza e grande determinazione, no? Rinunciando a tutti quelli che erano i privilegi, andando a Roma, studiando, cambiando completamente la sua vita, no? Quindi secondo me per i giovani è un grande esempio di determinazione e di forza di volontà verso il bene degli altri, no? Quindi una persona che ha messo veramente l'aiuto dei più deboli, verso i più deboli, verso i dimenticati come prima cosa e l'ha fatto con grande forza, grande determinazione. Non è siccome una figura non remissiva, ma invece proprio un uomo molto forte, padrone della propria vita. E questo siccome è un po' l'augurio da fare soprattutto ai giovani, no? Di prendere in mano la propria vita e farne qualcosa di grande, come ha fatto lui. Rinunciando magari ad altre cose che ad altri apparivano più grandi, ma lui ha visto qualcosa di più importante e quindi ha cambiato. È stato proprio, come dire, padrone in tutto e per tutto delle proprie scelte. Questo mi sento di dire.
0: Io ti ringrazio Michele anche per questo augurio e per questo invito. Saluto tutti i nostri radioascoltatori e ringrazio tutti voi che ci avete presentato la figura di San Luigi Gonzaga, del quale oggi, proprio 21 giugno, ricorre la festa. Auguri Michele!
1: Grazie mille a voi.

sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: concerto festivo. A cura dei programmi musicali.
1: Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di concerto festivo. Due le composizioni quest'oggi in programma: il concerto in fa diesis minore, opera 20 per pianoforte e orchestra di Alexander Scriabin, e il triplo concerto opera 56 per pianoforte, violino, violoncello e orchestra di Alfredo Casella. Scriabin era un ottimo pianista, nonché naturalmente uno straordinario compositore. Appena 25enne, tra l'autunno del 1896 e il maggio del 1897, decise di cimentarsi per la prima volta con un concerto per pianoforte e orchestra. Lo mostrò a Rimsky-Korsakov, il quale non aveva grande stima del giovane compositore. Korsakov darà un giudizio molto negativo di quel concerto, sottolineandone il disordine e le inesattezze, ma Scriabin continuò ad andare avanti, completò la partitura e la tenne a battesimo durante un concerto a Odessa il 23 ottobre 1897. Il concerto opera 20 di Scriabin è il primo lavoro orchestrale mai pubblicato ed è rimasto l'unico concerto in tutta la sua produzione. È una partitura che rivela molta eleganza, grazia e che appare come il frutto di un ottimo lavoro di artigianato, caratterizzato da un andamento rapsodico, capace di convogliare in un unico flusso virtuosismi spettacolari ma anche una grande varietà di idee melodiche. Noi ora ascoltiamo il concerto per pianoforte e orchestra di Alexander Scriabin in fa diesis minore opera 20, al pianoforte Nikolai Demidenko, la BBC Symphony Orchestra è diretta da Alexander Lazarev.

Nella esecuzione del pianista Nikolai Demidenko, accompagnato dalla BBC Symphony Orchestra diretta da Alexander Lazarev, abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra in fa diesis minore, opera 20 di Alexander Scriabin. E passiamo ora al triplo concerto opera 56 per pianoforte, violino, violoncello e orchestra di Alfredo Casella. Beethoven aveva scritto un meraviglioso triplo concerto. Casella seguì le stesse orme. Questa partitura è stata scritta per il trio di cui Casella era pianista, il trio italiano, i cui altri membri erano Alberto Poltronieri e Arturo Bonucci. L'apertura solenne è scritta in forma da concerto grosso, richiamando quel tipo di stile italiano del XVIII secolo di cui Casella era così convinto esponente e rilanciatore. C'è una certa asprezza, ma nel complesso il lirismo tipico di Casella ha qui un certo risalto. Il movimento lento ricorda la musica di Ravel, il finale è vigoroso. Noi ora ascoltiamo questo triplo concerto opera 56 per pianoforte, violino, violoncello e orchestra di Alfredo Casella, eseguito dal trio Chrysleriana con Nora Chastain al violino, Klaus-Peter Hahn al violoncello, Friedman Rieger al pianoforte, l'Orchestra Sinfonica di Castiglia diretta da Max Bregado Darmann.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Domenica 30 agosto, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Leone XIV: si liberino gli ostaggi, basta violenza ad Haiti. Poi il Papa assicura la sua preghiera per il Nepal, dove si temono 3.000 vittime. Dio si interessa sempre del suo popolo, guardiamo a Pietro e accettiamo le sue vie, l'invito del Santo Padre all'Angelus di oggi a Castel Gandolfo. L'Islanda resta fuori dall'Unione Europea, al referendum vince il no per 12.000 voti. Le due ben trovati da Andrea De Angelis. Haiti, Nepal, la pace e il creato sono i temi su cui il Papa si è soffermato al termine della preghiera dell'Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Forte il suo appello per la fine delle violenze, per la preghiera e per chi lavora, per il bene di tutti. Benedetta Capelli.
2: Un paese piccolo, di grande bellezza, nella morsa della violenza, dell'insicurezza e della fame. Haiti è nei pensieri di Papa Leone, troppo forte l'eco del massacro avvenuto a Kenskoff alle porte della capitale Port-au-Prince e dovuta ad un'incursione di uomini armati che ha provocato morti e feriti.
3: Chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza.
2: Non manca un pensiero per il Nepal dopo la devastante alluvione del 26 agosto. Leone assicura la sua preghiera per chi ha perso la vita, per i feriti, i soccorritori e ricorda le parole di Sant'Agostino sulla pace come il pane del miracolo.
3: Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono.
2: Infine, un pensiero alla giornata mondiale di preghiera per la cura del creato del 1 settembre. Il Papa invoca una conversione del cuore perché tutti possiamo diventare canali dell'acqua viva della pace di Dio, ristorando il nostro mondo ferito.
1: Gli incontri che abbiamo avuto a Mosca con diversi rappresentanti delle missioni diplomatiche servono a rafforzare l'iniziativa della Santa Sede di mantenere aperta la via del dialogo. Lo ha detto ai nostri microfoni Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, tracciando un bilancio della sua missione a Mosca. Siamo convinti, ha aggiunto, che questa sia la strada da seguire, che isolare le persone, i paesi, francamente non aiuti. Torniamo all'Angelus di oggi. Accettare le vie di Dio anche quando non corrispondono alle nostre attese, lo ha detto il Papa mettendo in guardia dalla tentazione di pensare che il Signore sbaglio si disinteressi del suo popolo. Ascoltiamo la voce del Santo Padre nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: Sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo.
4: Una professione di fede a metà, incompleta, quella che idealmente, dopo la prima e bellissima, pronuncia Pietro a Gesù, manifestando il suo dissenso dopo che il Signore svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua. Un'affermazione in cui è facile cadere di primo impulso, specialmente quando le vie di Dio appaiono incomprensibili, diverse da quelle prefigurate. Dal comportamento di Pietro, il Papa esorta a trarre due lezioni.
3: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda però è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese.
1: Lo avete sentito nei titoli, l'Islanda ha detto no all'Unione Europea, ha fallito il referendum sulle trattative per l'ingresso, paese spaccato in due, il referendum ha vinto la vittoria del no per una dozzina di migliaia di voti. Una persona è morta e molte altre sono rimaste ferite a seguito dell'ennesimo attacco israeliano sulla striscia di Gaza nella regione centrale, lo riferisce l'emittente di Al Jazeera. Ed è tutto per questa edizione, ringrazio il nostro tecnico del suono Daniele Giorgi, da Andrea De Angelis un buon proseguimento di ascolto e una serena domenica.

0: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
1: Anime Latina. Radiocolloquia de lingua ecclesia.
2: Anima Latina, nuncetiam in undis, hic est Fabius cola grande, ex frequensis stationis radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della 241esima puntata del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai Latin lovers, agli amanti della lingua latina, della civiltà classica. Gli archeologi scavano nella terra per riportare alla luce città e tesori, noi oggi faremo qualcosa di simile, scaveremo nelle parole per ritrovare storie, significati, curiosità, custodite dal latino. Lo faremo innanzitutto con la competenza di una vera e propria archeologa, oltre che giornalista, la mia collega Maria Milvia Morciano. Ciao Maria.
3: Ciao Fabio e salvete omnes.
2: E avremo oggi come ospite della prima parte un vero esperto di tutto ciò, Don Davide Piras, scriptor dell'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Don Davide, ben ritrovato.
4: Auditores carissimi, salvete et ad aliquot latinitatis voce sete locutiones animum convertamus.
2: E per entrare subito in medias res, entriamo subito nella lingua latina attraverso le parole di Papa Leone XIV, che parla in latino ogni giorno sul suo account X, chiocciola pontifex trattino basso LN, e leggiamo un post del Papa dello scorso 10 giugno 2026.
3: Cras mundiale pedilosorium incipiet, et multi certaminibus intenti erunt, pediludium nos aliquid commemorat, quod minime est nobis oblificendum, vita contemptio non est ad nos solos ostendandos, sed iter quod simul percurrere discimus. Qui pilam transmittere nesciat, et siam si ingenio valeat, ludum nondum intellexit, sicut et vitam nondum intellexit, qui cum alis et pro alis nesciat vivere.
2: E qui, se qualche nostro ascoltatore è particolarmente fedele, ci ricolleghiamo a un discorso che abbiamo fatto proprio con Don Davide Piras qualche puntata fa, quando confrontavamo il rugby e il calcio e parlavamo dell'importanza di pilam trasmittere, cioè di passare la palla, no?
4: Esattamente.
2: Perché Papa Leone, alla vigilia della partenza dei mondiali di calcio 2026, i primi a 48 squadre che si giocano in maniera diffusa in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, ha lanciato questo bellissimo appello, cioè bisogna, così è una metafora ovviamente anche nella vita, saper passare la palla. Però qui abbiamo molte parole anche curiose, perché scopriamo che il mondiale diventa
4: mondiale per illusorium.
2: E poi più sotto c'è: il calcio ci ricorda pediludium nos aliquid commemorat.
4: Sì, pediludium è il calcio.
2: È il calcio, non è una procedura in cui si lavano i piedi, no?
4: Assolutamente no. È il ludus cum pedibus, cioè certo, il giocare con servendosi dei piedi.
2: Sì.
4: Questo è il senso. E quindi, come dicevi tu, il gioco è parabola della vita, ma particolarmente efficace è il parallelismo conclusivo, dove troviamo per due volte qui nesciat. No? Qui pilam transmittere nesciat, ludum nondum intellexit. Qui cum alis et pro alis nesciat vivere, vitam nondum intellexit. E quindi la struttura è quasi speculare, permette il passaggio dal piano sportivo a quello antropologico.
2: Cioè, se io non so passare la palla, anche se ho talento, non ho capito il gioco.
4: Esatto, e dal punto di vista sintattico merita un'attenzione quelle due relative generalizzanti. No? Qui nesciat ripetuto due volte, che descrivono non un caso particolare ma una verità universale, perché il verbo trasmettere occupa il centro ideale del testo, cioè il passaggio, il trasmettere della palla diviene immagine della relazione, immagine della reciprocità. La tradizione cristiana ha sempre diffidato dell'autosufficienza individuale. Già San Paolo descrive la Chiesa come un un corpo nel quale ciascun membro vive in funzione degli altri. Basilio di Cesarea, San Basilio Magno, ricorda che i beni ricevuti da Dio sono destinati all'utilità comune. E poi Giovanni Crisostomo vede nella condivisione la forma concreta della carità.
2: Perfetto. E possiamo passare dunque direttamente alla rubrica dedicata ai neologismi che troviamo sul Lexicon Recentis Latinitatis, e qui veniamo a un argomento abbastanza delicato per chi vive nella capitale, una delle città ahimè più pericolose per quanto riguarda il traffico. A volte, nonostante si attraversi sulle strisce, Maria, si rischia la vita, lo diciamo senza ironia, però se dovessimo tradurre con il lexicon il cosiddetto passaggio zebrato.
3: Le strisce pedonali, transitus virgatus.
2: Le piace questa traduzione?
4: È la soluzione che il lexicon propone e merita un'attenzione per la sua eleganza linguistica. Infatti l'aggettivo virgatus deriva da virga, è il termine che indica una bacchetta, una linea, una striscia, un attraversamento, transitus, attraverso dei segni lineari paralleli. È proprio, come dire, una trasposizione quasi visiva, no, del segno. Ed è interessante osservare che il latino contemporaneo, Fabio, evita il riferimento alla zebra, privilegiando una descrizione oggettiva della realtà.
3: E si potrebbe anche tradurre transitus lineatus, oppure transitus striatus,
4: sì,
3: o transitus virgis notatus.
4: Ottimo, sì.
2: Maria, devi scrivere un tuo lexicon a questo punto.
4: Bisogna, Maria Milvia, ne abbiamo bisogno.
2: Passiamo al gergo ecclesiale. Abbiamo scelto una parola che abbiamo già esaminato nelle scorse puntate di Anima Latina, ma che è tornata di grande attualità, perché una delle particolarità del pontificato di Papa Leone XIV è l'utilizzo di questo spazio di ascolto reciproco, discernimento e approfondimento comune su alcune questioni rilevanti per la vita e la missione della Chiesa nel tempo presente. Stiamo parlando del Concistoro e il Papa ne ha convocato uno proprio per i giorni 26, 27 e 29 giugno, e ce n'era stato già uno voluto sempre da Papa Leone il 7 e l'8 gennaio scorsi. E Maria, ovviamente l'etimologia è latina.
3: Esatto, si dice consistorium.
2: E abbiamo Don Davide, un luogo di riunione che, diciamo, ha un'etimologia legata proprio a un istituto antico, no, del tardo impero.
4: Antichissimo, perché sì, già a cavallo fra il terzo e il quarto secolo nella amministrazione imperiale romana il consistorium era proprio il consiglio del principe. Gli autori tardoantichi collegano spesso questa denominazione all'uso dei dignitari di rimanere in piedi alla presenza dell'imperatore. Come accadde per numerosi altri vocaboli istituzionali, è la Chiesa tout court ha accolto il termine e ha conferito progressivamente a questo termine un significato proprio. Il concistoro, infatti, è diventato l'assemblea dei cardinali convocata, come dicevi tu, per affrontare alcune questioni di particolare importanza per la vita della Chiesa. È un esempio significativo di continuità, perché ci ricolleghiamo al mondo romano, e di trasformazione. E allora il cristianesimo non distrugge il linguaggio istituzionale romano, ma lo assume, lo riorienta verso delle finalità nuove. E dal punto di vista ecclesiologico il concistoro che cosa manifesta? Vuole indicare la dimensione della comunione all'interno della gerarchia, cioè il Papa esercita il suo ministero universale non isolandosi, ma nel dialogo con coloro che condividono in modo eminente la sollecitudine per tutte le chiese. E non è casuale che il recente concistoro, che è stato convocato da Leone XIV, sia dedicato a cosa? All'ascolto reciproco, al discernimento insieme, comune. E in fondo la radice del verbo consistere, come dicevi tu, Maria Milvia, suggerisce non solo stare in piedi, ma anche nello stare in piedi il fermarsi insieme, farlo insieme per riflettere ancora prima di agire.
3: E mi viene in mente invece l'opposto, consensus, cioè sedersi insieme, che sì, è un'altra forma.
4: Perché quindi viene fatto fra persone che stanno sullo stesso livello.
3: Esatto.
4: Invece il consistorium, diciamo, evoca lo stare davanti a qualcuno in qualche modo che per dignità è superiore.
2: E chiudiamo con lo spazio dedicato alle espressioni, proverbi, modi di dire. Può un inganno essere pietoso? Può una bugia essere pietosa? Ricordiamo dalla Traviata di Verdi, no? La celebre frase, la bugia pietosa ai medici è concessa. Può? Eh sì, ci sono dei casi in cui appunto l'inganno può essere strumento della pietà. E in latino abbiamo un'espressione brevissima e efficace.
3: Pia fraus.
2: Un'espressione ancora oggi in uso che deriva dalla Metamorfosi di Ovidio, ne racconto: la madre Teletusa, per salvare la figlia Ifi dalla morte, la alleva come un maschio e nasconde al marito Ligdo il vero sesso della bambina. L'inganno nasce dunque da una finalità benevola e protettiva: evitare una tragedia. Don Davide.
4: Sì, certo, in italiano abbiamo un'altra espressione, no? Una bugia bianca. Spesso
2: esatto,
4: si usa,
2: sì.
4: No, a volte quando ero in parrocchia c'erano alcuni momenti in cui sentivo spesso, no, questa, ho detto una bugia bianca
3: o bugia pietosa,
4: sì,
3: proprio,
4: dove
3: sì.
4: Però attenti, perché la parola pietosa non vuol dire che suscita la compassione, come dire, pietà nel senso più recente, no, ma la pietas è l'amore, cioè la pia fraus è l'inganno per amore, cioè per un qualcosa di più grande. L'accostamento, ecco, di pietas e di fraus genera che cosa? Una tensione concettuale destinata a esercitare grande influenza nella storia del pensiero occidentale. Può un inganno essere giustificato dalla bontà del fine che persegue? La questione interessò profondamente gli autori cristiani dell'antichità, perché Sant'Agostino vi dedicò ben due trattati, il De Mendacio, cioè sulla bugia, e il Contra Mendacium. Pur riconoscendo la complessità delle situazioni concrete, Sant'Agostino negò che la menzogna potesse diventare moralmente buona in virtù delle sue conseguenze. Il pensiero di Agostino poi nella teologia medievale è ripreso da Tommaso d'Aquino, che nella Summa Theologiae ribadisce che la falsità rimane intrinsecamente disordinata,
2: quindi,
4: rispetto alla verità.
2: Quindi questi dottori della Chiesa ci dicono che non si può mentire comunque.
4: Che non si deve.
2: Non si deve. Grazie Don Davide Piras.
4: Grazie a Svobis Valete.
2: E siamo sinceri nel dirvi che si chiude anche questa puntata. Anzi, la prima parte di questa puntata.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata siamo in compagnia della professoressa Maria Jennifer Falcone. Ben trovata.
1: Ben trovati a voi.
0: La professoressa Maria Jennifer Falcone è docente associata di lingua e letteratura latina all'Università di Pavia, sede di Cremona. Si occupa di teatro latino, letteratura tardoantica e tradizione dei testi ed è autrice di numerosi studi. Oggi è con noi per presentare il suo nuovo volume freschissimo di stampa Breve grammatica di latino, pubblicato da Carocci. Professoressa, partiamo dal titolo.
1: Sì.
0: Breve grammatica di latino. In cosa si distingue dalle tante grammatiche già esistenti?
1: Direi che la chiave sta proprio in questo aggettivo, breve, che volendo si poteva mettere anche dopo, grammatica breve, nel senso che si tratta di un tipo di didattica appunto breve ma non corta, in cui si cerca di arrivare dritti all'obiettivo e c'è una scelta rispetto ai contenuti, ma appunto una scelta di brevità. Quindi si tratta di una grammatica che misura 136 pagine e quindi veramente molto compatta, in cui però non manca nulla di quello che è essenziale per imparare, anche da un punto di vista della storia della lingua latina, laddove serva per arrivare dritto all'obiettivo e favorire appunto l'apprendimento linguistico.
0: Il libro è breve ma è molto corredato anche di schemi utili.
1: Sì, alla fine del volume, suggerito dagli studenti che hanno avuto un ruolo importante nella stesura proprio di questo libro, nell'ideazione di questo libro, che nasce proprio dalla mia aula del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona, appunto abbiamo deciso di mettere delle schede di sintesi proprio utili per il ripasso, e queste schede sono quello che secondo me davvero è necessario imparare a memoria, e che non è molto in realtà, al contrario di quello che si pensa, non c'è bisogno di imparare troppo a memoria, e però in quelle schede è riassunto tutto quello che è utile sapere.
0: Da dove nasce l'esigenza di scrivere questo libro? C'è stato un momento magari nell'aula, no, che con gli studenti ha pensato: manca un libro così?
1: Sì, io ho iniziato a insegnare a livello universitario elementi di lingua latina nel 2017. All'epoca c'era un solo libro pensato per l'università e ho sempre pensato che non fosse proprio quello che poteva essere utile a me, al mio tipo di didattica. Piano piano, proprio con l'aiuto degli studenti, ogni anno la mia didattica si è un po' trasformata, adattata alle esigenze sempre nuove di questi ragazzi. Questo è uno dei tanti volumi che stanno uscendo, attenti diciamo alla didattica a partire da zero, diciamo.
0: Tra l'altro lei mi diceva che raccoglieva gli appunti degli studenti.
1: Sì, quando è arrivato il momento di scriverlo veramente il libro sono andata un po' nel panico. Allora ho chiesto l'aiuto dei miei studenti, che io sempre voglio avere davanti, per me insegnare è proprio un incontro con gli studenti soprattutto, e quindi quelli bravi avevano messo ordine nelle mie lezioni e mi hanno passato gli appunti, quindi sì.
0: L'hanno aiutata tanto.
1: Molto, sì.
0: Ma nella premessa del libro parla di qual è l'obiettivo dell'utente ideale.
1: Sì, allora, imparare il latino da grandi o relativamente grandi, perché insomma dopo gli anni del liceo iniziando all'università o anche da adulti, implichi una scelta di fondo, cioè chi decide di imparare da grande decide di incontrare una cultura e dei testi, e quindi l'idea di questo libro è avere uno strumento agile, fresco e leggero per arrivare subito all'obiettivo, quindi cercare di leggere, tradurre, interpretare, ma soprattutto apprezzare in lingua originale i testi latini con tutti i supporti che ci possono essere, però avendone consapevolezza.
0: Tra l'altro ci sono sempre più ragazzi che studiano beni culturali venendo dagli istituti tecnici che non sanno il latino, quindi hanno la necessità di un approccio diverso al latino.
1: Sì, ci sono tanti di questi studenti, nel mio dipartimento ci sono anche quelli del liceo musicale che anche non fanno latino, e poi ci sono quelli che cambiano idea nel frattempo e appunto magari avendo fatto il liceo scientifico, scienze applicate, poi però si pentono e vogliono iniziare il latino. È tutto un bacino di studenti che non possiamo lasciare da soli. Insomma, è illusorio pensare che possano imparare da soli e raggiungere un livello sufficiente, e però non li possiamo perdere. Quindi...
0: Ecco, come si compone questo libro in modo molto generale?
1: C'è stata anche una riflessione su che cosa è un manuale. I manuali sono un po' in crisi perché i ragazzi adesso cercano le slide, cercano una facilitazione anche con contenuti brevi ed efficaci. Quindi per me un manuale doveva essere uno strumento a servizio dell'aula e quindi a servizio di chi come me e anche di me, che poi mi sarei odiata da sola, no? Avendo invece uno strumento troppo strutturato, uno strumento a cui tornare, a cui fare riferimento nella libertà dell'aula, quindi pensando che poi nell'aula si affronti il lavoro nel modo libero che ogni docente poi immaginando l'aula che ha davanti sceglie. Quindi si tratta di un libro molto ordinato, lo definirei soprattutto così. Prima
0: sì,
1: viene la fonetica, poi viene la morfologia, poi viene la sintassi e poi viene il lessico e poi viene il testo, il lavoro sul testo, un invito a lavorare direttamente sul testo, stare dentro al testo.
0: Scrivere una grammatica significa inevitabilmente scegliere. Che cosa ha deciso di mettere al centro e invece cosa ha preferito lasciare un po' sullo sfondo?
1: Le scelte sono state dettate tanto dall'esperienza. Direi che però la risposta più corretta a questa domanda è che io ho messo al centro gli studenti per come li conosco e quindi le loro esigenze di rapidità e di sostanza, quindi anche con quali meccanismi noi apprendiamo le lingue, quindi facilitare il più possibile i processi di analogia, l'individuazione di costanti. Questo è un po' il fulcro secondo me di questo libro, e anche facilitare l'individuazione di radici comuni e anche, diciamo, l'approccio di noi italiani che siamo in realtà principianti per modo di dire con il latino, almeno da un punto di vista lessicale, scendendo a patti con la storia della lingua, quindi rendendoli gli studenti consapevoli di fenomeni fonetici trasformativi e però in questo modo capaci di individuare delle radici e quindi capire che significano le parole. Una delle cose che si ripetono tanto in questo libro è che non si può leggere nello specifico e capire una lingua se non si conoscono i significati delle parole. Per conoscerli il latino si è trasformato molto, l'italiano è una delle ultime parti della progressiva trasformazione di questa lingua. Se io capisco come si è trasformata, diventa un po' più facile per me capire di che, almeno di che cosa si sta parlando, e quindi non stare in una stanza buia quando arrivo dentro il testo.
0: Rispetto ai vecchi manuali, io per esempio ho studiato il latino dalle scuole medie e ricordo c'era la lentezza al centro della didattica del latino. Che cosa è cambiato? Ha detto più volte velocità.
1: Sì, allora i corsi universitari di, diciamo, azzeramento delle competenze, quindi per arrivare poi alla possibilità di leggere e capire dei testi letterari, che è un po' l'obiettivo di un latino a livello universitario, non hanno tante ore a disposizione e l'organizzazione dell'università va per semestri, quindi la velocità, io ho 42 ore più diverse ore di tutorato, ci sono corsi di 36, corsi di 60, di 72, ma non più di questo. Questo numero di ore compattato dentro la dinamica del semestre universitario, durante il quale gli studenti si certo devono preparare ad altri esami, rende la velocità un argomento principale e quindi una necessità concreta. Per questo parlo di velocità, ma la velocità non deve essere però a scapito delle competenze,
0: certo, della qualità dell'insegnamento.
1: Sì.
0: Nel libro, riprendiamo un po' quello che abbiamo già detto, colpisce l'attenzione non solo alla morfologia, alla sintassi, ma anche al lessico e soprattutto ai testi. Lei scrive maneggiare i testi. È un modo diverso di insegnare il latino del passato?
1: Ma secondo me un po' sì. Io in aula faccio tradurre già dal primo giorno. Questo noi non lo facevamo
0: certo
1: tanto al liceo. Avevamo però 5-8, qualcuno di noi, anni di tempo per arrivare ad una competenza grammaticale con calma, e questo era possibile allora. Che cosa ho deciso di fare qui come esito di tutti questi anni di insegnamento? Rendere gli studenti, come dicevamo, consapevoli del lessico, ma soprattutto farli stare, diciamo, a bagno nei testi il più possibile. L'ultimo capitolo di cui parlava, questo sul testo, è sostanzialmente un'analisi di pochi versi dell'Eneide, che però sono ripetuti anche nel libro, che è breve, quindi ripetere le cose è simbolicamente significativo. L'idea è un invito a stare dentro al testo il più possibile, iniziando magari con una traduzione a fianco, ma appunto leggendo, analizzando, individuando i verbi, volendo stare dentro al testo, al suo contesto, perché alla fine imparare una lingua è come innamorarsi. Se io sto dentro la bellezza,
0: certo,
1: mi innamoro di più, e quindi poi anche le difficoltà svaniscono o comunque le affronto con una motivazione diversa.
0: Quali sono secondo lei gli ostacoli che oggi fanno percepire il latino come una lingua difficile?
1: Io penso che l'ostacolo padre di tutti gli ostacoli sia uno, e sia il pregiudizio. Secondo me, come ho già detto, imparare una lingua è incontrare creare una cultura innanzitutto e quindi per un incontro è una relazione. In ogni relazione il problema è il pregiudizio.
0: Ringraziamo la professoressa Maria Jennifer Falcone, docente associata di Lingua e Letteratura Latina all'Università di Pavia, che è venuta qui negli studi per presentare il suo nuovissimo libro Breve Grammatica di Latino, pubblicato da Carocci. Grazie a lei,
1: a presto, arrivederci a tutti.
2: Grazie a Sagimus a Maria Jennifer Falcone, che è venuta nei nostri studi per presentarci la sua ultima fatica, il volume Breve Grammatica di Latino, edito da Carocci. Ma grazie a Sagimus non meno a Don Davide Piras, dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano, che è stato con noi.

0: radio colloquia De Lingua Ecclesia.
1: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
2: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti a Incontro della Serenità sulle frequenze della Radio Vaticana e online su Vatican News. Siamo arrivati a fine agosto, oggi è il 30 agosto e come facciamo ormai da anni abbiamo dedicato questo mese di agosto, siccome fa caldo e ci rinfreschiamo con la musica, interamente appunto alla musica. E allora vogliamo chiudere appunto agosto con un brano un po' speciale, una mia canzone, un mio canto che si intitola Attraverso di te. Ma prima di ascoltarlo voglio raccontarvi perché è nato e poi raccontarvi anche come sono nate le parole, gli accordi, perché dietro una canzone spesso, anzi quasi sempre, non c'è soltanto una melodia o un testo, no, c'è una storia, c'è una persona, c'è un incontro che ti lascia dentro qualcosa. E questa canzone nasce appunto da quello che accadde al mio parroco, a Don Mario Torregrossa, un sacerdote siciliano arrivato a Roma, è parroco poi di San Carlo da Sezzi da Cigliali, all'inizio stava a Casal Palocco, ed era un sacerdote particolarmente vicino ai giovani e alle persone più fragili. Aveva fatto della sua comunità e del centro di formazione giovanile Madonna di Loreto, dove io sono cresciuto, un luogo di accoglienza e di crescita, un'opera alla quale teneva tantissimo e che aveva costruito con grande fiducia nella provvidenza. Ecco, la provvidenza è una cosa che a me mi è rimasta molto dentro, no? Allora, immaginate di camminare per

strade di Acilia, periferia sud di Roma, a metà degli anni 90, e in quel quartiere, appunto alla periferia sud di Roma, c'è questo sacerdote che vive profondamente la strada e le fragilità delle persone. Si chiama Don Mario, noi lo chiamavamo Domma, lui è Don Mario Torregrossa, è siciliano, nacque a Taormina, nella splendida Taormina nel 1944, e si era trasferito da ragazzo nella capitale scoprendo una vocazione adulta che lo avrebbe poi portato a diventare sacerdote nel 1974. Ad Acilia lo conoscevano tutti, lo conoscono tutti, e la sua vita si poggiava su tre pilastri incrollabili, che sono i giovani, i poveri e la fiducia cieca nella provvidenza. Un parroco che non si è mai tirato indietro di fronte alle sfide del quartiere e che ha sempre cercato di stare vicino alle famiglie in difficoltà, della sua parrocchia specialmente, che si chiama San Carlo da Sezze. Proprio per questa sua costante presenza e il suo ruolo di punto di riferimento spirituale e sociale, però, venne un po' visto male da alcune persone e fu bersaglio di un attentato. Un ragazzo che si era sposato da poco, anzi che Don Mario aveva sposato, da qualche tempo, diciamo, non si comportava bene con la sua moglie, giovane moglie, avevano avuto una bambina, e questo ragazzo, insomma, non si comportava, come dicevo, bene, senza dire altre cose, e la moglie aveva deciso di prendere un periodo di allontanamento, tornando a casa dei genitori, e ogni tanto andava a confidarsi con Don Mario per cercare di tirarsi un po' su. Don Mario, diciamo, le veniva incontro e stava cercando di riconciliare questa coppia, però prima c'era bisogno di tempo. Invece, che cosa ha fatto questo ragazzo? Ha, diciamo, in un certo senso incolpato Don Mario di questa separazione, ha riversato in lui tutta quella la sua frustrazione, e siccome era una persona che aveva già avuto a che fare con il fuoco, una mattina, era domenica mattina del 24 novembre del 1996, entrò in chiesa con un secchio pieno di benzina, glielo tirò sui piedi, accese il cerino sul muro della chiesa che è piuttosto frastagliato, e si accendono bene, e l'ha buttato sulla benzina e gli ha dato fuoco. Personalmente io questa storia l'ho vissuta in un modo un po' strano, nel senso che io la sera prima avevo ricevuto una telefonata di Domma che diceva, siccome il giorno dopo avremmo dovuto accompagnare i ragazzi del centro giovanile in una gita a Tarquinia e ci dovevamo alzare presto, lui mi ha detto: guarda, fai una cosa, tu non ci andare col pullman con gli altri ragazzi, aspetta che io finisco le messe e dopodiché mi vieni a prendere e andiamo insieme, così mi accompagni in macchina. Io dentro di me ho pensato: meglio, così non mi devo fare alzataccia e vado più tardi. Invece alle 7 mi hanno telefonato dicendo che appunto era successo questo attentato, che Don Fabrizio aveva trovato Don Mario, che era Don Fabrizio, il viceparroco, che era praticamente un carboncino, e l'aveva portato di corsa al Sant'Eugenio. Noi siamo andati di corsa anche noi al Sant'Eugenio e abbiamo trovato questa mummia, perché era completamente avvolto in una benda che non aveva mai fine, e che però era diventata rossa perché il corpo aveva subito questa ustione del 70% del corpo, ustione del terzo e quarto grado, e il sangue e aveva impregnato la benda, no? la fasciatura. E nonostante questo, mentre noi eravamo preoccupati e non solo, ma anche spaventati di questa condizione sua, lui ci ha fatto mettere in cerchio, ci ha fatto prendere per mano, ci ha fatto dire un Padre Nostro, quasi che non fosse suo il problema, quasi che fosse nostro, per tranquillizzarci. E io mi ricordo che chiesi al medico che c'era lì nella sala se sarebbe guarito, no? E lui mi disse una frase che mi è rimasta ancora in testa: fra 2 mesi potremmo dire se guarirà. Cioè, non è fra 2 mesi guarito, fra 2 mesi vi diremo se guarirà. Quindi immaginate, lì è partito proprio tutto un discorso di affidamento al Signore, no? Questo attentato poi lui è guarito, per, non so, miracolo, fede, non lo so, è sopravvissuto per miracolo sia della medicina che della fede, ma quel giorno la sua vita è cambiata per sempre, perché l'ha costretto ad una sedia a rotelle per i successivi 12 anni. Poi Don Mario ha riconosciuto anche e ha indicato alle forze dell'ordine l'identità del suo aggressore.
Ma è proprio nel momento del dolore più profondo che la storia di Don Mario si trasforma in qualcosa di straordinario, no? Ancora bloccato nel letto d'ospedale tra sofferenze atroci e delle ustioni, non cerca una vendetta contro quel ragazzo disturbato. Al contrario, sussurra al viceparroco una frase che lascerà il segno: perdono il mio aggressore dal profondo del cuore. È un perdono autentico, nato dalla comprensione della miseria e della malattia mentale che avevano armato la mano del ragazzo. Negli anni successivi, nonostante l'immobilità e i continui problemi di salute, Don Mario torna tra la sua gente. Ricordo la prima messa, quella domenica in cui è tornato, c'era una festa allucinante, no? In chiesa. E non mostra rancore, accoglie chiunque vada a trovarlo con un sorriso sereno e anche disarmante. E accanto a lui fino all'ultimo c'è stato Don Fabrizio Centofanti, ci siamo stati un po' tutti noi. E Don Fabrizio è un po' quel collaboratore che ne raccoglierà l'eredità spirituale alla guida della parrocchia quando Don Mario si spegnerà il 30 dicembre del 2008 a 64 anni. E oggi la sua incredibile testimonianza continua a vivere nella memoria e nel cuore di tutta la comunità come un racconto di un uomo che di fronte a un fuoco appiccato dalla follia e dal dolore ha saputo rispondere con il fuoco purissimo dell'amore e del perdono. Questa vicenda a me, poco più che trentenne, mi coinvolse emotivamente tantissimo, e come ben sapete, nel momento in cui un artista viene sconvolto nella sua interiorità, la sua risposta è quella di scrivere qualche cosa. E scrissi questa canzone che si intitola Attraverso di te. Aspettate che prendo la chitarra. Ecco. Attraverso di te vuole testimoniare intanto il percorso di Don Mario. Ma io dico Don Mario, no? L'ho cantata tante volte in tanti concerti. Ogni volta ho sempre detto: io, per me è stato Don Mario, ma per tutte le persone che mi ascoltano, per tutte le persone che sono qui, è il proprio padre spirituale. Per il CVS è Monsignor Luigi Novarese, è il beato Luigi Novarese. E quindi ogni persona, quando ascolta questa canzone, che non nomina Don Mario, ma semplicemente lui è un te, attraverso di te è un tu, anzi, e ognuno può cantarla, può ascoltarla pensando alla persona che è stata quel tu importante nella propria vita. Allora dice: eccoli che nascono,

pensa. Eccoli che nascono fragili realtà, perché i ragazzi sono fragili, non c'è niente da fare. L'adolescenza specialmente è il momento più fragile della crescita umana. Giovani che crescono e intanto chissà, no? Chissà, chissà come sarà questo futuro. Cuori ancora instabili, sempre questi ragazzi con i cuori ancora instabili. Poche verità, a quell'età adolescenziale hanno poche verità dentro, anche se credono di sapere tutto, sanno poco o niente, no? Ma sono anime sensibili,

siamo? Allora, chissà dove siamo, questo senso quasi di smarrimento, di non capire, di non trovarsi, di non capire quale sarà il nostro futuro quando siamo ragazzi, no? Di non capire quale sogno ancora cerchiamo e chissà se ce la faremo poi a vivere come hai detto tu, cioè chissà se ce la faremo a vivere la nostra vita in modo cristiano, come tu ci hai insegnato, no? Chissà se ce la faremo a vivere come hai detto tu. E parte l'inciso, no? Attraverso di te abbiamo sperato, con te abbiamo creduto ed amato, e adesso andiamo per vie che non sappiamo, sappiamo solo che ci sarà Dio. In questa parte del ritornello c'è un po' tutto Don Mario, no? Comunque tutte le persone che sono state importanti nella nostra vita a livello spirituale, come padri spirituali. La fede, la speranza e la carità, attraverso te abbiamo sperato, creduto e amato, no? E adesso andiamo per le vie che non sappiamo, quindi affidandoci completamente alla provvidenza. Però sappiamo una cosa che è importante, sappiamo che se ci affidiamo alla provvidenza del Signore, il Signore sarà lì. Sappiamo solo che ci sarà Dio.

questo da parte del ritornello dice: attraverso di te il cuore si è aperto, per te pregato e sofferto. E attraverso di te, attraverso la sofferenza anche che tu hai vissuto, no? Il cuore si è aperto e per te, proprio per la tua guarigione, perché ti vogliamo bene, abbiamo pregato e abbiamo sofferto. E prima dice: adesso andiamo per vie che non sappiamo. E invece adesso prende quasi coscienza e dice: adesso amiamo per vie che non sappiamo, sappiamo solo che ci sarà Dio insieme a te. Lui è stato, lui e tutti i nostri spadi spirituali sono stati i veicoli che ci hanno portato al Signore, perché quello, ecco, quello che non bisognerebbe fare è quello di idolatrare, deificare queste persone, no? Ma capire che sono stati strumenti per portarci all'unico nostro Signore, che è appunto il Signore Dio. Nella seconda strofa, cioè nella terza strofa a questo punto, ma la prima dopo il primo ritornello, dico: tu per noi da subito, senza chiedere, con i nostri limiti, un semplice sì. Questa frase è bellissima secondo me, perché tu per noi da subito, senza chiedere, con i nostri limiti, un semplice sì. Ecco, tu ci hai accolto subito in un certo senso, no? Non hai chiesto chi eravamo, con cosa credevamo, che squadra tifavamo, scherzo. Ci hai accolto con tutti i nostri limiti, perché dei limiti ne continuiamo ad avere, pensa se ne avevamo quando eravamo adolescenti. Un semplice sì, cioè il tuo è stato un sì, a prescindere da noi. Un po' come fa il Signore, no? Che ci perdona, ci ama, a prescindere da quello che siamo noi. E poi dice: ma sì, che lo sappiamo. A questo punto c'è una presa di coscienza, no? Prima era chissà dove andiamo, cosa faremo, no? Invece adesso riusciamo a capire che questo tuo modo di accoglierci ci fa capire che sappiamo in quale sogno crediamo. Ma sì, che ce la faremo a vivere, come hai detto tu. Questa è una sorta di speranza che io ho scritto in questa canzone, no? Di speranza di farcela a vivere cristianamente, di farcela vivere secondo quello che ci ha insegnato Gesù, e questo ce l'ha insegnato tu, no? A vivere come hai detto tu. Amici, sì, che lo sappiamo in quale sogno ancora crediamo, ma sì, che ce la faremo a vivere come hai detto tu. E poi riparti il ritornello: attraverso di te. E ho saltato un si settima, ma sì, che ce la faremo. Ok, niente, adesso io questa canzone ve la faccio sentire come è stata arrangiata. L'arrangiamento è di Gigi Giordano, un arrangiatore, un mio amico della Calabria, e ai tempi in quei tempi là ci si frequentava un po' di più. I cori dentro sono del gruppo vocale di Lorena Scaccia, anzi Lorena Scaccia è la persona che canterà la seconda strofa. Lorena non c'è più, Lorena è stata una ragazza spettacolare, ha cantato, pensate, la Giornata Mondiale della Gioventù, era tra le ragazze che cantavano l'Emmanuel. Parlo della Giornata Mondiale della Gioventù del 2000, giustamente, e ci manca molto. Nel 2007 ci ha lasciato per colpa di un tumore aggressivo, e questa canzone la voglio dedicare anche a lei, perché comunque mi è sempre rimasta nel cuore, nella sua bellezza umana. Vi faccio ascoltare questa canzone, e con questa canzone chiudiamo anche la puntata e agosto. E poi ci risentiamo a settembre. Attraverso di te.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Marcello Filote vi dà il benvenuto sulle frequenze di Radio Vaticana. Oggi parliamo di Beatrice Smetana, compositore ceco vissuto nell'Ottocento, conosciuto in particolare per il suo poema sinfonico La Moldava, che poi è il secondo di un ciclo di sei intitolato La mia patria. Noi però ascolteremo tutt'altro, ascolteremo la Sinfonia Festiva, l'opera 6, un lavoro un po' particolare, perché fu composta nel 1854, quando le speranze che l'imperatore Francesco Giuseppe diventasse re di Boemia erano molto alte. Questa in realtà è l'unica sinfonia formale di Smetana e i timbri che riesce a utilizzare, gli impasti sonori dell'orchestra, precedono i capolavori successivi, come appunto La mia patria, del quale abbiamo detto, e che è poi il suo pezzo più conosciuto. Ma questa sinfonia ha un peccato originale. Utilizza l'inno imperiale austriaco al suo interno, e questo utilizzo divenne inaccettabile nel successivo spirito del nazionalismo ceco, e quindi quest'opera fu praticamente abbandonata. Ed è paradossale che un compositore conosciuto per essere particolarmente patriottico, particolarmente legato alla propria terra, poi abbia scritto qualcosa che in quel momento era comunque legato alla propria terra, ma che in futuro è diventato praticamente ineseguibile proprio per lui stesso. Comunque, Smetana è uno dei maggiori compositori del teatro musicale ottocentesco e ha assunto ancora vivente il valore di massimo esponente e di simbolo dell'arte musicale ceca, un valore che ancora oggi gli è riconosciuto per la forte impronta etnica nelle sue migliori composizioni, specialmente appunto nella Sposa venduta e nel ciclo La mia patria. È per questo che di solito di Smetana vengono eseguiti quei pezzi lì, vengono messi in onda quei pezzi lì. Ed è proprio per questo che noi invece ne mettiamo in onda un altro, appunto la Sinfonia Festiva, nell'esecuzione della Orff Symphony Orchestra diretta da Lothar Zagrosek.

0: Abbiamo ascoltato la sinfonia festiva di Smetana nell'esecuzione della Orff Symphony Orchestra diretta da Lothar Zagrosek, un pezzo poco eseguito del compositore ceco, conosciuto soprattutto per il suo poema sinfonico La Moldava, che fa parte di un ciclo intitolato La mia patria e conosciuto come massimo esponente della musica con forte impronta etnica, appunto ceca. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti che apriamo con una storia. Poco più di un anno fa vi avevamo raccontato di un imprenditore titolare del ristorante McDonald's di via Cavour a Firenze che aveva assunto due detenuti della casa a custodia attenuata Gozzini della città. A distanza di un anno uno di loro, un cittadino marocchino di 36 anni che si chiama Kamal, ha firmato con quel ristorante un contratto a tempo indeterminato. Si tratta di più di una firma su un contratto per lui, ma di una vera possibilità di riscatto, del concretizzarsi di quel sogno che inseguiva già da adolescente quando arrivò in Europa su un barcone, nonché di una prospettiva concreta di futuro quando nel 2030 terminerà di scontare la sua condanna. Ascoltiamo la voce di Kamal.
2: Significa tantissimo perché è un'opportunità che non l'ho avuta da giovani, una mano che mi spingi verso un lavoro, un documento. Ho vissuto per 19 anni senza un documento perché ero da minorenne che sono qui.
1: Ricorda cosa la spinse allora, più di 20 anni fa, a intraprendere quel viaggio tremendo da cui nessuno sa se uscirà vivo?
2: Io quando ero giovane vedevo mia madre che faceva sacrifici, faceva tantissimi per noi, per farci crescere una famiglia, quindi io sono cresciuto così. Io da piccolo giovane andavo al porto per dei pesci, facevo tante cose per aiutare mia madre. La cosa che mi ha fatto crescere, ero ancora minorenne, giovane, e la cosa che volevo venire qua aiutare la madre, ma non aspettavo di trovarmi in strada.
1: Alla fine in Italia approda in carcere, ma neppure qui la vita è facile, tutt'altro. Ha assistito a più di un suicidio di un suo compagno di cella. Se la sente di raccontarcelo?
2: Sì, non era mio compagno di cella, ma io ho visto tanti casi. Ero a carcere a Prato e poi ero al carcere Porta Azzurro. Sono stato pure a Sulciano, l'ho visto suicidi.
1: La sua disperazione in carcere è tale che arriva addirittura a compiere atti di autolesionismo. Perché?
2: A sedermi perché ero il pensiero, è la vita che ho passato, no? Quando ti arriva la rabbia mi sono ferito da solo, senza motivi. Le cose che andava male, pensare la mia famiglia, pensare il mio padre, ho paura di perdere anche la madre. E le cose brutte che ho fatto, perciò sono dentro, e allora ti arriva quella rabbia e mi sfogo da solo, ho sfogato sul mio corpo.
1: Per fortuna a un certo punto si riprende e lo fa per una persona cara, la sua mamma, o forse per più d'una.
2: La mamma è la cosa più bella che ho. Faccio tutto per la mamma, perché è la mamma che ha fatto crescere tutta la famiglia. Una famiglia normale, non ti dico povera povera, ma con 200 euro che faceva la polizia a un hotel, guadagnava 200 euro al mese, che ha fatto crescere la famiglia, che non mangia lei la sua colazione, il suo pranzo lo portava a noi da piccolo. Io mi ricordo tutte queste cose qua, lei è tutto per me. Quando sono entrato questa volta dentro, avevo anche già una compagna, pensavo mia famiglia, pensavo la compagna era una ragazza italiana, no? Ho vissuto 4 anni insieme, che veniva anche lei a trovarmi. Poi quando ho cominciato a uscire ci siamo lasciate perché non andiamo più d'accordo. L'amore per mia madre e per questa ragazza qui che mi hanno cambiato, tornare come ero, Kamal quello da piccolo, quello che era al Marocco.
1: Poi è arrivata la possibilità di lavorare grazie anche alla mediazione di Seconda Chance. Com'è andata?
2: Grazie alla medicina di Seconda Chance, ma all'inizio anche l'educatore, diciamo, ha fatto tantissimo per me, lei, Carlotta Vignani. Ho fatto tanti sacrifici dentro per arrivare a questo, no? Ho preso tanti diplomi dentro, grazie anche a lei che mi ha inserito a prendere in teatro, tante cose. Quando sono arrivato fuori ho fatto 6 mesi di lavoro per l'istituto, grazie, diciamo, alla mia ex educatore in McDonald's, che ha arrivata da me questo lavoro a farmi colloqui e mi hanno dato l'opportunità di lavorare con loro. Sono fatto un contratto indeterminato, rimango sempre grato per loro, no?
1: Sappiamo che sono oltre 20 anni che non vede sua madre, alla quale ogni mese manda parte del suo stipendio. Quale sarà la prima cosa che farà da uomo libero?
2: Io penso solo una cosa: arriverò a questo giorno che avrò un documento, il primo giorno libero andrò a correre a abbracciare mia madre.
1: E ci spostiamo di poco a Livorno. Il mio nuovo lavoro, la mia nuova vita. Questo è il nome davvero emblematico del corso di pasticceria che il professionista locale Riccardo Cerretini ha tenuto nella casa circondariale Le Sughere della città. Un progetto reso possibile dal finanziamento del Rotary Club Mascagni, che ha rappresentato qualcosa di più di un'occasione di formazione, ma un percorso di vita umano. È così? Lo chiediamo a Marco Solimano, garante comunale dei diritti delle persone detenute nella città di Livorno. Ascoltiamolo.
3: È stato un corso estremamente

0: tenendo conto anche delle attività lavorative delle persone. È stata una selezione guidata da più fattori. L'elemento più importante è stata la consapevolezza e la motivazione alla partecipazione.
1: Oltre alle competenze tecniche, il contributo di questo laboratorio è stato anche di insegnare concetti come la collaborazione reciproca, trasformando di fatto un gruppo eterogeneo in una brigata di cucina. Questo è più difficile in carcere, secondo lei?
0: No, io penso che sia tutt'altro che difficile. Ci vorrebbero tante occasioni e tante opportunità. Quello che manca oggi nella situazione abbastanza critica e complessa degli istituti di pena sono proprio le opportunità, quelle opportunità però vere, che fanno sentire le persone protagoniste di un percorso. I livelli di collaborazione, la ricerca di relazioni anche esterne è veramente importante, è veramente decisiva. A queste persone gli si apre un mondo nuovo e diverso, non solamente per quello che metteranno in tavola, ma proprio per tutto il contesto che ha ruotato intorno al laboratorio, per cui lo sviluppo di relazioni, la condivisione, l'avere assegnato un ruolo all'interno di un contesto più ampio, il saperlo rispettare, il portare a fondo l'impegno assunto, sono stati tutti elementi che hanno messo in moto un meccanismo virtuoso estremamente interessante per tutti noi.
1: È la prima volta che nel vostro carcere si organizzano corsi del genere, e dietro iniziative come questa ci sono progettualità e percorsi di rete sociale cittadina.
0: La rete sociale cittadina è molto attiva nella nostra città. Possiamo contare sullo sviluppo e sulla collaborazione di realtà importanti esterne. Due anni fa ho fatto un corso di panificazione di pizzaioli. Noi possiamo contare su questa rete importante. È quello che sostanzialmente tiene viva la realtà circondariale, visto la criticità dal punto di vista ambientale e strutturale.
1: Infine, ma non per ultimo in questa storia, c'è anche l'elemento del reinserimento lavorativo delle persone detenute, che abbassa anche la recidiva. Questa esperienza professionalizzante nell'ambito della pasticceria li aiuterà nel vostro territorio?
0: I detenuti impegnati sono tutti degli detenuti di alta sicurezza, con un carico penale significativo ed importante. Qualora ci potessero creare le condizioni per poter accedere a una misura alternativa all'articolo 21, queste esperienze varranno e peseranno tantissimo. Noi dobbiamo accompagnare queste persone in percorsi che hanno una finalizzazione, una visualizzazione.
1: E svolta green per la casa circondariale di Genova Ponte Decimo. È stata da poco sistemata l'area verde dedicata all'incontro genitori-figli, con nuovi giochi che l'hanno trasformata in un vero e proprio giardino inclusivo. Ma soprattutto sono state piantate 200 piante di lavanda, che serviranno anche a un progetto di reinserimento lavorativo dei detenuti. L'iniziativa è stata promossa da Timossi Beverage and Food Solution nell'ambito del progetto Campagna Ortofrutteto Solidale Diffuso di A Zero CO2 e Lega Ambiente. Luca Pizzorno di Seconda Chance Liguria ci racconta come il carcere, grazie anche a questi interventi, abbia cambiato faccia, o almeno ci stia provando.
2: Intervento interviene, mi scuso della ripetizione, e conforta un'attività già in atto nell'ambito della parte maschile del carcere di Ponte Decimo, che si chiama L'Orto di John. È un'iniziativa appoggiata e sviluppata dall'associazione CRIVOP in collaborazione con Seconda Chance. È attiva per gestire un'area verde dedicata all'orto e dando la possibilità a 15 detenuti che già collaborano con L'Orto di John, alternandosi una settimana una settimana l'altra. A questo punto sono aggiunte addirittura queste 200 piante, che vengono gestite appunto all'interno di questo progetto.
1: Il lavandeto, quando sarà a regime, sarà il cuore pulsante di un laboratorio formativo e professionalizzante per i detenuti, gestito proprio da voi. In che cosa consisterà e che ruolo ha Seconda Chance in questa iniziativa?
2: Collabora nello sviluppo delle piante, nella coltivazione, nel spiegare le caratteristiche. Questo per quanto riguarda i detenuti che già sono coinvolti nell'orto. Darà materia prima a questo laboratorio, costituendo, che avrà lo scopo di innanzitutto dare uno scopo alla raccolta. Sarà stoccata la lavanda all'interno di appositi locali, che poi lo porteranno all'essiccazione. È stato donato anche un'attrezzatura per ottenere da questa lavanda sia degli oli che vengono utilizzati poi per la produzione di profumi, piuttosto che di saponi, piuttosto che direttamente le lavande da inserire nei sacchetti. Chiaramente è tutto in via sperimentale, quindi viene previsto il coinvolgimento iniziale di solo due detenute. Sarà poi a regime la produzione il prossimo anno.
1: L'estrattore per gli oli essenziali della lavanda è già arrivato, ma a che punto?

0: quanto siamo per far partire il progetto? Quando inizierete?
1: Si ipotizza la partenza tra settembre a ottobre, quando ci sarà la prima raccolta. Noi abbiamo trovato già due volontarie, anche perché con le detenute è opportuno che ci lavorino delle volontarie già esperte nella relazione all'interno del carcere. Sarà da identificare le detenute e soprattutto sviluppare il laboratorio, servirà anche qualche finanziamento, da iniziare dalle bottigliette per l'olio all'imballo per i sacchetti. Inizialmente la produzione sarà molto limitata e sarà ad uso esclusivo delle detenute. Comunque rientra tra le più generali attività di laboratorio, di profumeria. Per le detenute ha un duplice utilizzo, sia per il curriculum sia per la possibilità poi di presentarla all'esterno. L'urolo di Seconda Chance sarà quello poi di rivolgersi all'esterno. Seconda Chance, che è concentrata nel ricercare occasioni di lavoro.
0: Inizialmente prevedete di lavorare con due detenute. Come le selezionerete e quali gli obiettivi finali per loro?
1: La selezione avviene sempre ad opera della direzione del carcere sulla base delle situazioni individuali delle persone. Noi chiaramente identificheremo quali sono le caratteristiche base necessarie. L'obiettivo è quello di produrre progressivamente un numero maggiore nel momento che il laboratorio è attivo. Abbiamo la possibilità di andare all'esterno per proporre una collaborazione attiva con le persone all'interno.
0: In quali altre iniziative è coinvolta Seconda Chance Liguria, finalizzata al reinserimento lavorativo dei ristretti?
1: Seconda Chance è presente in particolare nel carcere di Marassi, Chiavari, Pontedecimo, e con relazioni stabili e con i funzionari addetti alla parte educativa. Quindi abbiamo segnalato tanti nomi di partner disponibili a collaborare con noi, offrendo una possibilità lavorativa, e accompagniamo all'interno del carcere questi partner e poi li teniamo aggiornati. Chiaramente nella fase di introduzione non è banale all'interno di un'organizzazione.
0: E adesso musica. Beat Song è un brano rap scritto e musicato da Ibra e Bubu, che sono due giovani ospiti del carcere Due Palazzi di Padova, dove dal 2005 è attivo il progetto Teatro Carcere Due Palazzi, appunto, che si pone proprio l'obiettivo di far esprimere i detenuti attraverso le forme artistiche della recitazione e della musica, per prendere coscienza di sé e iniziare un percorso riabilitativo. Ascoltiamo nel racconto di Maria Cinzia Zanellato, direttrice artistica della compagnia, la storia che c'è dietro a questo pezzo.
2: Ah, Ibra, direttamente da Due Palazzi.
3: C'è una storia molto particolare. Il testo è stato scritto da Ibra ed è arrivato dopo 3 mesi di laboratorio, ed è stata per lui una grande apertura, perché comunque il rap è una sua cifra di espressione, ma utilizzava un linguaggio abbastanza stereotipato. Poi invece all'interno del gruppo, formato sia da persone detenute che dai giovani volontari del Gregorianum, studenti e studentesse universitarie, si è creato un clima favorevole nel quale Ibra è riuscito ad esprimere se stesso, in particolare questa canzone che è dedicata alla madre che è mancata quando lui aveva 15 anni e ad un amico che anche questo è venuto a mancare qualche anno dopo. Aveva dentro di sé questo potenziale espressivo, questo bisogno di raccontarsi, ha scritto questo testo che è particolarmente toccante.
0: Ibra e Bubu fanno parte dei 12 giovani adulti che in carcere avete iniziato a un percorso di formazione da attore, con l'obiettivo di far loro conoscere esperienze diverse da quelle fatte nell'ambiente d'origine e che le hanno portate in carcere. La vostra parola d'ordine è apprendimento tra pari. Ci spiega cosa significa?
3: Significa che, facendo incontrare dei giovani con provenienze diverse, in questo caso gli studenti universitari che vengono da un mondo aperto, dinamico, al mondo chiuso del carcere, si crea una contaminazione. Vale molto di più l'esperienza condivisa tra giovani, che va per contaminazione, per attrazione, anche di mondi diversi che magari prima non hanno avuto l'opportunità dovuto all'ambiente di provenienza. E quindi, più che la parola dell'adulto, che in qualche modo dà delle indicazioni, vale molto di più questo apprendimento tra pari, nel senso che c'è un passaggio di esperienza, c'è una crescita personale, una crescita relazionale, e si crea quel tessuto amicale che poi garantisce anche il fatto appunto che si creino delle esperienze come questa Ibra.
0: Teatro Carcere Due Palazzi ha sempre avuto un'attenzione particolare per i giovani, ma quest'anno vi siete accorti che nella vostra struttura, ma non solo purtroppo, aggiungo io, c'è una vera e propria emergenza relativa all'abbassamento dell'età del primo reato, e in Italia si nota anche un passaggio progressivo dal modello che finora è stato della giustizia minorile, cioè le comunità, a un modello custodialistico tipico degli adulti.
3: È stato fatto anche al 22 maggio all'interno del carcere Due Palazzi un convegno nazionale a cura di Rifletti Orizzonti col titolo Perché punire i giovani? Anche Padova sta vivendo questo aspetto di una popolazione detenuta giovane, spesso con pene brevi, spesso di seconda generazione, e con loro vale la pena investire su un piano educativo piuttosto che lasciarli in un contesto detentivo, magari che può diventare una scuola di delinquenza. Come coordinamento carcere abbiamo deciso di lavorare in sinergia, cioè tenere un focus e investire molto sull'aspetto educativo più che punitivo.
0: Quest'anno ricorre il 40° anniversario della legge Gozzini che introduceva l'attività teatrale in carcere nel lontano 1986. Per questa ricorrenza avete organizzato lo spettacolo speciale Da Babele alla Città Celeste, che è stato riproposto anche domenica 7 giugno a Schio. Ci ricorda brevemente questa iniziativa?
3: La seconda branca di lavoro di Teatro Carcere all'esterno, con gli studenti del Gregorianum più le persone detenute che ormai sono in misura alternativa. Alcuni hanno anche finito la pena e continuano comunque a fare lo spettacolo, come una testimonianza vivente che, avendo investito su di loro, rappresentano un effetto di quelli che sono poi i principi che aveva introdotto la legge Gozzini. L'attenzione è nell'andare in contesti protetti dove c'è attenzione che arrivi un pubblico giovane. È come un passaggio di testimone.
4: Occupano il mio spazio, ne hanno già preso un altro e io ne piazzo un altro, ragazzo disagiato.
0: E in chiusura del programma, dopo la sigla dei Cellanti, vi invitiamo a restare sintonizzati per ascoltare la versione integrale di Bitsong, il brano rap scritto da Ibra e Bubu, ospiti del carcere Due Palazzi di Padova. Ed ora qualche notizia in breve. Lunedì 22 giugno la cooperativa sociale La Valle di Ezechiele, nella sua sede di Fagnano Olona Varese, promuove l'evento Oltre il carcere, esperienze europee e prospettive del modello olandese. Il convegno avrà inizio alle ore 20:45, ma dalle 19 l'apertura dello stand gastronomico dove degustare la Prison Beer, prodotta da gli ospiti della casa circondariale di Busto Arsizio. Le Ali della Libertà è il nuovo progetto artistico che Luca Pugliese sta portando avanti con i giovani detenuti dell'Istituto di Pena Minorile di Airola in provincia di Benevento. Attraverso un percorso creativo e partecipativo, i ragazzi sono coinvolti direttamente nella progettazione e nella realizzazione di grandi murales che stanno trasformando gli spazi della struttura in luoghi di colore, dialogo e speranza. Il progetto si inserisce nel filone delle attività trattamentali avanzate in cui si riconosce l'importanza dell'arte finalizzata al reinserimento e alla rieducazione dei minori ospiti dell'istituto. Luce, storie dal carcere, il libro Verità di Mauro Pagliai editore, che riunisce le penne di 6 importanti autori fiorentini per raccontare le storie di 8 detenuti che in carcere confrontano le proprie esperienze all'insegna della fragilità, dell'ingiustizia e della sofferenza, ma anche dell'amore e della speranza, riuscendo a trasformare il luogo buio del carcere in un luogo di rinascita. Ancora notizie, sabato 13 giugno i giardini pubblici di Viale San Vincenzo a Cagliari si sono trasformati dalle 17 alle 20 in una biblioteca vivente in cui libri umani, cioè operatori e detenuti della casa circondariale di Uta, si sono raccontati senza filtri alla cittadinanza. Si è trattato dell'evento conclusivo di Tutto Mondo, iniziativa che offre ai genitori detenuti vere opportunità di inclusione, a sua volta all'interno del più ampio progetto Liberi Dentro per Crescere Fuori, selezionato da Con i Bambini in seno al Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. COP Unicop Etruria ha promosso all'interno del carcere femminile di Re Bibbi a Roma l'iniziativa Pasta al Fresco, un corso di 5 mesi cui hanno partecipato 12 detenuti, che è culminato l'altra sera in un pasto cucinato per l'intera comunità penitenziaria a base di tortellini, lasagne e agnolotti. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18:30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
5: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

Ibra, direttamente dai due palazzi. Pensavate che fosse finita? Ah, c'è jamais fini, mon gars. Voilà. T'inquiète pas, on est toujours vivant, anche tra quattro mura.

0: Borghi d'Italia. Viaggio settimanale nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nella religiosità popolare dei piccoli comuni italiani.
1: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Filacciano!

0: E siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità che è il silenzio, che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia che si percepisce camminando. Modo diverso di vivere il tempo a Filacciano, perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato, abbiamo un cartello che dice respira sei a Filacciano e qui niente va di fretta. Ecco.
0: Senz'altro punto di forza infatti è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno qui a Filacciano.
0: E un unicum è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente, abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via, via Filo Castello, che finisce con l'oratorio della nostra chiesa, con un altro arco, e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.
0: Lei parlava di una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini, e poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato della non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza, tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché i Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano, perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua intorno che abbiamo, che hanno un po' costruito intorno ai servizi, no? Invece Filacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Filacciano, perché è tutto raccolto nel centro storico con tutte le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
0: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
1: Sì, qui ci sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Filacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i filaccianesi con delle erbe e questo gli è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Filacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filo Castello come oggi.
0: Sindaco, adesso una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo: ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Io sono cresciuto a Filacciano, sono nato a Filacciano, ho i figli che vivono a Filacciano, quindi per me Filacciano, tutto quello che ho, è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me, e quindi io ho rispetto per Filacciano, perché Filacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco, per cercare di far vivere meglio i filaccianesi a Filacciano.
0: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
1: Sì. Allora, il nostro, intanto di seguire il nostro sito del Comune di Filacciano, è ufficiale, e abbiamo delle feste qui che facciamo. Abbiamo la festa del patrono di Sant'Egidio, che è il 31 agosto, il 1 settembre, il 2 settembre, che è la festa principale del paese, dove c'è un richiamo di tutti quelli che sono cresciuti a Filacciano e che adesso per diversi motivi vivono fuori. Quei giorni è un rimpatrio di tutti i filaccianesi e andiamo nella processione che col nostro santo, e quindi l'invito è a visitare Filacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera rilassata, a vivere Filacciano in maniera rilassata e poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre, come le sagre della Fettuccina, e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, facciamo l'infiorata, che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni, che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi è una cosa molto molto bella. E questo è l'invito a visitare Filacciano.

0: adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025. E da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità, che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta?
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese, un po' di riferimento, dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: È forte la tradizione per Sant'Egidio?
1: Assolutamente, che è veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi e, nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio, che è adibita soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Proloco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: è stato molto ben accolto anche per il suo nome, perché qui la riporta al parroco storico.
1: Esattamente, Don Alberto è un'istituzione in questo paese che è rimasto parroco per 53 anni. Tanti mi dicono mi ha battezzato, mi ha cresimato, mi ha sposato, e quindi sì, è un nome con un grande peso, veramente impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome, e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
0: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
1: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, o che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, il suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri grandi santi, Sant'Egidio, San Valentino e tutti gli altri santi che in Italia e nel mondo hanno incarnato pienamente il Vangelo.
0: In questo momento ci troviamo all'interno di una cantina tradizionale qui nel centro storico di Filacciano e incontriamo Elena Bravi dell'Associazione Prologo, ma qui abbiamo anche le signore che hanno lavorato tutta la mattinata per preparare questi piatti. Vediamo un po' che cosa ci hanno preparato.
2: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte, che hanno un impasto molto povero, infatti le troviamo preparate con farina e acqua, semplicemente, e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero, perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero, e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione, ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni, che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure, noi qui usiamo molto spesso la bieta, però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi sempre come un piatto tipico abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno, che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti. Ovvero i filaretti sarebbero niente del pane santo che viene dato a tutte le famiglie. Infatti da Prologo tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte le varie famiglie, dandone una famiglia.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
2: Sì, questi sono i maccheroni a 100, che diciamo è una pasta che viene preparata a mano, e infatti ognuno ha una propria forma, non è una forma artificiale, e viene fatto con lo stampo e il mattarello. Poi diciamo sono conditi con un sugo che troviamo in particolar modo pomodoro fresco, cipolla e il guanciale, che sono appunto un piatto tipico molto buono, insomma.
0: Prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio, perché è un'eccellenza qui l'olio.
2: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
2: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.
0: Poi i dolci?
2: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
2: sì,
0: diciamo.
2: Sì, sì, sì. È una tradizione molto bella, perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
2: Sì, abbiamo le crostate, questa è con l'amore e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
2: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per farli ci vuole pochissimo, e le quantità anche, diciamo, sono molto semplici, perché si misurano a tazze. Viene usata infatti una tazza di farina, una tazza di zucchero, una tazza di olio e si impasta. Poi si dà questa forma tipica, infatti si chiamano ciambellini per la loro forma ovale. Qui sopra c'è un po' di zuccheretto e sono semplicissimi e buonissimi sempre.
0: Abbiamo le signore qui, loro collaborano per tutte le manifestazioni dell'associazione Prologo. Vogliamo ringraziarle e fare il nome delle signore?
2: Sì, allora ringraziamo Arcangela, Quinta e Liliana, che per fortuna sono, diciamo, la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
0: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora.
2: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.
0: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti. Ma che cos'è Filacciano per lei?
2: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale, perché abbiamo tante feste tipiche come l'infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro, diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo, però Filacciano è che casa, non saprei descriverlo meglio.
0: E allora chiudiamo con l'invito.
2: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo, e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano, e qui ci si ritrova durante il Santo Patrono, Sant'Egidio appunto, il 31 agosto durante la processione serale. È il luogo che racchiude, diciamo, la storia e un po' l'identità della nostra comunità.
0: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano?
1: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
0: Lei è impegnato anche con la Prologo, sì. Una Prologo attiva, e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
1: Sì, diciamo gli appuntamenti fissi sono 4 o 5, partendo dalle sagre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. Le più importanti sono quella del 1° maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, è molto caratteristico e molto bello. Poi per la festa patronale, appunto, 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna ad ottobre.
0: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
1: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace, e infatti ringraziamo il comune dell'impegno, come anche l'associazione Giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.
0: Un'altra cosa da dire su Filacciano è che è stato sette e continua ad essere sette di film importanti.
1: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film 8 e mezzo, e Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di 8 e mezzo di Fellini, appunto.
0: Anche il Caimano e tanti altri,
1: anche il Caimano,
0: no?
1: sì.
0: Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Filacciano è il luogo dell'anima per me, è il luogo dove sono nato e cresciuto, e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza, in quanto mi ha fatto scoprire e mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.
0: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito: perché venire a Filacciano?
1: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere, e vivere lentamente. Questo è diciamo, lo stile di vita che rappresenta questi piccoli borghi e che mantiene un contatto con la realtà tipico.
0: Grazie a Giovanni dell'associazione Prologo, e quindi Filacciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!
2: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Alexa, metti Radio Vaticano.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: A Bergamo ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

0: I programmi musicali presentano The Sound of Classics. A tu per tu con i grandi della musica.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo della Sinfonia numero 1 in Mi maggiore, l'opera 26 di Alexander Scriabin. È una sinfonia che è stata composta nel 1900 ed è un'imponente cattedrale sonora in 6 movimenti che concepisce l'arte come una forza cosmica, capace di riscattare le sofferenze umane e guidare l'uomo verso la luce. Ad accompagnarci in questi ascolti sarà la Danish National Symphony Orchestra, diretta da Fabio Luisi. Iniziamo con il primo movimento, lento, che è un'apertura contemplativa e notturna, in cui i legni intonano un tema di pura e sognante serenità poetica.

Abbiamo ascoltato il primo movimento della Sinfonia numero 1 di Aleksandr Scriabin. Passiamo al secondo, che è un allegro drammatico. E qui la calma iniziale viene travolta da un acceso conflitto ritmico, che è il simbolo delle tempeste dell'anima e del destino.

Abbiamo ascoltato il secondo movimento della Sinfonia numero 1 di Scriabin. Passiamo al terzo, lento. Una meditazione lirica sospesa in un'atmosfera incantata e completamente priva di tempo.

Abbiamo ascoltato il terzo movimento della prima sinfonia di Scriabin. Passiamo al quarto, vivace. Uno scherzo leggero e brillante che ritrova la vitalità e il gioco ritmico.

Abbiamo ascoltato il quarto movimento della prima sinfonia di Scriabin. Possiamo passare al quinto, Allegro. Qui riprende la tensione e l'energia trascinante dell'orchestra, preparando l'apoteosi finale.

abbiamo ascoltato il quinto movimento della Sinfonia numero 1 di Scriabin e possiamo passare al sesto e ultimo movimento, Andante. È il coronamento dell'opera in cui l'orchestra accoglie le voci dei solisti e del coro per intonare un solenne e trionfale inno all'arte.

0: Abbiamo ascoltato il sesto movimento della prima sinfonia di Scriabin, una sinfonia che testimonia la fede incrollabile di Scriabin nel potere della creatività, una sinfonia che erige un monumento sonoro che trasforma le fragilità umane nella purezza solare della musica. Ad accompagnarci in questo ascolto è stata la Danish National Symphony Orchestra diretta da Fabio Luisi. Nell'ultimo movimento avete ascoltato anche il Danish National Concert Choir. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato The Sound of Classics, a cura dei programmi musicali.

0: sacerdote per sempre, è Cristo Signore. Alleluia.
1: Il nostro Dio è nei cieli, tutto esiste per la sua parola. Alleluia.

0: cieli, tutto esiste per la sua parola. Alleluia.
1: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.

0: piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.
1: Noi dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, chiamandovi a questo con il nostro Vangelo, per il possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Se uno è padrone del mondo, ma perde la propria vita, che cosa ha guadagnato?
1: Lode a Cristo, che vive in eterno per intercedere a nostro favore e può salvare quelli che si accostano al Padre per mezzo di Lui. Animati da questa speranza, invochiamo il nostro Salvatore.
0: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
2: Al tramonto di questo giorno, o sole di giustizia, noi ti preghiamo per tutto il genere umano. Fa che ogni uomo goda senza fine della tua luce intramontabile.
0: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
2: Rendi sempre vivo e attuale il patto di alleanza che hai sigillato con il tuo sangue. Santifica e rinnova la tua Chiesa perché sia sempre pura e senza macchia.
0: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
2: Ricordati del tuo popolo, Signore. Benedici la dimora della tua gloria.
0: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
2: Dona incolumità e pace a quanti viaggiano in cielo, in terra e in mare. Fa che giungano felicemente alla meta desiderata.
0: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
2: Accogli nella tua casa le anime dei defunti. Concedi loro il perdono e la gloria eterna.
0: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, suscita in noi l'amore per Te e ravviva la nostra fede, perché si sviluppi in noi il germe del bene e con il Tuo aiuto maturi fino alla sua pienezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Con la collaborazione di ilmeteo.it. Visioni di domani.
4: Caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo, in mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: A Bergamo, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.

In collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime in Siracusa. Buon ascolto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Desidero rivolgere un cordiale saluto a Monsignore Angelo Giordanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, che questa sera presiede la Divina Eucaristia in questo secondo giorno della lacrimazione della Madonna nel 73° anniversario. Già come presbitero della Diocesi di Noto, lui non solo conosce, ha frequentato, ha praticato la devozione alla Madonna delle Lacrime, anche per un suo particolare legame con il Monsignor Giuseppe Costanzo, legato alla nostra Chiesa. Lo ringraziamo di cuore per la sua presenza, per la sua disponibilità, per quanto ci dirà in questa Eucaristia. Insieme uniamo le nostre intenzioni e preghiamo per il nostro ministero, per le nostre Chiese, per le nostre famiglie, per i bisogni del mondo e dell'umanità. Grazie di cuore per la tua presenza.
0: Grazie per l'invito, fratello Vescovo Francesco. In questa celebrazione eucaristica ricordiamo le nostre chiese e preghiamo. E in unione anche a quanti ci seguono tramite la televisione TV 2000, in modo particolare un'intenzione per gli ammalati e per le persone che sono impossibilitate a recarsi in chiesa. Iniziamo la celebrazione con chiedere perdono, invocando la misericordia di Dio.

confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto rimorato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, grandissima colpa, e che supplico alla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: preghiamo. O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Mi hai fatto violenza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di derisione ogni giorno. Ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare, violenza, oppressione. Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi dicevo, non penserò più a Lui, non parlerò più nel Suo nome, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa. Mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Parola di Dio. Ha sete di Te, Signore, l'anima mia. O Dio, Tu sei il mio Dio, dall'aurora io Ti cerco, ha sete di Te l'anima mia, desidera Te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario Ti ho contemplato, guardando la Tua potenza e la Tua gloria, poiché il Tuo amore vale più della vita. Le mie labbra canteranno la Tua lode.
2: A sede di Te, Signore, l'anima mia.
1: Così Ti benedirò per tutta la vita. Nel Tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori. Con labbra gioiose Ti loderà la mia bocca.
2: A sede di Te, Signore, l'anima mia.
1: Quando penso a Te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle Tue ali. A Te si stringe l'anima mia, la Tua destra mi sostiene.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro mondo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio. Ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto. Parola di Dio.
2: Grazie.

il Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamato.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Rinnovo il mio saluto colmo di gratitudine a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomando, fratello vescovo. Grazie per questo invito che ho accolto con molta gioia, perché mi permette di sentirmi e di ritornare a casa. Saluto i cari confratelli, presbiteri e diaconi e tutto il santo popolo di Dio. Sono contento di non essere da solo, perché una famiglia in vacanza della diocesi proveniente da Marsala, in vacanza ad Avola, hanno saputo e sono qui, e questo mi fa piacere perché sono rappresentante della diocesi. Sono qui anche a motivo del legame che c'è con la diocesi di Siracusa, perché è proveniente da Noto, e io in seminario ho ricevuto la testimonianza di alcuni sacerdoti, testimonianza di prima mano, che hanno partecipato insieme ai sacerdoti di Siracusa alla lacrimazione, e oggi li ho ricordati tutti i testimoni di quello, di questo evento. La Vergine Maria ha uno straordinario potere di convocazione, ed è ancora il suo sguardo a sedurre, verbo caro alla prima lettura, a sedurre il credente più distratto, e la sua tenerezza a interrogare persino chi segue percorsi lontani dalla fede, e la sua dolcezza a inquietare la mente di chi confida nella sua intercessione, e ancora la sua sollecitudine della sua maternità divina e virginale a rapire il cuore di chi offre in dono l'otre delle proprie lacrime al figlio suo, per ottenere la grazia di convertire queste lacrime, così come a Cana ha trasformato l'acqua in vino. E questo è possibile. È possibile, perché tutto si compie in Gesù. Carissimi, la parola che abbiamo appena ascoltato di questa domenica ci conduce dentro una delle esperienze più vere della fede, quella di chi si lascia prendere da Dio, e proprio per questo attraversa la fatica, la lotta e perfino la notte. Geremia lo grida con sofferenza, ma anche con ardore: mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Il profeta prova a resistere, a tirarsi indietro, ma la parola di Dio è come un fuoco intimo che lo attraversa. È un fuoco che non si può contenere. La chiamata di Dio non è mai una imposizione esteriore, ma una seduzione d'amore che afferra la vita e la trasforma, chiedendo il coraggio di esporsi, di rischiare, persino di soffrire. Il Vangelo ancora oggi ha il potere di sedurre i nostri cuori. Si tratta che noi come Chiesa, così come ha fatto Maria, ci decidiamo ad avvicinare il Vangelo agli uomini che sono in ricerca e spesso smarriti del nostro tempo. Il Vangelo non fa paura, il Vangelo non è rifiutato, perché ha il potere ancora di sedurre. Geremia non è un uomo senza paura, è un uomo ferito dalla chiamata. Vorrebbe tacere, in certi momenti anche scappare, avverte tutta la fragilità della sua persona, ma dentro questa fragilità fa un'esperienza, dentro di lui un fuoco arde e non riesce a contenerlo. La vocazione non gli risparmia la prova, gli dà però una presenza
dentro la prova. Miei cari, prima di ogni apprendimento c'è quasi una pedagogia divina. Dio stesso forma il profeta, lo rende capace di ascoltare, di diventare voce della sua parola. Non è dunque la forza di Geremia a sostenerlo, ma una parola che lo abita. Ed è la stessa esperienza che noi troviamo nel brano del Vangelo. Pietro ha appena confessato che Gesù è il Cristo e subito si trova davanti a una parola che non riesce a comprendere. Mi verrebbe di dire bellezza, imperfezione. Sì, c'è la bellezza dell'imperfezione che lo porta ad affidarsi a Gesù. Pietro lo ha appena confessato che Gesù è il Cristo e subito si trova davanti ad una parola che non comprende. Il Messia deve andare a Gerusalemme, soffrire, essere ucciso, risorgere. Pietro vorrebbe un Dio forte, secondo i criteri del mondo, e Gesù invece rivela il volto di un Dio che salva donando se stesso. Ed ecco Paolo nella seconda lettura: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La croce è amare, quando amare costa. La croce è perdonare, la croce è fedeltà alla consegna della vita. Nel Vangelo non si esalta mai la sofferenza per se stessa. Gesù non ha cercato di soffrire, ma ha fatto della sua vita un dono, ha cercato di amare. Per questo l'Apostolo ancora dice: offrite i vostri corpi come sacrificio vivente. La fede non è qualcosa da mettere accanto alla vita, è la vita che si lascia trasformare dall'amore di Dio. Non confermatevi, conformatevi a questo mondo. Lasciate che Dio cambi il vostro modo di pensare, di scegliere, di guardare la vita. La croce è l'amore. E la fede nasce da un dono d'amore, di affetto. Il nostro Dio è un Dio affettuoso. Così si presenta. Così Gesù ce lo fa conoscere, ce lo rivela. La fede non nasce da uno sbadiglio, la fede nasce dallo stupore di un incontro che diventa relazione. Non sopportare, dice, ma prendere la croce, ci chiede di prendere la strada del dono gratuito di se stessi, offrite. Ed ecco il Salmo: a sede di te, Signore, l'anima mia. Questa è la parola che raccoglie tutte le altre. Geremia a sede di Dio, Paolo ci chiede di offrire la vita a Dio, Pietro deve imparare a desiderare non il proprio progetto, ma quello del Signore. E io, e tu, e noi, di che cosa abbiamo veramente sete? Questa è la sfida del Vangelo. Il senso della vita lo trova chi si offre, non chi resta aggrappato a se stesso, chi si consegna, come Maria, totalmente, la totalmente affidata. In questo santuario mariano lasciamo che la mia, la tua, la nostra sede incontri lo sguardo di Maria. Ed è bello che c'è un incrocio di sguardi: lo sguardo di Dio su Maria, lo sguardo di Maria su Dio, lo sguardo di Gesù sulla madre, lo sguardo della madre su Gesù e sui figli che gli sono affidati. Incrocio di sguardi, questa è la bellezza. Maria di Nazareth è come l'otre che raccoglie le nostre lacrime, le nostre fatiche, le distilla in silenzio
e le consegna a Gesù. Il suo cuore immacolato e addolorato accoglie il grido della nostra preghiera e ci insegna attraverso le sue lacrime l'alfabeto dell'amore, l'ABC del Vangelo. I suoi occhi materni sanno intendere persino il nostro silenzioso pianto. È vero. E questo è proprio della mamma. Il suo sguardo ascolta la lingua universale delle lacrime e poi ne parla con il figlio suo, dialoga e presenta. Carissimi, a Cana Maria ci insegna l'arte del parlare, di ascoltare con gli occhi. Non hanno più vino. Prima ancora che la parola arrivi alle labbra, è lo sguardo di Maria ad accorgersi della mancanza. E ancora lo sguardo di Maria qui a Siracusa, dove non c'è un'apparizione, ma a Siracusa c'è una presenza, c'è qualcosa di Maria, le lacrime che svelano il cuore di Dio, un cuore misericordioso, non un'apparizione, ma lo svelamento del cuore misericordioso, compassionevole, magnanime di Dio. Carissimi, Dio fa sue le nostre lacrime. Sì, ancora oggi continua a posarsi sul nostro dolore, su questo nostro tempo, il tempo definito della potenza, dove si fa affidamento alla forza. Maria ci conduce proprio lì, sotto uno sguardo. E se stasera siamo venuti da tante parti, oltre che da Siracusa, sì, per chiedere non solo di asciugare le nostre lacrime, ma io insieme a voi voglio chiedere a Maria di guarire i nostri occhi, di guarirli, dice la liturgia, dalle torbide suggestioni del male, che ci fanno abituare alla violenza, all'aggressione, all'ingiustizia, quando invece dovremmo volgere lo sguardo alle cose essenziali della fede: misericordia, giustizia, fedeltà, dice Gesù, è quello che io voglio. Sì, vogliamo tornare a vedere Dio, gli altri e noi stessi con gli occhi della misericordia. Ricordiamo sempre, carissimi, che la fede è fiducia che nasce dall'ascolto. Un'espressione cara a Monsignor Costanzo, che io ho conosciuto rettore del seminario di Acireale, dove ho fatto i miei studi di teologia e che poi ho scelto come padre spirituale, dal 1975 al 2025. Sì. Fede, fiducia che nasce dall'ascolto. Maria è la donna dell'ascolto, accoglie la parola, la custodisce, la trasforma in gesti, in segni, più che in opere, i segni. Anche noi oggi siamo chiamati a porre i segni di Dio. Qualsiasi cosa vi dirà, fatela. È come se stasera lo dicesse a me, a te, è una cosa seria. Ascolta Gesù. Vieni qui a riempire l'anfora della tua vita. Fai quello che ti suggerisce. Maria non ha seguito Gesù soltanto a Cana, nei giorni di festa. Lo ha seguito nella ordinarietà della vita, anche sul Calvario, quando tutto sembrava fallito e che per Pietro il fallimento era uno scandalo. Per questo può insegnarci la verità delle parole di Gesù. Miei cari, che bellezza! Perdere la vita per amore non significa perderla, ma è ritrovarla. Chiediamo oggi a Maria
tre grazie. E lo facciamo insieme, in maniera corale. E se lo facciamo insieme è più facile realizzarlo. Gli chiediamo, uniti anche a quanti ci seguono, tramite TV 2000 che ringraziamo, gli chiediamo occhi capaci di vedere chi soffre, un cuore capace di ascoltare Dio e i fratelli, il coraggio di fare ciò che Gesù ci dirà, il coraggio del Vangelo. Allora la nostra sete diventerà preghiera, la preghiera diventerà fiducia e la fiducia diventerà vita donata. Maria, Madre della Speranza, raccogliendo le nostre lacrime, ci conduca al suo Figlio, perché impariamo da Lui che la croce non è mai l'ultima parola. L'ultima parola è l'amore, e l'amore in Cristo è più forte anche della morte. Amen.

credo in un solo Dio, Padre, creatore, e tutte le cose simili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, e vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza scese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore

0: per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, il Vescovo Angelo che presiede questa celebrazione, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi. Camminando sulle orme di Cristo Signore, con la forza dello Spirito Santo, superino ogni afflizione e difficoltà, preghiamo.
1: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Per quanti hanno smarrito il senso della vita, per chi è alla ricerca della verità, per chi soffre nel corpo e nello spirito, affinché nelle lacrime versate da Maria Santissima riscoprano la certezza di essere amati da Dio Padre, preghiamo.
1: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa, preghiamo.
1: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Per quanti da ogni parte del mondo si rivolgono alla Madonna delle Lacrime per ottenere aiuto e conforto, perché siano consolati nel corpo e nello spirito, preghiamo.
1: Ascolta, Signore, la nostra preghiera.
0: Per noi, riuniti nel nome del Signore, la partecipazione all'Eucaristia doni il coraggio di rigettare la mentalità mondana del potere e dell'avere, per rivestirci della parola eterna di Dio, preghiamo.
1: O Signore, che sei parola di vita eterna, per intercessione delle lacrime della Madonna, accogli ed esaudisci le preghiere che ti abbiamo rivolto. A te, che sei la nostra speranza, onore e gloria nei secoli dei secoli.
2: La Madonna ha pianto all'interno di un nucleo familiare. Una mamma aspettava un bambino. Le lacrime della Madonna hanno salvato madre e figlio. Oggi le donne in gravidanza presenti si possono avvicinare, accompagnati dai mariti, dai papà, dei bimbi, e anche le mamme possono avvicinarsi per l'atto di affidamento alla Madonna delle Lacrime.

Madonna delle lacrime, siamo dinanzi a te per ringraziarti del dono della tua amorevole presenza nella nostra storia. Tu, o Vergine Madre, hai donato alla Chiesa l'inesauribile segno delle tue lacrime per ricordarci il valore inestimabile della vita. Da questo santuario, sorto per ricordare il tuo pianto materno, con fiducia guardiamo alle tue sante lacrime, segno eloquente di misericordia e di speranza. Ci affidiamo a te, o Madonna delle lacrime, ti consegniamo le nostre famiglie e i nostri figli, nella ferma volontà di custodire il mistero della vita che il tuo pianto di madre ha ammirabilmente esaltato. Ti preghiamo, proteggi la vita che portiamo in grembo, perché ogni figlio che nasce è gloria al Dio vivente. Madre di Dio e Madre nostra, accompagna con la tua mano benedicente i nostri figli e sostienili nel cammino della vita. Ti chiediamo, o Vergine Santissima, di custodire anche i figli nati senza l'amore dei genitori, affinché trovino in te aiuto e consolazione. Ti chiediamo di accogliere le invocazioni delle donne che implorano il dono di un figlio per le loro famiglie. Tu concedilo, perché ogni figlio di Dio è speranza per tutta l'umanità. O Madonna delle lacrime, ci consacriamo a te. Accogli le nostre preghiere e presentale a Dio, che è il nostro Padre, al Figlio Gesù,

0: che è nostro Redentore, e allo Spirito Santo, che è la sorgente dell'amore, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Signore vi benedica, vi protegga, e Maria di Nazareth vi mostri i suoi occhi pieni di misericordia.

frate e sorelle e fratelli, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Ed è veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere ed è fonte di salvezza rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

mentre santo sei tuo Padre e fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, ma è indegno tuo servo, il Vescovo Angelo che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e diaconi e il popolo santo di Dio.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Marciano, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Rinnoviamo la preghiera che ci è stata consegnata nel giorno del battesimo. Padre nostro, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri nella prova, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo? O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime Gesù nulla. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Per intercessione di Maria Santissima, li benedica Dio onnipotente e buono, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Portate a tutti la gioia dell'amore del Signore. Andate in pace.

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

i conti del giovane ricco e la risposta ironica di Gesù. È molto difficile per un uomo che si senta padrone di sé, goda di ottima salute e non avverta alcuni bisogni degli altri, intraprendere un percorso che lo conduca alla scoperta autentica del proprio mondo interiore. In condizioni normali, infatti, ci si sente invulnerabili e forti, e se non si hanno particolari carenze, si arriva a credere di bastare a se stessi. È lo status del giovane ricco che si presenta a Gesù e gli pone una domanda che, come è noto, provoca una risposta fortissima. Leggiamo. Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fino dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva, infatti, molti beni. Osservando la scena al rallentatore, si nota qualcosa di veramente interessante. In primo luogo, che si tratta di un uomo ricco e giovane, che gode probabilmente di ottima salute. Secondariamente, che si era fatto una bella posizione di notabile, come precisa l'evangelista Luca, un personaggio sicuramente di rilievo nel suo ambiente. Egli dichiara di essere un osservatore della legge fin dalla giovinezza, uno di quelli che potremmo definire eticamente corretti. Dunque, che cerca a suo modo di assicurarsi un'altrettanta bella posizione per la propria anima. Penso che per molte persone il senso religioso scada in una sorta di rassicurante buonismo etico-religioso, velatamente utilitaristico, che senza dubbio

possibile individuare ulteriori sottocategorie. Di una cosa siamo pur certi, cioè che tutti, almeno credo, apparteniamo a quel più basso insieme dei dubbiosi, chi non ha mai avuto un dubbio. Il dubbio è per sua natura foriero di paura, incertezza e ansia. A ben vedere, verrebbe da dire che cosa può esserci di male a provare a mettersi la coscienza a posto, magari compiendo questa o quell'altra buona azione che mi consenta di acquistare in via definitiva la vita eterna. Ragionevole, tutto sommato, come lo è il pensiero di dover rassettare ogni tanto l'anima, dopo che si è pensato a sistemare per benino tutto il resto, il corpo, le case, i campi, le tasche, gli affetti e gli effetti personali. Mi sovviene a questo punto il gran peregrinare di gente per le strade della città a ridosso delle scalinate delle grandi cattedrali o intorno alle umili chiese di campagna nei tempi di indulgenza plenaria nei quali se ti rechi a visitare almeno tre altari e reciti con devozione le orazioni di rito, ti ripulisci in un battibaleno di tutto lo sporco accumulato negli anni, assicurandoti il lasciapassare per il paradiso, nel caso in cui, non si sa mai, la morte malauguratamente si presentasse senza alcun preavviso. A tal riguardo ho sentito dire a tanta gente, poco incline alla vera pietà religiosa in tempi normali, di aver fatto il giro degli altari con metodica osservanza delle prescrizioni canoniche, provandone una buona e talora immensa personale soddisfazione. Non posso non pensare al proposito alla persona martoriata dalla nevrosi ossessivo-compulsiva, costretta da un oscuro impulso a eseguire i suoi bei rituali alla fine di placare parte dell'ansia di fronte al pericolo prospettato dalla sua mente. In realtà non saprei dire se sia più il malato a soffrire le sue coazioni o tutti coloro che gli ruotano intorno. Finanche il povero terapeuta che si rode l'anima nella speranza di interrompere la malefica sequenza. Tornando al giovane ricco, è scritto che Gesù, alle sue parole, fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Chi ha occhi per vedere oltre le apparenze ama sempre e non può non amare. Gesù lo amò nello stesso modo in cui ha amato tutti quelli che ha incontrato strada facendo. È lo sguardo trapassante e compassionevole di chi ti guarda nell'anima e ti conosce in un istante, in tutto. In tutto ciò che sei e vuoi essere. Gli aneliti più profondi, le paure, le ansie, i rimedi che ti sei inventato per lenire il dolore dell'incertezza del tempo. La paura per la vita e per la morte. Lo sguardo di Gesù attraversa tutta l'esistenza del giovane. E lo ama nella sua fragilità. Gli dice quello che deve fare in verità, ciò che deve essere. Il passaggio è semplice, solo in apparenza. Una cosa sola ti manca. Presuppone una trasformazione totale che ricalca in modo netto e speculare la stessa domanda richiesta del giovane. Vuoi la vita eterna? Quindi stai chiedendo il massimo. Ebbene, una cosa sola ti manca. Va, vendi tutto. La risposta sembrerebbe ironica. Traspare anche un invito a un radicale cambiamento di prospettiva. Impara a vivere secondo la logica della vita eterna e abbandona quella della vita terrena. Tutto qui. La ricchezza, gli averi, gli onori. E tutto quanto è importante in questo mondo sono solo un palliativo. Non puoi porre una domanda pesante e aspettarti una risposta leggera.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, Edizioni Paolini.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

Cari amici, cari amiche e affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Apriamo l'odierna trasmissione con un brano di non comune ascolto. Si tratta della Via Crucis per soli, coro e pianoforte di Franz Liszt. La musica sacra detiene uno spazio cospicuo nel crogiuolo della produzione di Liszt, anche se con aspetti multiformi, dalla paginetta devozionale di un'Ave Maria a una imponente struttura sinfonico-corale come l'Oratorio Christus, e poi ci sono le varie messe, numerosi salmi, il Te Deum, il Tantum Ergo e via enumerando. Liszt iniziò a lavorare a questa Via Crucis a partire dal 1866 e la completò nel febbraio del 1879. Dunque, si tratta di un lavoro che appartiene all'ultimo periodo creativo del compositore, segnato da un linguaggio radicalmente innovativo. È infatti un'opera di sorprendente modernità, che riflette la dimensione spirituale di Liszt, del Liszt degli ultimi anni, già entrato negli ordini minori nel 1865, sempre più orientato verso una musica di meditazione e di grande essenzialità. E proprio con una scrittura scabra e di semplicità ieratica, Liszt dà vita alle 14 stazioni, stazioni che vengono precedute da un preambulum e che hanno tutto il sapore di una sorta di oratorio in formato ridotto a carattere narrativo. Alcuni brani vengono estrapolati da testi poetici della letteratura latina medievale con relative intonazioni gregoriane o anche da passi evangelici interpolati da corali protestanti. Liszt aveva lavorato a questa composizione nella speranza che un giorno avrebbe accompagnato la Via Crucis, celebrata dal Papa a Roma vicino al Colosseo durante il Venerdì Santo. Contrariamente alle sue aspettative, però, il brano non fu mai eseguito durante la sua vita. La prima esecuzione avvenne infatti nel 1929 a Budapest e fu pubblicato per la prima volta 9 anni dopo con una xilografia di Albrecht Dürer, stampata sulla prima pagina, secondo proprio il desiderio del compositore. La Via Crucis, composta per solisti, coro misto e organo e o pianoforte, è opera dunque che percorre le stazioni della passione e della morte di Cristo. 4 delle 14 stazioni sono composte per solo pianoforte. Le altre 10 invece prevedono interventi vocali di solisti e coro con accompagnamento dello strumento. È un'opera che fonde spiritualità cattolica e tradizione protestante, riflettendo in un certo senso la visione universale della fede listiana. Le citazioni musicali attinte dalla tradizione cattolica e luterana sono evidenti già a partire dall'introduzione alla prima stazione, con la presenza dell'inno di Venanzio Fortunato, Vexilla Regis. Sono poi presenti citazioni dallo Stabat Mater di Jacopone da Todi nella 3ª, 7ª e 9ª stazione, che rappresentano le 3 cadute di Cristo con relativa citazione di corali luterani. Anche Liszt utilizza il coro come veicolo per commentare la storia e come invito a riflettere sugli eventi ricordati, o come folla che partecipa attivamente allo svolgimento drammatico degli eventi. Interessante anche il ruolo del pianoforte o dell'organo, che hanno il compito di raccontare la storia sacra assegnandogli in un certo senso una voce senza parole. Tra gli aspetti più sorprendenti di questa Via Crucis, senza dubbio la spogliazione del linguaggio musicale, l'impiego di accordi nudi spesso privi di funzione tonale tradizionale, il frequente ricorso a progressioni cromatiche instabili, i silenzi strutturali con funzione drammatica. In alcune stazioni la dissoluzione della tonalità è talmente avanzata da anticipare soluzioni che saranno poi sviluppate da Arnold Schoenberg e dalla Seconda Scuola di Vienna. Ascoltiamo allora di Franz Liszt, Via Crucis, per soli, coro e pianoforte. Pianista e concertatore Michele Campanella, coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, maestro del coro Filippo Maria Bressan.

E terminiamo la nostra odierna trasmissione con la messa da Requiem, opera 54 per solisti, coro, organo e orchestra di Camille Saint-Saëns. Se c'è un compositore che nel corso della sua vita mostrò sempre grande facilità creativa e versatilità di immaginazione, costui fu proprio Camille Saint-Saëns. Pur avendo ricevuto un'educazione cattolica e nonostante il ruolo ricoperto per molti anni, fu infatti organista titolare alla Chiesa della Madeleine a Parigi, una delle sedi più prestigiose della capitale. Saint-Saëns non ebbe una fede ardente come César Franco, più tardi Olivier Messiaen. Saint-Saëns mostrò sempre una religiosità più sobria, forse anche più distaccata. Era affascinato dalla scienza, dall'astronomia, dal razionalismo ottocentesco. Nei suoi scritti spesso emerge un atteggiamento critico verso il dogmatismo religioso. Non fu un ateo militante, ma neppure, dobbiamo dire, un credente entusiasta. Nonostante ciò, la sua produzione sacra è significativa. Un oratorio di Natale, alcune messe, mottetti e questo Requiem, opera 54. E proprio in questa partitura emerge un aspetto particolare, vi si coglie una spiritualità elegante, misurata, priva di eccessi romantici. Nel Requiem domina un senso di compostezza formale, insomma la sua religiosità si esprime attraverso l'equilibrio, la chiarezza e il controllo, più che attraverso uno slancio visionario. Questo Requiem, opera 54, nasce come omaggio al suo amico e ammiratore Albert Libon, capo del servizio postale di Parigi, che tanto aveva aiutato il compositore lasciandogli addirittura dopo la morte 100.000 franchi nel testamento. In quel testamento proprio Libon aveva inserito una condizione: Saint-Saëns avrebbe

dovuto comporre una messa da requiem da eseguirsi nel primo anniversario della sua morte. Poi però aveva cambiato idea eliminando quella condizione dal testamento. Saint-Saëns, tuttavia, che sentiva un profondo debito di gratitudine e responsabilità nei confronti dell'amico, compose ugualmente questa messa da requiem, pensate, in soli 8 giorni. Sarà lo stesso Saint-Saëns a dirigerne la prima esecuzione, con Charles Vidor all'organo e alcuni cantanti solisti dell'Opéra di Parigi. Esecuzione che avvenne 2 giorni dopo l'anniversario proprio della morte di Libon. Saint-Saëns con questa partitura prende le distanze dal lamento apocalittico, ad esempio, di Berlioz, ma anche dalla riflessiva e confortante meditazione di Fauré, collocandosi in una posizione intermedia tra questi due estremi. Ascoltiamo allora di Camille Saint-Saëns la messa da Requiem, opera 54, per solisti, coro, organo e orchestra. Francesco Cera all'organo, Marie-Paul Dotti soprano, Guillaume Laurent mezzo soprano, Luca Lombardo tenore, Nicolas Testé basso. Il coro della Radio Svizzera di Lugano e l'orchestra della Svizzera italiana diretti da Diego Fasolis.

0: Nella esecuzione del coro della Radio Svizzera di Lugano, dell'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Diego Fasolis, con Marie Poldotti soprano, Guillaume Lorrain mezzo soprano, Luca Lombardo tenore, Nicolas Testé basso e all'organo Francesco Cera, abbiamo ascoltato di Camille Saint-Saëns la Messa da Requiem, opera 54 per solisti, coro, organo e orchestra. E con questo ascolto si chiude anche per oggi il nostro consueto appuntamento con Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana, giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale diamo voce alle diocesi per presentare i santi dei propri territori. Altre volte invece facciamo dei focus su dei santi particolari. Oggi, 21 giugno, non possiamo che andare a guardare la figura di San Luigi Gonzaga e lo facciamo con Don Michael Cottica. Don Michael, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, oggi impareremo un po' a riconoscere San Luigi Gonzaga, che è nato il 9 marzo del 1568 qui a Castiglione delle Stiviere, figlio del marchese Ferrante Gonzaga e di donna Marta Tana. Il parto fu subito un parto difficile perché Luigi era in pericolo di morte e Marta Tana lo affidò all'intercessione della Vergine Maria. Fece voto di portare il piccolo Luigi alla Santa Casa di Loreto se fosse sopravvissuto a questo parto complicato. Ma a sostenere ancora di più il parto fu proprio il Santo Battesimo, che c'è proprio una scritta anche nei nostri luoghi dove si dice che Luigi venne battezzato prima ancora che fosse completamente nato. E quindi la grazia del battesimo salvò e segnò la sua esistenza, possiamo dire, ancora prima della sua nascita completa. E il padre Ferrante, già subito, insomma, dal piccolo Luigi, era fiero del suo erede e fin dall'infanzia lo educò alle armi, che era quello che Ferrante sapeva fare meglio insieme a governare questo territorio, tanto che basta pensare che a 5 anni il piccolo Luigi indossava già un'armatura, una leggera armatura, una piccola corazza e come racconto, insomma, anche un po' carino del Luigi da piccolo, praticamente nel forte di Casalmaggiore gioca a fare un ufficiale e rischia addirittura di rimanere schiacciato sparando di notte da solo con un cannone. E quindi, insomma, si capisce anche che Luigi era anche vispo, insomma, birichino potremmo dire, lontano da Marta Tana che appunto lo educava alla preghiera, si dice anche, insomma, dicesse, usasse parolacce militari. E quindi capiamo che padre Ferrante pensava a Luigi come un suo successore, lo voleva preparare alla vita di un governatore del Rinascimento e in quanto apparteneva alle case, alla casata prestigiosa del tempo che era quella dei Gonzaga. Marta Tana invece, come si capisce fin dall'inizio di questo racconto, è una donna di cultura, di grande cultura e di fede. Quindi se da una parte Ferrante lo educa alla carriera militare, dall'altra parte Marta Tana lo educa alla preghiera, alla carità e lo accompagna conducendolo verso una via religiosa genuina, solida. A questo punto, insomma, rivediamo Luigi un po' più grande e lo accompagniamo, insomma, tra le vie di Firenze con il fratello Rodolfo. Si trovano lì a Firenze per degli studi e per apprendere alla vita di corte, alla corte dei Medici. A Firenze Luigi, all'età di 10 anni, ha deciso che la sua strada sarebbe stata un'altra, quindi non la strada militare, ma riscopre appunto questa vita di fede che e nel quale l'ha introdotto Marta Tana, attraverso e con l'umiltà che è parte del carattere di Luigi. Lui fa voto di castità e dedica la sua vita al prossimo. Questo poi l'avrebbe chiamato anche alla vita di Dio e quindi davanti all'immagine della Santa Annunciata fa voto di verginità nel desiderio di vivere come Maria, ovvero consacrato a Dio, disponibile al disegno che Dio ha su di lui. E quindi, insomma, a 12 anni, il 22 luglio del 1580, riceve la prima comunione da San Carlo Borromeo, che è in visita a Castiglione da Milano. Ormai la vita di Luigi, insomma, prende questo slancio verso la sua consacrazione, infatti andando poi in visita a Madrid decide di entrare nella Compagnia di Gesù perché desiderava una vita semplice e Luigi scopre che nella vita dei Gesuiti non c'era la possibilità di accedere ai grandi ordini ecclesiastici, ai grandi gradi ecclesiastici. Quindi Luigi ormai entra e segue gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio e sempre a Madrid il 15 agosto del 1583 comprende questa chiamata di voler entrare nei Gesuiti. Questa decisione, insomma, come possiamo immaginare, non accoglie il volere del padre, ma dopo parecchio così, possiamo dire, convincimento, oppure vedere il padre vede grande convinzione nella vita di Luigi, acconsente appunto a questo, che Luigi possa entrare nell'ordine dei Gesuiti e quindi rinunciare poi a tutto ciò che è la primogenitura, e questo avviene nel 2 novembre dell'85. La storia poi di Luigi è abbastanza anche ricca, incontra Papa Sisto V, viene richiamato a Castiglione un po' per derimere i problemi della casata nell'89, ma Luigi quando torna a Roma vuole proprio essere quell'uomo che guarda gli altri. Quindi quando torna a Roma la trova avvolta da un'epidemia di peste e quindi nel 1581 lui è tra i primi volontari a aiutare, e il 3 marzo del 1591 Luigi si ammala. E quindi questo poi lo porterà a morire il 21 giugno. Si ammala come? Accompagnando proprio un appestato, caricandoselo addosso nel portarlo a curare. Sappiamo da una lettera a Marta Tana, che poi tra poco ascolteremo, a sua madre, che dice: me ne vado con gioia. E questo un po' è l'epilogo della vita di Luigi, iniziato con questo parto difficile, una vocazione scoperta sul campo, ma ha risposto pienamente alla chiamata di Dio, dicendomi: me ne vado con gioia, ritornando al padre con quella gioia.
1: E allora ascoltiamo, Don Michael, questo passaggio della lettera di cui hai appena fatto cenno.
3: Canterò senza fine le grazie del Signore. Io invoco su di te, mia Signora, il dono dello Spirito Santo e consolazioni senza fine. Quando mi hanno portato la tua lettera, mi trovavo ancora in questa regione di morte. Ma facciamoci animo e puntiamo le nostre aspirazioni verso il cielo, dove loderemo Dio eterno nella terra dei viventi. Per parte mia, avrei desiderato di trovarmici da tempo e sinceramente speravo di partire per esso già prima d'ora. La carità consiste, come dice San Paolo, nel rallegrarsi con quelli che sono nella gioia e nel piangere con quelli che sono nel pianto. Perciò, Madre illustrissima, devi gioire grandemente, perché per merito tuo Dio mi indica la vera felicità e mi libera dal timore di perderlo. Ti confiderò, o illustrissima Signora, che meditando la bontà divina, mare senza fondo e senza confini, la mia mente si smarrisce. Non riesco a capacitarmi come il Signore guardi alla mia piccola e breve fatica e mi premi con il riposo eterno, e dal cielo mi inviti a quella felicità che io fino ad ora ho cercato con negligenza, e offra a me, che assai poche lacrime ho sparso per esso, quel tesoro che è il coronamento di grandi fatiche e pianto. O illustrissima Signora, guardati dall'offendere l'infinita bontà divina, piangendo come morto chi vive al cospetto di Dio, e che con la sua intercessione può venire incontro alle tue necessità molto più che in questa vita. La separazione non sarà lunga. Ci rivedremo in cielo, e insieme, uniti all'autore della nostra salvezza, godremo gioie immortali, lodandolo con tutta la capacità dell'anima e cantando senza fine le sue grazie. Egli ci toglie quello che prima ci aveva dato, solo per riporlo in un luogo più sicuro e inviolabile e per ornarci di quei beni che noi stessi sceglieremmo. Ho detto queste cose solo per obbedire al mio ardente desiderio che tu, o illustrissima signora, e tutta la famiglia consideriate la mia partenza come un evento gioioso. E tu continua ad assistermi con la tua materna benedizione mentre sono in mare verso il porto di tutte le mie speranze. Ho preferito scriverti perché niente mi è rimasto con cui manifestarti in modo più chiaro l'amore ed il rispetto che, come figlio, devo alla mia madre.
1: Ci salutiamo Don Michael e passerei la parola a Don Giacomo Sarzi Sartori, con il quale continuiamo ad andare ad approfondire la figura e la

è stato presentato un po' come quelle che erano le immagini oleografiche del Settecento e dell'Ottocento, che lo rendevano come un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, mentre Luigi mostra una figura di santità legata a quella che della vita di un giovane intelligente e vivace, di uno studente impegnato e capace di riuscire bene in tutte le discipline che affrontava, una persona ricca di sensibilità e di forza, capace anche di reagire all'eredità tipica della sua casata dei Gonzaga, una famiglia nobile e prestigiosa, ma anche segnata da sete di potere, da avarizia, da tendenza all'impulsività e all'ira, che era proprio parte delle caratteristiche dei suoi familiari. E emerge invece la vita di un giovane che rinuncia a questo destino già predestinato, appunto, di ricoprire un ruolo pubblico importante come voleva suo padre, e che non corrispondeva invece alla sua chiamata, di un giovane libero da compromessi, capace di muoversi controcorrente, un giovane anche in grado di rivendicare la sua libertà di scegliere secondo la consapevolezza della sua chiamata. Quindi Luigi Gonzaga appare proprio nelle sue scelte guidato da grandi ideali che ha saputo vivere fino in fondo. Per questo ha tracciato un cammino spirituale sicuro, come del resto tutti i santi, no? Che non sono soltanto mediatori di grazie temporali o spirituali, ma rappresentano forme di vita concrete, di bellezza spirituale, incarnazioni, potremmo dire, della grazia che ha operato in loro e che ha trovato piena accoglienza nella loro esistenza. Un'esistenza, come scrive Luigi, che è fatta per conoscere, amare e servire Dio nel cammino terreno e poi per l'eternità. Abbiamo sentito infatti come Luigi è morto a soli 23 anni soccorrendo gli appestati di Roma, ma la sua santità era già nota ai suoi confratelli del Collegio Romano dei Gesuiti, sia per l'esemplarità della vita vissuta come novizio nei servizi più umili, nelle relazioni fraterne che sapeva costruire e alimentare, sia anche per il modo con cui si preparò alla morte, nella serenità più profonda e nella gioia di aver realizzato la sua vita aprendosi alla vita senza fine. L'ultimo grande centenario aloisiano si è celebrato per i 400 anni dalla morte del santo nel 1991, e l'evento che segnò il vertice di quella ricorrenza fu la visita che San Giovanni Paolo II fece a Mantova e a Castiglione per ricordare proprio la figura di Luigi Gonzaga e anche per rilanciarne l'immagine autentica e attuale. Il Papa disse allora che San Luigi è senz'altro un santo da riscoprire nella sua alta statura cristiana, un modello da additare anche alla gioventù del nostro tempo, perché è un maestro di perfezione e perché ha vissuto una sperimentata via di santità, e per questo è il patrono mondiale dei giovani, a cui Papa affidò nuovamente l'intera gioventù del mondo. Quest'anno celebriamo invece i 300 anni dalla sua canonizzazione, e il vescovo di Mantova, Monsignor Busca, ha indetto l'anno aloisiano, che si è aperto il 1 gennaio di quest'anno e terminerà il 3 gennaio del 2027. E nella celebrazione di apertura il vescovo ha detto: iniziamo un anno di grazia in compagnia di un giovane del nostro popolo che ha proprio vissuto qui i passaggi fondamentali del suo cammino di santità, proponendolo poi a tutta la Chiesa che lo ha eletto a patrono universale dei giovani. E aggiunto: abbiamo davanti un anno in cui l'attenzione della nostra Chiesa, ma non solo, viene attirata dalla figura di questo santo giovane il cui messaggio è tuttora attuale. E in questo anno speciale è dunque possibile questo passo importante, quello di evidenziare alcune tracce spirituali, ecclesiali e pastorali che possono aiutarci

0: a capire e soprattutto ad accogliere la proposta di santità, di vita cristiana pienamente vissuta che ci fa Luigi Gonzaga, e anche a riflettere meglio e ad accogliere quanto lui ci dona e quanto dona ai giovani del nostro tempo, perché la santità è sempre giovane, possiamo dire, ed è sempre attuale, perché è la chiamata rivolta a tutti i battezzati a vivere pienamente la vita nuova che ci è donata con il battesimo, appunto, e tutti gli altri sacramenti della vita cristiana. Pensiamo che gli stessi nuovi giovani santi recentemente canonizzati da Papa Leone XIV, Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, non a caso fecero riferimento esplicitamente anch'essi a San Luigi nel loro percorso di vita spirituale. Carlo lo cita nel suo diario come suo patrono speciale e Pier Giorgio lo elenca espressamente tra i suoi modelli di vita spirituale. Quindi Luigi Gonzaga svela la sua profonda e sorprendente attualità, in modo particolare per il mondo giovanile, mostrandosi come l'esempio di una santità possibile, di una santità integrale, e in particolare per che cosa? Per questa inquietudine, per questa ricerca di senso che Luigi testimoniò con tutta la sua vita e che lo hanno trasformato proprio in un giovane santo a noi contemporaneo, potremmo dire. In questo modo la sua santità integrale si rivela, cioè un santo che unisce la purezza rappresentata dal simbolo del giglio che stringe tra le sue mani, come si vede nelle raffigurazioni di questo santo, e che è passata come l'emblema un po' della sua figura di santità, ma unendo questa purezza alla carità operosa che è rappresentata proprio dall'appestato che carica sulle proprie spalle per portare l'ospedale della Consolazione a Roma e dal quale poi rimane contagiato. Questa immagine potente racchiude proprio l'essenza del suo messaggio, che è un percorso di fede che supera la sola ascesi per abbracciare pienamente il cristianesimo che si riassume nella virtù teologale della carità vissuta pienamente fino in fondo, fino a donare la vita.
1: Io la ringrazio, Don Giacomo, Luigi, perché dobbiamo passare la parola a un'altra voce che ci presenta un pochino la proposta che viene fatta oggi proprio dedicata a San Luigi Gonzaga. La ringrazio, come ringrazio ancora Don Michael per il suo intervento.
0: Grazie.
1: Grazie di cuore
0: a lei e a tutti voi.
1: Grazie infinite.

0: Cari radioascoltatori, completiamo il profilo di San Luigi Gonzaga andando a cercare di capire a questo punto che cosa la diocesi e il santuario e la basilica stanno proponendo ai pellegrini che qui vi giungono. Lo facciamo con Michele Franceschetti. Michele, buongiorno a te.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Michele, puoi aiutarci a capire la proposta che viene fatta oggi?
1: Sì, assolutamente. Alla luce di quanto detto dai miei colleghi precedentemente, appunto noi ci troviamo qui a Castiglione, luogo dove il santo San Luigi è nato, poi è morto a Roma, dove tutt'oggi è custodito il corpo, tranne il teschio che è stato traslato qui nella basilica, appunto. Questa basilica che è un po' anche, diciamo, un po' anche il centro dell'unità pastorale aloisiana, quindi di tutta questa comunità che raccoglie il comune Castiglione e i paesi limitrofi, diciamo, è un po' un riferimento, no? San Luigi, sappiamo tutti, è il santo dei giovani e quindi il tentativo nostro è quello sempre, no? Di portare i giovani a conoscere la vita attraverso sia tutte quelle che sono le testimonianze rimaste a Castiglione, no? Un paese che profondamente legato al santo, tanti luoghi di cui la basilica è un po' a riferimento, sono all'interno, ci sono affreschi sulla storia, eccetera, però anche, diciamo, un aspetto più di attualità, di pastoralità. Quindi all'interno della basilica ci sono vari momenti, è ovviamente celebrata la messa 2 volte al giorno, la liturgia delle ore, celebrazioni, veglie eucaristiche, però anche pensiamo, per esempio, negli ultimi anni sono stati introdotti alcune occasioni, alcune veglie di preghiera mensili, soprattutto rivolte ai genitori e ai familiari dei ragazzi, proprio per affidare questi ragazzi al santo, no? Che sappiamo è il patrono mondiale della gioventù, e quindi questa è la nostra occasione di mantenere viva la memoria di un santo così importante, così legato alla nostra comunità, che ha portato il nome della nostra comunità nel mondo, e ovviamente, appunto, noi siamo molto orgogliosi di questo e quindi cerchiamo di mantenere proprio sotto l'aspetto pastorale un legame con lui e con i giovani, l'oratorio è molto attivo in questa direzione, ecco.
0: Ti domando, Castiglione, innanzitutto siamo in provincia di Mantova.
1: Sì, è
0: E
1: un no,
0: dimmi.
1: appunto è il comune più a nord della provincia di Mantova, ospitava qui una volta il castello, in parte andato distrutto, dove appunto il santo è nato, quindi c'è anche una stele che vuole appunto ricordare un po' il luogo dove si pensa sia nato, dove sua mamma l'abbia partorito, ecco.
0: Possiamo dare qualche indicazione ai radioascoltatori di cosa e come trovare il santuario, quali servizi offre il santuario, anche se arrivano i gruppi e quali esigenze? Prego.
1: Assolutamente, assolutamente. Il santuario è meta di pellegrinaggio sia nazionale che internazionale. È ispirato, la sua costruzione è ispirata alla famosa chiesa romana, la chiesa di Gesù del Vignola. Si trova al centro del paese, quindi nella piazza centrale, collegato quasi direttamente, diciamo, in linea d'aria con il castello, quindi ai piedi del castello, in cui appunto il castello di San Luigi Gonzaga. Qui appunto è celebrata la messa 2 volte al giorno, la mattina verso le 8 e la sera verso le 6. Il
0: Nell'eventualità che
1: santuario.
0: arrivassero gruppi c'è possibilità di celebrare comunque.
1: Sì, è sempre presente un sacerdote, appunto di riferimento, sia appunto per le celebrazioni, che per la confessione. È sempre presente qualcuno, è direttamente collegato anche alla chiesa, diciamo, del paese, il Duomo, quindi è sempre possibile recarsi e avere magari sia un supporto, pastorale, spirituale, ma anche magari qualche curiosità legata al santo, legata ai luoghi, come dicevo prima, del comune. C'è spazio per gruppi, parcheggio, cerchiamo sempre veramente di essere, come dire, molto, molto accoglienti. Ecco.
0: Ti domando, ci sono eventualmente punti di appoggio se qualcuno desidera fermarsi per mangiare,
1: Sì,
0: per incontrare?
1: assolutamente. Al di là, diciamo, come dicevo, della disponibilità dei nostri sacerdoti, della casa parrocchiale e dell'oratorio, che sono luoghi sempre aperti a chiunque voglia un po' scoprire, la vita del santo o la nostra bella città. Ci sono anche ristoranti, alberghi per fermarsi più giorni, diciamo più in passato e tuttora capita di ricevere magari appunto delle visite, dei pellegrinaggi attraverso Pullman, anche pensiamo dall'estero, pensiamo solo alla Germania, è un santo, ripeto, molto, molto conosciuto, molto, molto importante, tant'è che il mai dimenticato Papa Giovanni Paolo II è venuto qui in visita, no? Proprio ha pregato all'interno della Basilica, quindi ecco, c'è sempre veramente la possibilità di accogliere e spesso abbiamo turisti curiosi e anche pellegrini che girano per la città cercando appunto dei riferimenti della vita del santo.
0: Ti domando, Michele, tu sei giovane da quanto colgo dalla voce, anche perché mi eri stato presentato come uno dei giovani animatori della parrocchia del santuario.
1: Sì, corretto.
0: Allora
1: Io ho 29 anni, quindi sono,
0: ti faccio una
1: diciamo,
0: domanda.
1: forse non più giovane.
0: Ti
1: Prego.
0: faccio una domanda a conclusione di questa nostra intervista, prima di lasciare le parole all'inno dedicato proprio a San Luigi. Quale invito ti senti di rivolgere ai giovani radioascoltatori?
1: Secondo me, San Luigi, la sua figura e la sua vita sono un esempio molto forte. Molto forte perché appunto magari noi lo chiamiamo sempre la gioventù, ma ricordiamo un uomo che tra virgolette ha scelto la sua vita sin da giovane e l'ha perseguita con grande forza e grande determinazione, no? Rinunciando a tutti quelli che erano i privilegi, andando a Roma, studiando, cambiando completamente la sua vita, no? Quindi secondo me per i giovani è un grande esempio di determinazione e di forza di volontà verso il bene degli altri, no? Quindi una persona che ha messo veramente l'aiuto dei più deboli, verso i più deboli, verso i dimenticati come prima cosa e l'ha fatto con grande forza, grande determinazione, non è siccome una figura non remissiva, ma invece è proprio un uomo molto forte, padrone della propria vita e questo siccome è un po' l'augurio da fare soprattutto ai giovani, no? Di prendere in mano la propria vita e farne qualcosa di grande, come ha fatto lui. Rinunciando magari ad altre cose che ad altri apparivano più grandi, ma lui ha visto qualcosa di più importante e quindi ha cambiato. È stato proprio, come dire, padrone in tutto e per tutto delle proprie scelte. Questo mi sento di dire.
0: Io ti ringrazio Michele anche per questo augurio e per questo invito. Saluto tutti i nostri radioascoltatori e ringrazio tutti voi che ci avete presentato la figura di San Luigi Gonzaga, del quale oggi, proprio 21 giugno, ricorre la festa. Auguri Michele.
1: Grazie mille a voi.

sera sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per compositori del Novecento trasmettiamo di John Williams Concerto per violino e orchestra, Mark Peshkanov al violino, quindi il Concerto per flauto e orchestra, Peter Lloyd al flauto. Esegue la London Symphony Orchestra, dirige Leonard Slatkin.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di John Williams Concerto per violino e orchestra, Mark Peshkanov al violino, quindi il Concerto per flauto e orchestra, Peter Lloyd al flauto. Leonard Slatkin ha diretto The London Symphony Orchestra. E per concludere il Pat Metheny Group.

Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per un po' di opera trasmettiamo di Gioachino Rossini La donna del lago, melodramma in due atti sul libretto di Andrea Leone Tottola, atto primo inizio. Personaggi e interpreti: Giacomo V, re di Scozia, Dalmasio Gonzales, Douglas D'Angus, Samuel Remy, Rodrigo di Du, Dano Raffanti, Elena, Katia Ricciarelli, Albina, Cecilia Valdenassi, Serano, Oslavio di Credico, Bertram, Antonio Duva, Coro Filarmonico di Praga, maestro del coro Lubomir Matl. The Chamber Orchestra of Europe dirige Maurizio Pollini.

Per un po' di opera abbiamo trasmesso di Gioachino Rossini La donna del lago, melodramma in due atti sul libretto di Andrea Leone Tottola, atto primo inizio. Personaggi e interpreti: Giacomo V, re di Scozia, Dalmasio Gonzales, Douglas D'Angus, Samuel Remy, Rodrigo di Du, Dano Raffanti, Elena Katia Ricciarelli, Albina Cecilia Valdenassi, Serano Oslavio di Credico, Bertram Antonio Duva, Coro Filarmonico di Praga, maestro del coro Lubomir Matl. The Chamber Orchestra of Europe ha diretto Maurizio Pollini. La conclusione del primo atto verrà trasmessa lunedì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica Dal Pop al Rock ascoltiamo ora Bruce Springsteen e una selezione da Nebraska.